Per la rubrica Cori, Oratori, Cantate, Mottetti e Madrigali abbiamo trasmesso di Marc-Antoine Charpentier Morte di Saul e Jonathan, storia sacra in due parti per soli insieme di strumenti e basso continuo, H403. Ensemble vocale strumentale Il Seminario Musicale, ha diretto Gérard Lenne. Per la rubrica di musica sacra trasmettiamo di Claudio Monteverdi Magnificat dal Vespro della Beata Vergine. Jill Gomez, Felicity Palmer, soprani, James Bowman, contratenore, Robert Teer, Philip Langridge, tenori, John Shirley Quirk, baritono, Michael Rippon, basso, The Monteverdi Orchestra, David Morrow, Recorder Ensemble, The Monteverdi Choir, The Philip Jones Brass Ensemble, dirige John Elliott Gardiner.

Per la rubrica di musica sacra abbiamo trasmesso di Claudio Monteverdi Magnificat dal Vespro della Beata Vergine, Jill Gomez, Felicity Palmer, soprani, James Bowman, contratenore, Robert Teer, Philip Langridge, tenori, John Shirley Quirk, baritono, Michael Rippon, basso, orchestre e cori diretti da John Elliott Gardiner. E per concludere The Bach Variations, arrangiamenti di composizione di Johann Sebastian Bach.

Avete ascoltato The Bach Variations, arrangiamenti di composizioni di Johann Sebastian Bach. Si conclude così la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: Nero Orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi ci muoviamo tra due autori, Jean Sibelius e Aaron Copland, due che lavorano su territori lontani ma affrontano lo stesso problema: come trasformare uno spazio, che sia naturale o culturale, in una struttura musicale. Quindi apriamo un campo d'ascolto sulla spazialità come costruzione musicale. E questa costruzione può essere compatta, interna, necessaria per Sibelius, e invece più aperta, prospettica e anche dichiarata esplicitamente per Copland. Iniziamo con la Sinfonia numero 5 in Mi bemolle maggiore di Sibelius, che ascolteremo nell'interpretazione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Qui la forma nasce da una serie di processi. Ci sono cellule minime che si aggregano, poi si espandono, tutto secondo una logica di crescita organica. Non c'è lo sviluppo tematico nel senso classico. C'è invece una trasformazione continua della materia, una materia semplice, piccola. Il finale, con le sue fratture, le sue sospensioni, non cerca una conclusione definitiva, anche retorica, ma costruisce anche il finale una forma che emerge progressivamente, e sembra quasi che tutto fosse già implicito nel materiale iniziale. Ascoltiamo allora la Sinfonia numero 5 Mi bemolle maggiore di Sibelius nell'interpretazione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Il lavoro è del 1915, i movimenti sono molto moderato, allegro moderato, vivace molto, presto, più presto, il primo. Andante mosso, poco a poco stretto, tranquillo, poco a poco stretto, ritenuto al tempo primo, il secondo. E poi c'è il finale, che è un allegro molto, misterioso, un pochettino largamente, largamente assai, un pochettino stretto. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato la sinfonia numero 5 in mi bemolle maggiore di Sibelius nell'interpretazione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. E dopo l'ascolto ciò che resta è una percezione di coesione del materiale, di uno spazio denso. Ed è proprio su questa densità che innestiamo il passaggio successivo. Non è un semplice cambio di stile, ma uno spostamento di funzione della musica. Da uno spazio che si trasforma dall'interno a uno spazio invece che si mostra, che si espone. La sinfonia numero 3 di Aaron Copland, che proporremo nella esecuzione della Kansas City Symphony Orchestra diretta da Matthias Pinscher, lavora infatti per dilatazione. Le strutture si allargano, le proporzioni si fanno sempre più distese. E la scrittura tende proprio a una chiarezza quasi architettonica. Il famoso inserimento della fanfara dell'uomo comune nel finale dell'opera non è una citazione ornamentale, ma una specie di dichiarazione. Lo spazio musicale per Copland diventa uno spazio condiviso, uno spazio riconoscibile che vuole essere culturale e anche politico. Se Sibelius, come abbiamo ascoltato, costruisce per concentrazione, Copland invece costruisce per apertura. Ascoltiamo allora la sinfonia numero 3 di Aaron Copland nell'esecuzione della Kansas City Symphony Orchestra diretta da Matthias Pinscher. Il lavoro è stato scritto tra il 1944 e il 1946. I movimenti sono molto moderato, allegro molto, andantino quasi allegretto, molto deliberato. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 di Harold Copland nell'esecuzione della Kansas City Symphony Orchestra diretta da Mattias Pincha. In precedenza avevamo ascoltato la Sinfonia numero 5 in Mi bemolle maggiore di Sibelius nell'interpretazione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Abbiamo quindi indicato un percorso

0: quella di dare forma allo spazio attraverso la musica. E lo spazio può essere quello della natura, per Sibelius, uno spazio culturale e politico, per Copland. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: L'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare ora di Johann Sebastian Bach la partita per liuto in Mi maggiore BWV 1006A dal violino, nei movimenti Prelude, Lure, Gavotte en Rondeau, Menuet primo e secondo, Bourrée, Gigue. Liuto barocco Mario d'Agosto.

0: Avete ascoltato di Johann Sebastian Bach la partita in Mi maggiore BWV 1006A nell'esecuzione al liuto barocco di Mario D'Agosto. Termina qui la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli, grazie per averci seguito anche quest'oggi. Buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre».
2: Avvicinandosi la passione, Gesù rassicura i suoi discepoli, invitandoli a non avere timore e ad avere fede. Poi instaura un dialogo con loro, nel quale parla di Dio Padre. Ad un certo punto l'Apostolo Filippo chiede a Gesù: «Signore, mostraci il Padre, ci basta». Filippo è molto pratico e concreto, dice anche quanto noi vogliamo dire. Vogliamo vedere, mostrati il Padre, chiede di vedere il Padre, di vedere il suo volto. La risposta di Gesù, risposta non solo a Filippo ma a noi, e ci introduce nel cuore della fede cristologica. Il Signore afferma: chi ha visto me ha visto il Padre. In questa espressione si racchiude sinteticamente la novità del Nuovo Testamento, quella novità che è apparsa nella grotta di Betlemme. Dio si può vedere, Dio ha manifestato il suo volto, è visibile in Gesù Cristo. In Gesù anche la mediazione tra Dio e l'uomo trova la sua pienezza. Nell'Antico Testamento vi è una schiera di figure che hanno svolto questa funzione, in particolare Mosè, il liberatore, la guida, il mediatore dell'alleanza, come lo definisce anche il Nuovo Testamento. Gesù, vero Dio e vero uomo, non è semplicemente uno dei mediatori tra Dio e l'uomo, ma è il mediatore della nuova ed eterna alleanza. Uno solo infatti è Dio, dice Paolo, uno solo è il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. In Lui noi vediamo, incontriamo il Padre, in Lui possiamo invocare Dio con il nome di Abba Padre, in Lui ci viene donata la salvezza.

0: che venga, avrà in dono l'acqua della vita. Alleluia.
1: Adoriamo il Signore. Egli ha fatto l'universo, il mare e le sorgenti dell'acqua. Alleluia.

0: Adoriamo il Signore. Egli ha fatto l'universo, il mare e le sorgenti dell'acqua. Alleluia.
1: Nella gloria del cielo i santi canteranno. Alleluia.

0: canteranno Alleluia.
1: Dio ha risuscitato Gesù al terzo giorno e volle che apparisse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunziare al popolo e di attestare che Egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. Tutti i profeti gli rendono questa testimonianza. Chiunque crede in Lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome.

0: Cristo, autore della vita, fu risuscitato dal Padre e farà risorgere anche noi con la potenza del suo Spirito. Uniti nella gioia pasquale, acclamiamo.
1: Cristo, vita nostra, salvaci.
2: Cristo, luce fulgida, splendente nelle tenebre, principio e sorgente di vita nuova, trasforma questo giorno in un dono di gioia pasquale.
1: Cristo, vita nostra, salvaci.
2: Signore, che hai percorso la via della passione e della croce, donaci di comunicare alla tua morte redentrice per condividere la gloria della tua risurrezione.
1: Cristo, vita nostra, salvaci.
2: Figlio di Dio, maestro e fratello nostro, che hai fatto di noi una stirpe eletta, un sacerdozio regale, insegnaci ad offrirti in letizia il sacrificio della lode.
1: Cristo, vita nostra, salvaci.
2: Re della gloria, attendiamo il giorno splendido della tua manifestazione, quando contempleremo il tuo volto senza veli e saremo simili a te.
1: Cristo, vita nostra, salvaci.
0: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Secondo mistero gaudioso. Maria va a trovare la cugina Elisabetta. Maria, dopo la partenza dell'angelo, insieme alla gioia per il bambino che le cresceva nel grembo, fu assalita dalla preoccupazione di cosa avrebbero pensato i suoi genitori e Giuseppe del fatto che era incinta. Certamente non avrebbe potuto parlare loro della visita dell'angelo, l'avrebbero presa per matta. D'altronde, se Giuseppe non avesse accettato di sposarla, sarebbe stata lapidata come adultera. La Beata Vergine decise di andare a trovare la cugina, Elisabetta, di cui l'angelo le aveva parlato. Voleva prendere tempo per chiedere all'Altissimo come si sarebbe dovuta comportare con Giuseppe. Chiese il permesso a suo padre di poter partire. Costui, vedendo Maria così lieta e decisa, acconsentì volentieri. Elisabetta era amata da tutti. Gioacchino fu felice che sua figlia potesse andare ad aiutarla. La cugina era avanti negli anni e un sostegno durante la gravidanza le avrebbe certamente giovato. Tra parenti si faceva sempre di tutto per soccorrersi a vicenda. Era giunta anche la voce che Zaccaria avesse contratto una misteriosa malattia e che non fosse più in grado di parlare. Maria si mise in viaggio con una carovana che sarebbe passata dal paese dove abitavano Zaccaria ed Elisabetta. Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Era felice d'avere qualcuno con cui condividere la sua gioia e il suo segreto, senza paura di essere fraintesa. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Beato Giovanni, che hai conosciuto la gioia dell'incontro con Gesù quando ancora eri nel seno di tua madre. Anche Elisabetta fu invasa da una gioia indicibile. Di colpo dimenticò la fatica che stava facendo nel portare avanti una gravidanza alla sua età. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo». Al sentire queste parole, Maria esultò nel suo cuore. Le parole dell'angelo si stavano avverando e riempivano il suo cuore di letizia e stupore. Non aveva neanche dovuto parlare a Elisabetta, perché lo Spirito Santo le aveva rivelato ogni cosa. Maria ed Elisabetta rimarranno per tutta la storia della Chiesa il prototipo dell'unità tra coloro che accolgono il Signore nella loro vita. Dio stesso le ha chiamate e le ha poste una accanto all'altra per sostenersi nella vocazione. Esse si aiutano a vicenda attraverso la reciproca carità. Ogni amicizia vera ha la sua scaturigine profonda nella visita che Maria fece a Elisabetta e nei giorni pieni di letizia che esse passarono assieme, pregando e lavorando all'unisono. Zaccaria assisteva, muto, alla gioia discreta di entrambe. Era spettatore degli inizi stupendi della nuova alleanza. Maria ruppe il suo lungo silenzio e disse ciò che meditava ogni giorno nel suo cuore. Le sue parole rassomigliano ad una sorgente cristallina che zampilla per la prima volta nel mondo. Fiumi d'acqua viva sgorgano dal suo seno. Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva». Finalmente Maria poteva manifestare apertamente la gioia di cui era ricolma. La presenza di Dio la riempiva di letizia. Ogni fibra del suo essere era come se dicesse: «Gustate e vedete com'è buono il Signore». In lui non c'è amarezza e tedio, ma letizia e gaudio. Comunicando la sua gioia a Elisabetta, Maria cresceva di gioia in gioia. Le tornavano alla mente le parole di Isaia: «Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia». La Vergine corre per condividere il suo dono con la cugina. Non desidera trattenere nulla per sé. Arde dal desiderio di donare tutto ciò che ha ricevuto. Maria era abitata da un misterioso paradosso. Era completamente umile. Non conosceva i moti d'orgoglio presenti nel cuore d'ogni uomo e al contempo era pienamente consapevole d'avere un posto unico in tutto il disegno della creazione. Il Padre stesso s'era stupito dell'umiltà di Maria e l'aveva scelta perché diventasse la madre di Dio. Il Padre celeste non si era stupito della sua sapienza o del suo coraggio, ma della sua umiltà. Solo una creatura completamente umile avrebbe potuto diventare la madre di suo figlio, senza rischiare di cadere nel peccato dell'orgoglio che aveva fatto decadere Adamo ed Eva dalla loro beatitudine. Il mondo ci suggerisce che le vere virtù sono la furbizia, la capacità di farsi valere e il dominio sugli altri. L'umiltà è considerata la consolazione dei pusillanimi. Al contrario, l'umiltà vera è audace e coraggiosa. È consapevolezza che Dio può fare grandi cose in ciascuno di noi, come le ha fatte in Maria. La madre di Gesù arriva addirittura a dire con voce ispirata: «D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata». Lo sguardo di Maria è pieno di speranza, perché la misericordia di Dio si stende su tutti quelli che lo temono. Non c'è peccato che non possa essere perdonato dall'infinita misericordia dell'Altissimo. Non c'è abisso in cui possiamo cadere dove Dio non abbia la forza di raggiungerci per tirarci fuori. Dobbiamo solo avere il coraggio d'ammettere che non abbiamo la forza di rialzarci da soli. Anche questa è umiltà. Accettare con realismo la condizione in cui ci troviamo. Allora potremo sperimentare che Dio può fare cose grandi anche attraverso di noi, che siamo come il fiore del campo, che al mattino fiorisce e alla sera è falciato e dissecca. Chi era Maria se non una giovane, semplice, povera ragazza di Israele? Eppure Dio ha scelto il suo grembo per abitare nel mondo. Nel secondo mistero gaudioso meditiamo la carità di Maria che va ad aiutare la cugina Elisabetta. Chiediamo di entrare anche noi in questa fiamma di carità che si china sui bisogni degli uomini. Meditiamo la bellezza dell'amicizia che nasce tra coloro che riconoscono la presenza di Dio in mezzo a loro. Meditiamo le parole del Magnificat. Vediamo sorgere, attraverso gli occhi profetici di Maria, la giustizia e la misericordia di Dio. Rendiamo grazie a Dio perché fa grandi cose attraverso gli umili e i piccoli.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola».
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre».
2: Avvicinandosi la passione, Gesù rassicura i suoi discepoli, invitandoli a non avere timore e ad avere fede. Poi instaura un dialogo con loro, nel quale parla di Dio Padre. Ad un certo punto l'Apostolo Filippo chiede a Gesù: «Signore, mostraci il Padre, ci basta». Filippo è molto pratico e concreto, dice anche quanto noi vogliamo dire. Vogliamo vedere, mostrati il Padre, chiede di vedere il Padre, di vedere il suo volto. La risposta di Gesù, risposta non solo a Filippo ma a noi, e ci introduce nel cuore della fede cristologica. Il Signore afferma: chi ha visto me ha visto il Padre. In questa espressione si racchiude sinteticamente la novità del Nuovo Testamento, quella novità che è apparsa nella grotta di Betlemme. Dio si può vedere, Dio ha manifestato il suo volto, è visibile in Gesù Cristo. In Gesù anche la mediazione tra Dio e l'uomo trova la sua pienezza. Nell'Antico Testamento vi è una schiera di figure che hanno svolto questa funzione, in particolare Mosè, il liberatore, la guida, il mediatore dell'alleanza, come lo definisce anche il Nuovo Testamento. Gesù, vero Dio e vero uomo, non è semplicemente uno dei mediatori tra Dio e l'uomo, ma è il mediatore della nuova ed eterna alleanza. Uno solo, infatti, è Dio, dice Paolo. Uno solo è il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. In Lui noi vediamo, incontriamo il Padre. In Lui possiamo invocare Dio con il nome di Abba Padre. In Lui ci viene donata la salvezza.

0: L'angolo barocco.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori. Trasmetteremo quest'oggi di Petronio Franceschini, 1651-1680, Laudate pueri a sei con tromba e violini, del 1679. Eseguono il coro e orchestra della Cappella Musicale di San Petronio, con strumenti originali, direttore Sergio Vartolo.

0: Avete ascoltato di Petronio Franceschini Laudate pueri a sei con tromba e violini, nella esecuzione del coro e orchestra della Cappella Musicale di San Petronio, diretti da Sergio Vartolo. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Celebramos missa de domenica quinta temporis pascalis, cum prefazione quinta pascali et prece eucaristica tertia.

Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormoravano contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Verbum Domini. Deo gratias. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Esultato, giusti nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa 10 corde a Lui cantate. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Ecco l'occhio del Signore su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, in te speriamo. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandolo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Verbum Domini. Deo gratias.

0: Credo in unum Deum,
1: Patrem
0: omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio, simul adoratur et con glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam santam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi. Amen. Fratelli e sorelle, dal Padre, origine di ogni dono perfetto, abbiamo ricevuto tanti benefici, primo tra tutti la grazia della fede. Preghiamo perché ci renda capaci di testimoniarla con la coerenza della vita.
2: Preghiamo insieme: accresci in noi la fede, Signore.
0: Accresci in noi la fede, Signore.
2: Per la Chiesa di Cristo, goda di vera pace su tutta la terra, si consolidi e cammini nel timore del Signore con il conforto dello Spirito Santo. Preghiamo.
0: Accresci in noi la fede, Signore.
2: Per il nostro Santo Padre, il Papa Leone XIV, il Signore lo custodisca nell'esercizio del ministero di successore dell'Apostolo Pietro e di pastore della Chiesa Universale. Preghiamo.
0: Accresci in noi la fede, Signore.
2: Per coloro che governano, abbiano a cuore le sorti del mondo e favoriscono leggi che assicurino alle nazioni una convivenza pacifica e serena. Preghiamo.
0: Accresci in noi la fede, Signore.
2: Per l'umanità, nessun uomo o donna ricada sotto le potenze del mare, ma libero da ogni compromesso per l'azione dello Spirito Santo, cresca in umanità e grazia. Preghiamo.
0: Accresci in noi la fede, Signore.
2: Per tutti noi e per chi segue questa messa attraverso la radio, attingendo luce e forza dalla Santa Eucaristia, cresciamo nella sequela di Cristo, via, verità e vita, e camminiamo nella novità scaturita dalla Pasqua. Preghiamo.
0: Accresci in noi la fede, Signore. O Signore, che ci hai creati e redenti, fa che la nostra fede porti frutti abbondanti di giustizia e di carità. Il mondo veda le nostre opere buone e glorifichi il tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, ci occuperemo, parleremo di gioia. Dunque, non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

L'invito alla gioia non si colloca alla periferia del nostro essere, come un abito che possiamo indossare in determinate occasioni, ma pulsa, insistente, entro la profondità della nostra persona, come il battito del cuore. Tutte le creature, canta un poeta indiano, sono state originate dalla gioia, si conservano e progrediscono nella gioia e vogliono far ritorno ad una felicità piena e intramontabile.

Se manca la gioia, manca tutto. Una persona senza gioia è già vecchia, anche se ha solo 20 anni. Tutta la nostra struttura creaturale tende all'equilibrio, alla gioia. Dalla culla alla tomba non è che un invocare la gioia, come da una riva all'altra della nostra esistenza non vi è altra strada da percorrere che quella della pace. E in verità tutti gli impulsi del nostro essere, gli sforzi del nostro pensare e gli atti della nostra azione tendono, per moto spontaneo, alla felicità, necessaria per la nostra vita come l'ossigeno per i polmoni e come il sangue per il nostro organismo. Dal bambino che vuole montare il cavallino della giostra di piazza alla signora che osserva, desiderosa, i modelli dell'ultima moda. Dall'uomo di affari che sogna e insegue, ansioso, le vicende della borsa e del mondo economico, allo studioso che va in cerca, spesso incompreso e solitario, di scoperte nel campo della scienza e della tecnica. Tutti sono attratti dall'ideale della felicità. Come le acque dei fiumi confluiscono al mare, così gli uomini convergono, sia pure per vie diverse, alla ricerca della felicità. La grande sirena che ha sempre incantato e ammaliato il genere umano in tutti i tempi e in ogni luogo. La gioia è, per prima cosa, un'esigenza fisica, organica. Come il creato ha bisogno di sole, non diversamente il nostro organismo ha necessità di gioia. Un cuore allegro, sentenza il libro ispirato dei Proverbi, rende fiorita l'età, mentre la tristezza dissecca le ossa. Come la tignola nuoce alla veste e il tarlo al legno, similmente la malinconia fa male alla salute dell'uomo. Per un medico come San Luca, la tristezza intorpidisce anche i sensi, provocando il sonno, e secondo San Giovanni mortifica nell'uomo il desiderio di sapere.

tristezza è come un veleno che piano piano guasta la salute, snerva la robustezza, accorcia i giorni e fa perire in noi tante energie vitali. Essa, la tristezza, è come un grosso macigno che, gettato nel fiume della nostra vita, l'arresta e ne sciupa la nativa limpidezza, la fecondità operativa. La tristezza, in effetti, è la parente più stretta della morte e del peccato. La gioia, la beatitudine interiore, al contrario, sono tonificanti anche per il corpo e coefficienti di azione. Se la tristezza è come una morte anticipata, l'allegria è come vita dilatata. La scienza clinica e psicologica ci assicurano che la sincera risata rafforza il battito del cuore, aiuta la digestione e soprattutto approfondisce il respiro. È noto, infatti, che quando la bocca si apre al sorriso, anziché respirare con il torace, si mette in azione il diaframma. In tal caso i polmoni vengono dilatati abbondantemente e assorbono una maggiore quantità di ossigeno, a beneficio di una più intensa circolazione sanguigna, da cui deriva quell'insolita euforia fisica e quel senso di fresca e rinnovata energia corporale. «Se non rido almeno qualche minuto al giorno», scrisse Abramo Lincoln, «divento pazzo».

La giornata più buttata via, disse un letterato francese, è quella in cui non si sono fatte delle risate. Forse anche per questo è più facile sorridere che stare mesti. Per esprimere un malumore, corrugando le sopracciglia, si devono infatti mobilitare 43 piccoli muscoli, mentre per sorridere ne bastano solamente 17. In secondo luogo, dobbiamo programmare la gioia anche per un'esigenza sociale. Siamo legati gli uni agli altri in solidarietà di natura e di azione. La gioia è l'atmosfera solare di collegamento con il nostro prossimo. Far pesare sugli altri il proprio caratteraccio, la propria melanconia, può essere egoismo, mentre il presentarsi ai fratelli come angeli di letizia, pronti a infondere calma e ottimismo e a diffondere luce e serenità, è segno e frutto di aristocrazia spirituale. Un volto pieno di luminosità, di letizia, riconcilia con la vita. È come un'onda magnetica di forza irresistibile che ci rende capaci di affrontare le inevitabili difficoltà dell'esistenza. La risata schietta, sincera, è come un sole che scaccia l'inverno dal viso di coloro che ci stanno.

La sapienza orientale suggerisce che il sorriso è un passaporto sociale e afferma: chi non è capace di sorridere non apra negozio. Chi dona è buono, ma chi dà sorridendo è ottimo. Per questo tutti i popoli sorridono nella stessa maniera, nella medesima lingua. Non dobbiamo dimenticare che il mondo è come uno specchio in cui ci si riflette tutti quanti. Se sorridi, il mondo ti sorriderà. Ma se mostri la faccia oscura e tesa, il mondo ti risponderà imbronciato, quasi offeso. La gioia è in terzo luogo uno scrigno inesauribile di virtù. Quando le anime sono profumate di gaudio spirituale, esse diventano idonee a produrre sforzi abbastanza generosi per conseguire, non troppo difficilmente, la perfezione morale. Indubbiamente, ogni qualvolta si spegne nel nostro volto la gioia, ciò può fermare il nostro impegno per la santità. Perdere infatti il dono della poesia della vita, cioè della gioia, è come un mettersi fuori dalla luce vitale di Dio, forza feconda di ogni perfezione ed energia insostituibile di autentica santità, la cui cartina di tornasole è precisamente la serenità. Alla luce di questi parametri antropologici e morali, viene spontaneo aggiungere e completare dicendo che la gioia è l'anima musicale di tutti coloro che appartengono alla famiglia di Dio. La letizia del cuore equivale a religione cristiana, giacché quando siamo sostanzialmente contenti, accettiamo e riconosciamo umilmente che il Signore ha un particolare e misterioso disegno di amore verso di noi. Se Egli permette che ci troviamo in quelle specifiche circostanze e situazioni non pensate e forse non volute dai nostri piccoli calcoli umani.

L'uomo triste sembra rimproverare almeno indirettamente il suo signore, quasi che egli non si fosse preso cura di lui. E quando anche l'anima afflitta penserà a Dio, lo vedrà piuttosto come un essere lontano, indifferente, forse inopportuno, non già come padre, come amico e salvatore. Una persona malinconica, per elezione, è insomma un convalescente nella casa del Signore, a differenza del vero cristiano, del santo, che è come un alleluia vivente, a gloria del Padre. Sant'Agostino sintetizza queste posizioni ascetiche con una brevissima frase oratoria. La tristezza, Signore, è il ricordo di me. La gioia è il ricordo di te. Pur dicendo cose che già sappiamo, è da notare per ultimo che la gioia è la forza vincente per ogni azione apostolica, per ogni impresa missionaria. Solo chi si impadronisce della gioia diventa fratello aspettato e accettato dalle anime. È il volto ilare che attrae e conduce gli uomini verso la virtù, offrendo loro un'immagine meno imperfetta della bontà del Salvatore. La grandezza dell'Apostolo, anzi la

Bene, cari amici, termina qui la puntata odierna, una puntata dove abbiamo affrontato il tema della gioia. Mi auguro sia stata di vostro gradimento. Da Orazio Cocklite, ancora.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Buona domenica da Federico Piana, benvenuti ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS al 335 12 43 722. E io saluto chi ci sta accompagnando in questa trasmissione, Lorella Parente, teologo dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia al ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie dell'invito Federico, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Senti Lorella, questa trasmissione è dedicata ad una domanda che ti è arrivata e tu ci hai girato da un ascoltatore che sicuramente segue le tue trasmissioni e quelle che naturalmente noi poi postiamo anche sul nostro sito, che è questa, no? Io te la posso leggere. Spesso sì. Troviamo messaggi di sacrificio, redenzione e amore incondizionato più in una serie TV di Netflix o in un brano rap che in certi discorsi ecclesiali. Secondo lei, questa è la domanda che ti viene rivolta da questo ascoltatore, Dio sta parlando attraverso il linguaggio profano dei nuovi media? Come facciamo a distinguere una vera intuizione spirituale da un semplice prodotto di marketing emotivo? Ecco una bella domanda, Lorella, perché oggi Lorella, una serie TV o un testo rap sembrano comunicare il sacrificio o la redenzione con più efficacia proprio rispetto a molti dei nostri discorsi ecclesiali. Abbiamo perso, diciamo così, il dono del racconto?
1: È bella domanda, la domanda tocca in effetti una ferita vera, possiamo dire. Partiamo dicendo che la Chiesa è nata come comunità narrativa, nel senso che il Kerygma non era un sistema dottrinale, era proprio un racconto. Gesù di Nazareth morto e risorto. I Vangeli non sono manuali, i Vangeli sono letteratura, i Vangeli sono racconti, non costituiscono un trattato sulla salvezza, o meglio, non lo costruiscono, anche se lo sono, ma mostrano incontri, ferite, guarigioni, tradimenti, morte, rinascita. Quindi credo che la questione non sia innanzitutto di efficacia, ma proprio di accessibilità esistenziale. Mi spiego. Il sacrificio e la redenzione nel cristianesimo non sono idee, ma sono eventi che accadono proprio dentro la realtà della vita. Spesso i discorsi ecclesiali nel tempo si sono progressivamente, diciamo così, dogmatizzati nella forma, cioè hanno privilegiato la chiarezza concettuale rispetto magari alla densità narrativa. E per far questo, in modo assolutamente lecito e motivato, dato che la Chiesa custodisce la verità della rivelazione e deve esserne la custode, tende spesso a separare il contenuto dalla sua forma originaria, che è il racconto. Serie TV o la musica rap, trap, al contrario, operano dentro una grammatica proprio narrativa primaria, mostrano il dramma senza risolverlo subito, danno spazio alla contraddizione, permettono allo spettatore sicuramente di osservare la propria complessità, i propri conflitti, le proprie debolezze. In questo caso il sacrificio in queste forme non è spiegato, ma è proprio esperito simbolicamente, cioè se ne fa esperienza simbolica. Quindi non è che la Chiesa ha perso il dono del racconto in senso ontologico, la Chiesa lo possiede nella scrittura e nella liturgia, e che spesso non lo esercitiamo rispetto alla comunicazione contemporanea che vede altre forme appunto di comunicazione. Noi tendiamo a far emergere la storia già spiegata. Ecco, mentre l'autore di una serie, ma anche di un libro spesso, ecco, si fida del fatto che poi la verità possa comunque emergere, sta al lettore, sta allo spettatore, sta all'ascoltatore della canzone. Ecco, questo è sicuramente un rischio che noi spesso forse non ci prendiamo. Il racconto autentico espone, no? Rischia, non controlla il lettore. Questo sicuramente può un po' spaventare. Ecco perché può sembrare che abbiamo perso il dono del racconto, ma ontologicamente non può essere così, dato che, ripeto, i Vangeli, la nostra fede si basa su un racconto, quello di Gesù Cristo, il Cristo appunto figlio di Dio che è morto e risorto.
0: Possiamo dire che in qualche modo Dio stia usando il linguaggio dei nuovi media, magari anche quello più sporco, quello più crudo, per parlare a chi non varca più, e sono tanti la soglia di una chiesa?
1: Questa domanda va a toccare proprio il rapporto, no, tra la rivelazione e la cultura. Se Dio ha parlato definitivamente nella storia attraverso Gesù Cristo, assumendo quindi una condizione umana concreta, non idealizzata, allora possiamo affermare che nessuna dimensione autenticamente umana è estranea alla possibilità di essere luogo di eco della verità. Teologicamente la risposta alla domanda non può che essere sì, e non dobbiamo sorprenderci, perché la dottrina dell'incarnazione afferma che Dio ha scelto la carne umana. Ciò significa il suo sudore, la sua paura, il suo sangue come luogo privilegiato della rivelazione. Non ha scelto un codice angelico, lontano, asettico, no, il Verbo si è fatto di carne. Ma tutta la prospettiva biblica in effetti dice questo. Pensiamo all'Antico Testamento: il profeta Osea sposa una prostituta per ordine di Dio, Ezechiele compie gesti profetici scandalosi, ma il Cantico dei Cantici, che è una poesia sostanzialmente quasi erotica, no? Inserita nel canone biblico. Ma Gesù stesso, che frequenta i pubblicani, tocca i lebbrosi, usa come protagonista dei suoi racconti un figlio che ha sperperato tutto ciò che aveva in varie dissolutezze. Ecco, la questione non è se Dio possa parlare attraverso un testo, un racconto, un'immagine cruda. La questione è se noi abbiamo la capacità, ma anche l'umiltà, direi, di ascoltare anche lì, senza per forza usare subito il riflesso difensivo, no, del giudizio morale. Ascoltare ovunque la voce del bene, della verità, la voce di Dio. È chiaro che il discernimento rimane necessario. Non tutto ciò che è crudo, è toccante, è commovente, è profetico. Ma la crudezza è la capacità di commuovere, di emozionare, di per sé non sono argomenti contro la presenza dello spirito, anzi. In sostanza io direi che bisogna evitare i due estremi, cioè la chiusura, nel senso negare che Dio possa parlare fuori dai linguaggi tradizionali, no? Quindi pensiamo a quelli ecclesiali solamente, e d'altro canto l'ingenuità di fede che poi appunto si può mescolare proprio a un'ignoranza non positiva, diciamo, cioè identificare automaticamente ogni espressione culturale forte, incisiva, con quasi una parola dello spirito o una parola di Dio. Attenzione, le espressioni culturali non sono parola di Dio, la parola di Dio è una sola. Il linguaggio crudo può diventare spazio teologico quando rivela una verità sull'uomo, che sia la ferita, un desiderio, una mancanza di senso, qualsiasi cosa riguarda i moti interiori umani. Quando va a smascherare delle illusioni o delle ipocrisie, io parlo pensando appunto alle serie TV, no, più ricorrenti e più famose, oppure quando aprono una domanda forte, radicale sulla propria esistenza. Ma attenzione, resta sempre incompleto finché non incontra una forma di compimento. Quindi in termini cristiani possiamo interpretare tutto questo come una preparazio evangelica, ma non ancora Vangelo, perché Dio riconosce e ascolta sempre il gemito delle sue creature, ce l'insegna tutta la Bibbia, ce l'insegna San Paolo, e parla al cuore di chi guarda e ascolta in profondità il mondo, ma poi trasforma quella ricerca spesso confusa, spesso disorientata, in una sete che alla fine solo l'incontro con Cristo può saziare.
0: E Lorella, io ti faccio anche un'altra domanda che riguarda gli spettatori. Come può appunto un semplice spettatore distinguere tra una vera intuizione spirituale che scuote l'anima e un semplice trucco di marketing emotivo studiato a tavolino poi per commuovere e vendere abbonamenti?
1: E qui entra in gioco proprio il discernimento. Nella grande tradizione cristiana noi abbiamo la figura di Ignazio di Loyola, no? Che ha elaborato dei criteri estremamente raffinati che restano attualissimi. Una chiave decisiva è comprendere che non tutte le emozioni sono spiritualmente equivalenti. La tradizione appunto più bella, più alta, ignaziana tra l'altro, distingue tra questi due elementi, a mio avviso veramente molto, molto belli e affascinanti da proporre anche oggi, ma anche ai più giovani, cioè la consolazione e la desolazione, ma soprattutto tra ciò che viene da Dio oppure ciò che lo imita. Allora, una vera intuizione spirituale sicuramente ha una profondità, possiamo dire temporale, cioè ritorna nella memoria, non si consuma, va approfondita e si approfondisce naturalmente, poi illumina la verità su di sé. Anche quando si tratta di una verità dolorosa, una verità scomoda, fastidiosa o che ci fa vergognare. E poi non costringe mai a qualcosa, ma invita a fare un passo. Produce sicuramente una sorta di integrazione personale, interiore, unifica interiormente, a differenza del marketing emotivo. Mi piace questa espressione usata nella domanda, il marketing emotivo che va alla grande oggi, è immediato, è spettacolare, punta all'impatto, non alla durata, è autoreferenziale perché mira al consumo, non alla verità, e poi genera dipendenza perché c'è bisogno di ripetere l'esperienza o di passare immediatamente a qualche altra esperienza simile, lasciando dopo l'emozione sicuramente non un frutto duraturo, ma qualcosa che non è sicuramente un orientamento preciso. Allora, in senso evangelico, il criterio decisivo è il frutto. Il Vangelo ci insegna, no? Dai frutti si riconoscono gli alberi. Allora, se un contenuto conduce a un maggiore desiderio di verità, di amore, di giustizia, di difesa dei deboli, ha indubbiamente una qualità spirituale. Se un contenuto digitale ti spinge a compiere un atto di fede reale, che so, a inginocchiarti, a chiedere perdono, a servire il prossimo, allora è veramente lo spirito che ha operato attraverso quel mezzo. Perché la fede, appunto, a differenza del marketing emotivo, non è solo un sentimento, non è solo un brivido, che può durare anche più tempo, anche diversi giorni, diversi mesi, ma passa, è un sentimento passeggero, poi hai bisogno di altro, no. Invece la fede è l'accoglienza di una verità che ti trasforma, trasforma l'essere. Quindi quando in qualche modo ti senti trasformato, allora stai vivendo un'esperienza spirituale. E sì, assolutamente, appunto, possiamo essere in grado, se ci atteniamo a questo tipo di discernimento, che ovviamente andrebbe molto approfondito, però pensare già a questa regola: che frutto mi lascia, che cosa mi lascia dentro ciò che ho visto, ciò che ho ascoltato, ecco, questo è già un grande passo. Non è facile, ma neanche poi così difficile, perché noi abbiamo la coscienza, abbiamo un impeto spirituale molto legato a Dio, che ci aiuta. Noi abbiamo molte più capacità spirituali a volte di quanto non pensiamo.
0: Senti, tu vedi nei testi della trap, della musica trap, spesso sono pieni di rabbia e nichilismo, una sorta di salmi moderni, potremmo dire così, o un grido di abbandono che la teologia ha il dovere, diciamo, di ascoltare?
1: Allora, premetto che non sono assolutamente esperta di musica trap, nata come sono a cavallo tra la generazione X e Y, e quindi non mi porto nelle corde questo genere. Per di più io sono un amante della musica classica, quindi figurati, io faccio fatica con il mio orecchio a seguire i brani trap. Ho ascoltato sicuramente diverse canzoni quando mio figlio era alle scuole medie, no? Mi partecipava del suo interesse verso alcuni cantautori, quindi le ho ascoltate. Ho ascoltato soprattutto diversi commenti su questi cantautori e le reazioni che a volte suscitano, hanno suscitato, ecco, anche nel dibattito proprio pubblico. Ho sentito anche questa espressione, quindi come se fossero delle preghiere moderne, direi forse più delle lamentazioni moderne. Il parallelismo chiaramente biblico va usato con cautela, ma teologicamente può essere fecondo, nel senso che i salmi biblici contengono tutte le tonalità dell'esperienza umana: lode, disperazione, abbandono. Ecco, pensiamo appunto solo a Cristo sulla croce, che riprende il Salmo 22, no? Dio mio, perché mi hai abbandonato? È un esempio estremo di questa tensione. E questo genere musicale, la trap music, in alcune sue espressioni intercetta una dimensione simile. Perché? Perché nella sua versione più seria, chiaramente, fa qualcosa di strutturalmente analogo, porta avanti un discorso a un interlocutore, che sia Dio, sia il destino, sia la società, ma sia proprio il nulla a volte stesso, una rabbia che non si vuole camuffare, non si vuole edulcorare, è sicuramente un grido di chi vive un disagio, di chi si sente tradito, strumentalizzato, di chi è deluso dalla vita o dalle persone. E sicuramente credo che la teologia abbia il dovere di ascoltare questo grido, ma in generale come un grido antropologico autentico, anche quando espresso, come spesso accade in questo genere, in forme linguistiche, diciamo, problematiche. Il rischio del parallelismo, a mio avviso, è sicuramente quello di, come dire, romanticizzare, no? Cioè, non ogni testo trap può essere paragonato a una preghiera feroce, ecco, così come non ogni sfogo è preghiera, assolutamente. Però la struttura del grido, cioè l'esposizione del proprio dolore, della propria miseria, davanti a qualcosa che dovrebbe rispondere, no? Invece sembra rimanere in silenzio, beh, effettivamente è qualcosa di religioso, nel senso più etimologico del termine. Quindi la teologia deve ascoltare anche questi linguaggi, ma non per legittimarli, ma per riconoscere dove l'umano è ferito e dove può essere raggiunto dalla parola salvifica. Ma attenzione, questo lo dico non perché mi metto come cattolica, come teologa, un gradino sopra rispetto a questi generi, no. Io apposta ho fatto la premessa, forse non sono neanche in grado, ecco, noi della nostra generazione non siamo neanche in grado di capire a fondo questo genere. Non è guardarlo dall'alto in basso, è guardarlo con la cura e l'apertura e l'accoglienza, appunto, di qualcuno che sa la sua verità, ama il Vangelo, ama Cristo, ci crede davvero e cerca di capire tutti i linguaggi, perché d'altronde nessun tipo di grido, di dolore o di disagio può passare inosservato agli occhi del credente, della Chiesa, ma direi in generale di ogni persona umana. Perché, ecco, mi viene in mente l'antico motto latino che viene da Terenzio: homo sum, humani nil, a me alienum putum. Cioè, io sono uomo, sono umano, niente di ciò che umano giudico estraneo da me. Quindi siamo umani, soprattutto noi credenti dobbiamo essere in ascolto, ascoltare i segni dei tempi e mettersi in ascolto di ogni forma di grido.
0: Perché l'uomo moderno si identifica così tanto con l'antieroe tormentato, che poi è nelle serie streaming, e fa così fatica invece a farsi affascinare dalle figure dei santi, che sono tante volte anche molto belle?
1: Infatti, diciamo che L'identificazione con l'antieroe nasce sicuramente dalla prossimità. L'antieroe è costruito proprio narrativamente per essere contraddittorio, fragile, egoista, incompiuto, insomma tutte caratteristiche che rispecchiano profondamente l'autopercezione dell'uomo contemporaneo. Il santo invece nella comunicazione più comune, mi permetto di dire più banale, viene spesso presentato come perfetto, lineare, onesto al 100%, però questa è una distorsione. I santi reali sono esistenze drammatiche. Pensiamo a Agostino, prima della conversione, è molto distante dal suo santino patinato. Francesco d'Assisi ha avuto una giovinezza mondana e una crisi profonda, ma lo stesso Ignazio di Loyola, che citavo prima, era un soldato molto ambizioso, anche un po' vanitoso. Quindi il problema è la rappresentazione del santo che spesso viene prodotta. Abbiamo spesso presentato figure già arrivate, già in pace, già purificate, come se si volesse tagliare la parte della lotta, del dubbio, della caduta. Quindi il problema forse è anche proprio ermeneutico, cioè l'antieroe è narrato nel suo processo, nel suo cammino frastagliato, che è il cammino umano, mentre il santo è spesso presentato direttamente nel suo esito. Però la santità sicuramente non è moralismo, è la storia dei peccatori che hanno trovato redenzione. Il santo forse è proprio l'antieroe che ha vinto la sua battaglia non per le proprie forze, ma perché si è lasciato salvare. Quindi possiamo immaginare che la Chiesa possa essere una comunità di antieroi redenti. Così la figura del santo potrebbe riprendere ad essere il modello più forte, ma sicuramente alcuni autori, anzi tanti autori delle serie, è chiaro, sanno benissimo questo raccontano in modo profondamente credibile ed anche attraente queste figure. Alcuni lo fanno e ci riescono veramente bene. La santità è un cammino: caduta, crisi, conversione, trasformazione. Così, presentati così, i santi riacquistano tutta la propria umanità e allora sì che possono tornare a essere un modello attraente.
0: Ecco, ma teologicamente parlando, cosa dovrebbe restare nel cuore di un credente dopo aver guardato una serie che tratta tanti temi così profondi? Qual è il confine tra l'intrattenimento e l'esperienza spirituale?
1: Sì, l'esperienza spirituale autentica, come dicevamo, lascia proprio una traccia trasformativa, proprio perché non si limita a emozionare, ma va a essere una bussola, va ad orientare la persona. Quindi dopo una visione significativa dovrebbe restare sicuramente una domanda più vera su di sé, proprio su di sé, una percezione più acuta magari di un qualcosa che è bene, così come di qualcosa che è male. Quindi guardare con occhio proprio più limpido, più lucido, è la differenza tra il bene e il male. E soprattutto per me dovrebbe restare un'apertura al mistero, perché alla fine il passo in avanti, la salita, diciamo così, verso l'alto, è quando qualcosa ti lascia, ti attraversa in modo tale che tu capisci che non basta concentrarsi sulle proprie esigenze, sul proprio dolore, ma tu capisci che fai parte di un qualcosa più grande, di un mistero che ti supera, che tutta la vita è permeata da questo mistero. Quindi l'esperienza spirituale, a differenza dell'intrattenimento, è sempre un coinvolgimento attivo, no? Che prevede un'interiorizzazione e anche una rielaborazione, che sia nella preghiera o anche nel semplice silenzio, un silenzio che ti lascia riflettere su chi sei alla luce di ciò che hai visto. Quindi non è un consumo passivo, non è soltanto un'evasione. L'intrattenimento è solo questo, consumo passivo ed evasione. L'esperienza spirituale no. Quindi in termini teologici potremmo dire che un contenuto diventa spirituale quando entra nel dinamismo proprio della tua coscienza e tu lo assumi proprio nel tuo cammino personale verso la tua realizzazione.
0: Ecco, Lorella, l'ultima domanda, perché purtroppo il nostro spazio è terminato, siamo quasi alla fine di questa trasmissione, ti voglio fare questa domanda: cosa dovrebbe rubare la comunicazione della Chiesa ai nuovi media per tornare a essere incisiva senza però tradire la verità del dogma?
1: Mi piace la parola rubare perché è provocatoria ma efficace, che non si tratta di imitare superficialmente i linguaggi mediatici, assolutamente, ma di recuperare elementi che paradossalmente appartenevano già alla tradizione cristiana. In particolare, come d'altronde dicevamo già all'inizio, perché poi il punto è quello, la narrazione incarnata. Il cristianesimo è storia, non astrazione. Occorre tornare a raccontare vite, incontri, trasformazioni, perché ci si identifica, senza temere il dolore, il dubbio, la crisi, perché soprattutto in questi elementi ci si identifica. E il Vangelo è tutto attraversato da queste prospettive, quindi la narrazione incarnata, e recuperare anche la narrazione aperta. I migliori contenuti delle serie non spiegano tutto, lasciano un po' di ambiguità, lasciano allo spettatore di dare le conclusioni, spesso ogni spettatore ne dà una diversa. Quindi la comunicazione ecclesiale deve evitare, ma sicuramente già lo sta facendo, un eccesso di controllo del messaggio, cioè non si può fare in modo che il pubblico arrivi in automatico esattamente alla conclusione prevista. La parabola non funziona così. Lascia una domanda aperta nell'ascoltatore. Quindi guardare al Vangelo, guardare allo stile evangelico è la cosa più attuale che si può fare in questa sorta di recupero di un'ottima comunicazione, perché noi nasciamo come cristiani già da un ciclo di comunicazione, ecco, un ciclo cherigmatico che bisogna recuperare proprio come stile, mostrare il cammino, non solo la meta, perché la fede, lo sappiamo tutti, è un itinerario, non è un risultato statico. Ecco, la Chiesa, il punto decisivo e finale è questo, e chiudo, non deve diventare sicuramente più mediatica, ma più evangelica nel senso originario, perché non servono effetti speciali quando si ha il corpo di Cristo glorioso tra le proprie mani. Noi siamo già incisivi se diamo testimonianza della nostra vita trasformata dalla grazia, e Cristo stesso non ha comunicato attraverso sistemi concettuali complessi, ma attraverso incontri personali, parabole, immagini regalate agli ascoltatori. Ecco, recuperare questo stile non significa assolutamente tradire il dogma, anzi, recuperare il modello della testimonianza, e la testimonianza è profondamente cristiana, tant'è che il termine martirio viene proprio da martius, che vuol dire testimone.
0: Bene, io ringrazio la nostra ospite di questa trasmissione, Lorella Parente, che ci ha aiutato a comprendere queste tematiche che, ripeto, sono arrivate tramite un ascoltatore. Quindi se volete ancora scrivere potete fare al 335 12 43 722 domande, ma anche porgere riflessioni. Lorella Parente, grazie ancora, ci sentiamo la prossima domenica.
1: Va benissimo, grazie a tutti voi, un caro saluto.
0: Da Federico Piana ancora buona domenica, e vi ricordo, mi raccomando, andate anche sul sito e ascoltate i podcast di questa trasmissione. Da Federico Piana ancora un grande saluto.
2: #PopTheology

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.
3: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene da parte di tutti i redattori del programma Afrofonia. E con voi oggi al microfono Filomeno Lopez e abbiamo dall'altra parte niente meno che il nostro caro Don Alberto, insomma, che salutiamo e che vi saluta anche tutti voi, che comunque sono quelle persone che ci consentono di fare un bel programma, insomma, perché quando se la tecnica non funziona oggi nulla, insomma, comunque può andare bene. E oggi siamo qua per fare un ripasso storico, pastorale, teologico e liturgico sul viaggio di Papa Leone XIV in Africa come pellegrino della pace, che lo ha portato in 4 paesi ben scelti, dimensioni eccetera, come vedremo poi, e prima Algeria, poi il Camerun, poi Angola e poi Guinea Equatoriale. Un percorso scelto solo per caso? Di tutto questo poi vorremmo poi parlare subito dopo con il nostro ospite di oggi, che non ha bisogno di altre presentazioni, che è il dottor Jean Leonardo Adi, che c'è al telefono e che saluto.
4: Sì, buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
3: Allora, noi torneremo subito poi con Jean Leonard, che ci farà un po' uno excursus storico e pastorale ed orientativa di questo viaggio, subito dopo questa breve pausa musicale.

0: Eccoci Gian Leonardo, allora noi pensiamo che il Papa in genere non viaggia così per caso, le sue scelte hanno dietro qualcosa di storico, pastorale, che probabilmente poi in questi giorni per chi non è abituato a ragionare teologicamente sul continente africano difficilmente può cogliere, e che non è il tuo caso. Cosa pensi, cosa ci puoi dire di questa scelta e traiettoria che il Papa ha fatto in questo suo primo, e soprattutto perché ha voluto come primo posto da viaggiare il continente africano?
1: Infatti, quando si dice che la Chiesa nostra è una Chiesa cattolica, questo vuol dire che ha il suo centro a Roma, ma la Chiesa, il suo messaggio, la fede che trasmette e anche la fede del popolo di Dio si estende a tutti i continenti del mondo, e l'Africa sotto questo punto di vista sta dimostrando essere per la Chiesa cattolica uno dei punti geografici più fecondi. Si analizza molto il dato statistico della crescita della Chiesa in Africa. Sicuramente nei prossimi decenni la Chiesa cattolica crescerà ancora di più, superando i 300 milioni di fedeli, ma non abbastanza invece la qualità di questa Chiesa in termini liturgici, in termini teologici, in termini di dottrina sociale della Chiesa che viene coniugato giorno per giorno nelle periferie, nei quartieri degradati, nei segmenti più vulnerabili della popolazione. Sotto questo punto di vista la Chiesa in Africa è davvero un cantiere aperto della fede, possiamo chiamarlo così, dove il regno di Dio giorno per giorno, settimana dopo settimana, in mezzo a sofferenze, però anche a grandi gioie e speranza, la Chiesa sta camminando.
0: Diciamo così, il primo posto, che è quello dell'Algeria. Bene, molta gente ha fatto solo evidenza del fatto che il Papa è figlio spirituale di Sant'Agostino, quindi era normale che volesse andare prima in Algeria. Però per te che sei dentro il dibattito teologico africano, penso che ci sia altre dimensioni, perché comunque se noi prendiamo Africa Terrarum di Papa Paolo VI, ci ricorda che il cristianesimo che noi abbiamo oggi non è quello di XV secolo a questa parte, che è un'altra storia, è un'altra epoca, ma questo cristianesimo nasce come esperienza dei padri del deserto, prima in Egitto, nel secondo secolo dopo la morte e risurrezione di Cristo, e quarto in Etiopia. E tra tanti questi padri del deserto c'è anche Sant'Agostino. Quindi a volte si dice la cosa ma non si racconta la storia, e noi abbiamo la percezione che sono gli altri che hanno portato il cristianesimo nel continente africano. E da partire da questo punto, come tu puoi leggere veramente questo suo volere andare lì, proprio in Algeria?
1: Io lo vedo così. Il fatto che lui sia agostiniano è un fatto felice, evidentemente, però ho visto in questo un ritorno alle radici, un ritorno alle radici della Chiesa. E per noi africani, che a volte veniamo criticati dalle altre religioni come appartenenti a una fede che viene da fuori, a una fede che viene dalla colonizzazione, penso che la visita a Annaba, e quindi la figura di Agostino e quello che questa figura ha dato alla Chiesa in termini anche dottrinale, per noi significa renderci conto, prendere coscienza e viverla in quanto tale, il fatto che la Chiesa africana è una Chiesa patristica. Cioè noi nei primi secoli abbiamo già, noi con quello che tu hai citato, con la scuola di Alessandria, con l'importanza appunto dell'Algeria, Ippona, rivendichiamo il fatto che siamo parte della nascita di questa grande esperienza religiosa e spirituale che è la Chiesa cattolica, e questo ci dà anche una responsabilità, nel senso che essere nei primordi di questa grande esperienza della Chiesa e della fede cattolica dà agli africani non solo titolarità storica, ma anche una responsabilità nel portare avanti questa cosa in maniera autentica, ma sempre collegata all'universalità di questa Chiesa.
0: Sì, e questo ci riporta anche a quello che è stato il suo primo viaggio verso la Turchia, che poi tutti hanno visto e hanno rilevato di più il fatto che era un qualcosa già preso da Papa Francesco e quindi che lui è andato solo. Però io penso che se lo guardiamo sempre in questa prospettiva storico-teologico, noi vediamo che era per celebrare i 700 anni del Concilio di Nicea, e il Concilio di Nicea era un dibattito tra due africani prima di tutto, cioè Arius e Clemente d'Alessandria. Quindi vedo che questo viaggio è ancora di più nella continuità anche di ciò che lui voleva poi percorrere.
1: Sì, è nella continuità, e per l'Africa un messaggio estremamente potente, perché nonostante la terza fase di evangelizzazione, quella coloniale, abbia in qualche modo edulcorato il messaggio, colonizzando gli africani prima di ricevere il messaggio del kerigma di Gesù, questa terza colonizzazione non può far dimenticare le ondate di cristianizzazione fatte dai portoghesi sulla costa atlantica, non può far dimenticare soprattutto l'opera fattivo, teologico, dottrinale degli africani nei primi secoli del cristianesimo. Come dicevo, appartenenza però anche responsabilità da parte della Chiesa africana. Questo è un punto, a mio avviso, che nei seminari, negli istituti teologici, ma in generale nella catechesi, deve essere molto approfondito da parte dei cristiani, dei cattolici africani.
0: E da questo allora andiamo al secondo, che diciamo così il posto dove sono di tutti i tuoi padri teologi, insomma i vari Jean-Marc Ayrault, Engelbert Humming, insomma tutta una tradizione filosofica e teologica molto ricca, che ho scoperto amaramente in questo viaggio, nei racconti delle persone, che quasi è passato come se questa dimensione non esistesse. Insomma, a te come ti sembra? Perché soprattutto Camerun, ok, come tu lo leggi, e dal punto di vista anche della celebrazione, la liturgia, no, che è stata lì forse la più dinamica, la più inculturata. Cosa questo significa?
1: Parlando del Camerun, ci sono vari aspetti che sono stati enunciati. Mi dispiace che molti non hanno sottolineato l'importanza del Camerun come laboratorio di sì. idee teologiche, di sì. idee pastorali, di idee liturgiche.
0: Sì,
1: se
0: sì.
1: voi andate nella cattedrale di Yaoundé, troverete in fondo all'altare un grande Cristo disegnato da padre Engelbert Weng.
0: Sì, sì.
1: E per tutti noi è stato un motivo di grande interesse vedere che la fede poteva essere espressa dal punto di vista liturgico anche attraverso immagini, disegni, espressioni artistiche profondamente africane. Yaoundé è stato per tantissimi decenni il luogo della elaborazione di quello che stiamo ancora facendo come strada per sempre più africanizzare questa fede e renderla traducibile e conoscibile nella lingua, nelle espressioni antropologiche, nelle espressioni valoriali dei popoli africani. E quindi citare all'occasione della visita del Camerun personalità come Mveng, personalità come padre Hebga, che tanto hanno fatto per l'inculturazione, ma soprattutto quando il Papa in Camerun parla di disuguaglianze sociali e di tensioni politiche, come
0: sì,
1: dimenticare
0: sì.
1: Jean-Marc Ayrault.
0: Sì, sono felice che vediamo questa parte così. Però in effetti anche in Camerun è stato l'unico posto dove anche ha incontrato l'universitario.
1: Sì, ha incontrato i giovani in questa università cattolica, tra l'altro voluta
0: sì.
1: fortemente dai nomi che stiamo citando, da Edgar,
0: sì.
1: da Jean-Marc Ayrault,
0: sì.
1: e lì ha detto ai dirigenti di ascoltare il grido del loro popolo.
0: Sì, sì,
1: e quindi che cosa ricorda? Il grido dell'uomo africano.
0: Il grido dell'uomo africano.
1: Diciamo, quando il Papa dice ascoltate il grido del popolo, sì, noi siamo lì. Una fede che non solo si balla e si danza nella lingua locale, ma una fede che comincia a inserire dei cammini di liberazione per il popolo dal punto di vista sociale ed economico, e quindi ridistribuzione della ricchezza, trasparenza nella gestione, chiamando i giovani a scoprire di essere artigiani di pace e di riconciliazione.
0: In effetti già nel suo incontro con le autorità, dove ha tracciato le cose, mi sono subito ricordato anche il titolo stesso, prendendo la Jean-Marc, l'Africa come una pentola, no? Che bolle, ma che può essere direzionata.
1: Esatto, l'Africa come una pentola che bolle, per me è stata una cosa assolutamente innovativa dal punto di vista della proposta epistemologica. Jean-Marc Ellas è anche colui che ha scritto questo libro molto interessante, Restituire la storia agli africani.
0: Sì, sì,
1: cioè smettere di vedere questo continente come un continente dove le realtà sono mummificate,
0: sì,
1: ma vederli nel loro divenire, ossia affrontare le realtà africane in quello che vivono e sperimentano quotidianamente, il popolo dal basso, come lui diceva,
0: basso,
1: l'Africa vernacolare, quella che parla le lingue locali, che nella loro resistenza compiono delle azioni di innovazione. Lui mette questa cosa molto bella, resistenza e innovazione. Se la Chiesa riscoprirà questo, mettendoci dentro questo lievito del Vangelo, questi nuclei di resistenza e di innovazione possono essere davvero un cammino di speranza.
0: Adesso una breve pausa musicale e poi riprendiamo coi due ultimi paesi.

0: Ecco, dal Camerun andiamo all'Angola. Cosa ci puoi dire?
1: Intanto ti ringrazio perché mi hai riportato nel mio Congo con questa bellissima canzone dell'offerta, l'offerta danzante con le mamme, i giovani che portano le offerte all'altare.
0: Bene, l'Angola... in effetti era solo per far vedere che i due polli della teologia e quindi la liturgia erano il Congo e Camerun.
1: No? Esatto.
0: Che sono stati completamente obnubilati in queste tutte le trasmissioni che ho sentito almeno finora.
1: L'Angola, qui mi permette di dire anche qui una cosa molto importante, ossia il carattere molto antico, radicato della Chiesa, soprattutto nell'antico regno del Congo con la K. Ricordavamo io e te che nella basilica di Santa Maria Maggiore c'è un principe del Congo che vi è sepolto, morto mentre viaggiava dal Congo verso il Vaticano. La cosa più importante di questa visita, molte cose sono state, ma soprattutto il santuario di Muxima, che è un alto luogo di pellegrinaggio carico di storia della tratta dei neri, che è una visita che ha avuto una dimensione simbolica molto forte, e il Papa ha fatto però una cosa abbastanza paradossale, ha detto è un luogo segnato dalla gioia e dalla sofferenza. E quindi ha chiesto a tutti di entrare in una dimensione di raccoglimento per le sofferenze, però anche di riconciliazione che riguarda il presente. Ha parlato molto dello scandalo delle ricchezze che non approfittano a tutti e quindi di questa polarizzazione tra ricchezza e povertà, chiamando i dirigenti africani a sfruttare i beni naturali a beneficio di tutti, no? Gli elite che si arricchiscono senza redistribuire, però ha stigmatizzato in Angola anche le forme di autoritarismo e, come dicevamo, di ingiustizia sociale. Ecco, è stato un messaggio molto forte, senza stigmatizzare, senza violenza, però dicendo in maniera molto chiara quello che è l'attenzione che dobbiamo avere per popolazioni intere che vivono nella povertà in mezzo a tante ricchezze.
0: E tra i suoi discorsi, l'unico posto in effetti mi ha colpito dove ha usato la parola il pericolo della alienazione è stato proprio in Angola. Secondo te perché?
1: Ma perché non devo insegnarlo a te che viene da un paese portoghese? Una delle caratteristiche negative, trattante, della colonizzazione portoghese era questa volontà pervicace di annientare le culture locali, non solo biologicamente cancellare la razza nera attraverso questa politica di meticciato biasimevole sotto tanti punti di vista, ma è stata schiacciante anche dal punto di vista dell'identità locale, che purtroppo per i portoghesi è riuscito a mantenersi
0: E
1: in una logica che viene sottolineato da molti scrittori africani, cioè la capacità della cultura africana di resistere alla schiavitù, di resistere alla colonizzazione e di mantenere la propria originalità. Sicuramente l'alienazione è qualcosa che dobbiamo combattere. Quando oggi sentiamo un presidente africano che si vanta che l'inglese parlato in Kenya è più bello di quello parlato in Nigeria, è davvero il fatto che noi ancora ci riconosciamo uomini africani in quanto sposiamo in maniera più eccellente la cultura occidentale e la cultura europea.
0: L'ultima tappa è stato Guinea Equatoriale.
1: La Guinea Equatoriale, come sappiamo, è un paese che è ricco come l'Angola, uno dei più grandi produttori di petrolio, però è anche un paese dove regna la stessa dinastia da almeno 50 anni. È stato un paese molto simbolico per quello che è avvenuto. Ecco, io ricordo solo la visita del Papa nel carcere, ha parlato molto dell'esclusione che è il nuovo volto dell'ingiustizia sociale, e quindi anche lì potentissima l'immagine di quei carcerati che cantavano e ballavano, e per me quella pioggia che arriva mentre questi cantavano e ballavano è stata una benedizione e un motivo di grande speranza.

0: Di Girolamo Frescobaldi avete ascoltato Messa sopra l'aria di Fiorenza, a 8 voci in doppio coro e basso continuo, nella esecuzione dell'ensemble San Felice, direttore Federico Bardazzi. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, nel ricordarvi che potete riascoltare questa come tutte le altre trasmissioni dei programmi musicali su vaticannews.va podcast. Pierluigi Morelli vi augura una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

Buona domenica e bentrovati all'ascolto da Marina Tomarro. Saremo insieme fino alle 12.30, tra poco la Santa Missa, poi a mezzogiorno in punto la preghiera mariana del Regina Coeli con Papa Leone. Ringrazio Gabriele Di Domenico che ci segue per questa domenica. Un saluto anche alle tante, ai tanti che ci seguono in condizioni di fragilità fisica o psichica o di solitudine. Radio Vaticana anche questa domenica vuole essere con voi. Un saluto in particolare a tutti coloro che ci seguono dalle case di riposo, a tutte le persone anziane, a coloro che ci seguono dalle carceri. Un saluto affettuoso, siamo con voi. Oggi è la quinta domenica di Pasqua. Il Vangelo della liturgia di oggi è dell'Evangelista Giovanni. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. La messa andrà in onda a partire dalle 10.55 dalla cattedrale di Lucca. Il commento invece del nostro Orazio Coclite. Andiamo a vedere quali sono gli appuntamenti di oggi. Alle 12 il Regina Coeli con Papa Leone. Potrete seguire la diretta audio sul nostro canale Radio Italiano, live streaming sul nostro portale di Vatican News, sul canale YouTube e su Facebook.

alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso. Mentre oggi è la giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica. Andiamo a vedere quali sono invece gli appuntamenti internazionali. Andiamo in Colombia, nona giornata nazionale per la riconciliazione indetta dalla Conferenza Episcopale Colombiana dopo la visita di Papa Francesco nel 2017. E mentre a Vienna, riunione online dei paesi aderenti all'OPEC, più il 1 maggio gli Emirati Arabi Uniti hanno lasciato l'organizzazione. E andiamo in Australia, a Canberra, in visita in Australia della premier giapponese Sanai Takaichi. Mentre a Giacarta, visita in Indonesia del ministro della difesa giapponese Shiro Koizumi. E oggi ricordiamo anche la giornata mondiale della libertà di stampa. E ne parleremo naturalmente nel corso della nostra trasmissione. E allora non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla Santa Messa tra pochissimo dalla Cattedrale di Lucca e noi ci risentiremo subito dopo.

cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Lucca. Adagiata su una piana nel nord della Toscana, la città si presenta come un gigantesco affresco dove ogni angolo svela un frammento di bellezza. Qui il tempo sembra rallentare, accompagnato dal fruscio degli alberi e dal silenzio elegante delle pietre antiche. A proteggerla si ergono maestose mura, un capolavoro di ingegneria militare del XVI secolo. Ampie alberate perfettamente conservate non sono più un presidio difensivo, ma un luogo di vita. Camminando lungo il loro perimetro, lo sguardo si apre su scorci di rara pace ed eleganza. E dentro questo armonioso abbraccio affiora l'origine romana della città. L'antica Lucca, fondata nel II secolo a.C., rivive ancora oggi nella suggestiva piazza dell'Anfiteatro. Un tempo cornice di spettacoli e vita pubblica, conserva la sua perfetta forma ellittica, oggi disegnata dalle case medievali che ne seguono il profilo, trasformando la storia in architettura. E sopra questo intreccio di passato, campanili e torri sembrano disegnare forme eterne nel cielo. Tra queste spicca la torre Guinigi, con il suo caratteristico giardino pensile, un luogo sospeso da cui lo sguardo abbraccia i tetti rossi della città e ne coglie l'armonia profonda. Tra le vie del centro il passo si fa lieve, tra piazze e scorci dove la vita si intreccia alla storia e si lascia raccontare. Ed è così che si giunge alla scenografica chiesa di San Michele in Foro, costruita sull'antico foro romano. La sua facciata, un ricamo di marmo bianco, si eleva in una successione armoniosa di logge, colonne e statue, fino alla figura dell'Arcangelo Michele, che dall'alto veglia solennemente sulla città. Tra queste pietre, Lucca rivela anche la sua anima musicale. Città di grandi compositori che hanno lasciato un segno profondo nella storia. Su tutti Giacomo Puccini, la cui eco sembra ancora vibrare tra queste vie. Nella sua casa natale, oggi museo, si conservano pianoforti, memorie e spartiti, come melodie sospese nel tempo, che continuano a raccontare la sua arte e quella dei suoi familiari, da sempre legata al servizio organistico del Duomo. E sono proprio le note di una composizione sacra del padre di Giacomo a condurci alla cattedrale di San Martino, un vero e proprio capolavoro di architettura romanica. La facciata, elegante e solenne, si dispiega in una trama di logge sovrapposte, colonne sottili e archi che sembrano rincorrersi in un ritmo leggero. Il marmo, accarezzato dalla luce, palpita di chiaroscuri delicati, mentre ogni dettaglio narra una bellezza paziente costruita nel tempo. Tra queste forme prende vita anche il gesto iconico di San Martino, raffigurato nell'atto di dividere il suo mantello con un povero. Un'immagine di carità e umanità. Accanto il campanile si innalza saldo e silenzioso, custode vigile della città, come una presenza che unisce cielo e terra. Nella liturgia di questa quinta domenica di Pasqua, Gesù si presenta come colui che ci rassicura. Spesso siamo angustiati, sfiduciati, siamo sopraffatti dalle nostre paure che ci fanno perdere la serenità della vita e ci lamentiamo con il Signore. Se ascoltiamo veramente, oggi sentiremo parole di consolazione. Non sia turbato il vostro cuore. Parole di speranza. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Parole di signoria. Io sono la via, la verità e la vita. Parole di vocazione esigente. Chi crede in me compirà le opere che io compio. Per accogliere queste parole occorre però la fede, ed è Gesù stesso a dircelo. Abbiate fede in Dio e in me. Lasciamoci allora conquistare e plasmare dalle parole della liturgia per scoprire e contemplare la bellezza del volto di Dio.

Presiede l'Eucaristia Monsignor Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca. Celebrano con lui Monsignor Agostino Banducci e Monsignor Mauro Viani del capitolo cattedrale. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi e ministranti della chiesa locale, guidati da Monsignor Marco Gragnani. I canti sono eseguiti dal coro diocesano, diretto dal maestro Monsignor Emilio Citti. All'organo il maestro Giulia Biacetti.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi. All'inizio di questa celebrazione saluto tutti i presenti e quanti ci seguono da casa, soprattutto i nostri anziani e malati. Un particolare pensiero ai tanti lucchesi nel mondo che partecipano attraverso la programmazione di Rai Italia. La giornata di oggi è nota come la festa di Santa Croce di Maggio. Questa ricorrenza, come quella del 14 settembre, unisce tutti i lucchesi in patria e in emigrazione nella venerazione del Volto Santo, che da oltre 12 secoli è il centro della vita ecclesiale e civile di questa antica comunità. E perché la misericordia di Dio ci renda degni dei santi misteri, riconosciamoci umilmente peccatori e affidiamoci al suo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci guidi alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, porta a compimento in noi il mistero pasquale, perché quanti ti sei degnato di rinnovare nel battesimo, con il tuo paterno aiuto portino frutti abbondanti e giungano alla gioia della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio.

Esultate, o giusti, nel Signore. Per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate.

perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra.

Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi vi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via?» Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono il Padre e il Padre è in me? Le parole che io dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane a me compie le sue parole. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico: chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado dal Padre». Parola del Signore.

Durante l'ultima cena, Gesù promette che andrà a preparare un posto nella casa del Padre suo. Alla vigilia del momento più difficile, vuole rassicurare i discepoli. Tra poco lui verrà arrestato, loro si disperderanno e inizieranno i giorni della sofferenza e della croce, in cui tutte le certezze verranno meno e ciascuno sarà tentato di abbandonare la speranza e di tornare alla vita di prima. Viviamo anche noi tempi avari di certezze e dobbiamo a nostra volta fronteggiare le tentazioni della dispersione, della disperazione, della chiusura nel privato. I problemi personali, le guerre, le incognite ad esse collegate, lo sviluppo imprevedibile delle tecnologie aumentano le nostre inquietudini. Ci troviamo, ha detto Papa Leone, in un'ora oscura della storia del mondo. Molti credono che non ci sia niente da fare e che l'unica cosa sensata sia pensare a se stessi e affidarsi alle poche certezze che rimangono nei tempi difficili. Non a caso stanno crescendo le quotazioni dei cosiddetti beni rifugio e stiamo spendendo sempre di più nella sicurezza delle nostre abitazioni. Da quest'anno l'Istat ha inserito i dispositivi di protezione domestici nel paniere dell'andamento dei prezzi e un'indagine di settore ha rilevato che l'80% degli italiani è favorevole a spendere per rendere più sicura la propria casa. Ma il posto rassicurante che Gesù promette non è un'abitazione blindata, bensì una dimora. La parola greca domē si riferisce a un luogo di riposo, di relazioni tranquille. Della dimora e del dimorare, o rimanere, ma è lo stesso verbo greco menein, l'Evangelista Giovanni parla spesso. Se uno mi ama e osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e prenderemo dimora presso di lui. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto. Se ci amiamo, Dio dimora in noi. Si tratta, questa dimora, della possibilità di accogliere la presenza di Dio e del fratello, della capacità di amare senza timori e di produrre frutti di bene. È la sola vera soluzione per il turbamento del cuore, perché chi sta nella dimora può fronteggiare ogni avversità con fiducia, senza chiudersi nell'egoismo, e per questo riesce a rendere migliore la realtà attorno a sé. È così che Gesù vivrà la sua Pasqua, fiducioso nel Padre, per compiere fino in fondo la sua volontà, passando attraverso dolore e morte, fino ad entrare per sempre nella pienezza di vita con la risurrezione. Proprio questo passaggio pasquale di Cristo, che noi riviviamo ogni domenica nell'Eucaristia, ha preparato i discepoli, ha preparato per i discepoli e prepara per noi la possibilità di dimorare liberi dal turbamento. E chi può dire di non desiderare in questa società di solitudini blindate e cupe una casa nella quale sentirsi sicuri perché abitata da amici e confortata dalla presenza di Dio? Una casa così non è prodotta dal turbamento, perché quando ci si lascia guidare dalla paura si approntano sistemi di difesa personali e collettivi e si produce un mondo chiuso in cui crescono conflitti e solitudini. Per edificare dimore rassicuranti in cui abitino fratellanza e amore c'è bisogno di farsi condurre dalla fiducia. La parola di Gesù oggi ci incoraggia ad aprire la casa e la vita per dimorare con Dio e con i fratelli, anche se fidarsi vuol dire fare i conti con rischi e incognite. Pure la prima comunità cristiana, lo abbiamo sentito, ebbe qualche problema nel gestire la solidarietà, ma lo Spirito del Signore operava e opera sempre per sostenere chiunque desideri vivere con fiducia. Questa cattedrale di Lucca custodisce due importanti simboli di fiducia.
Il volto santo è l'immagine di Cristo crocifisso e glorioso. Nell'atto di affidarsi al Padre sulla croce, Gesù appare già rivestito di vittoria. E il labirinto, inciso nel pilastro destro della facciata, da quasi 1000 anni incoraggia i pellegrini a percorrere le strade lunghe e tortuose della vita con la certezza di raggiungere la meta desiderata. Vogliamo oggi pregare per Papa Leone e per tutti i predicatori di fiducia sulla terra,

Il Signore ci faccia abitare sin da ora nel suo amore e nella gioia della fraternità, certi che nella casa del Padre tutto ciò troverà pieno compimento.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare vivi e morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, in Gesù, via, verità e vita, riconosciamo il Mediatore compassionevole e misericordioso che intercede per noi e presenta la nostra preghiera al Padre.
1: Diciamo insieme, ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa universale, in comunione con il nostro Papa Leone, mantenga sempre in Gesù, crocifisso e risorto, il fondamento della sua vita e della sua testimonianza. Preghiamo.
2: Per questo nostro mondo, rendici testimoni e portatori della tua pace. Asciuga le lacrime di chi soffre la tragedia della guerra, converti i cuori dei potenti e di tutti per trovare vie di intesa e di riconciliazione. Preghiamo.
3: Per i nostri fratelli e sorelle ammalati e infermi e per quelli che sperimentano la solitudine e l'abbandono, donaci di vivere con loro l'amore che ci doni per farci prossimi con affetto e spirito di servizio. Preghiamo.
4: Per tutti i bambini che subiscono abuso, violenza, maltrattamento e sono vittime di crimini degli adulti, possano trovare rifugio, sostegno e aiuto nella Chiesa e nella società ed essere liberati da ogni male, preghiamo.
5: Per la nostra diocesi, in comunione con il Vescovo Paolo, attinga nella celebrazione eucaristica la grazia che la unisce a Cristo, morto e risorto per noi, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.

0: Padre buono e compassionevole, ascolta la nostra preghiera ed esaudiscila. Donaci di fare esperienza viva e gioiosa della nostra comunione con Te in Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della tua natura divina, dona a noi, che abbiamo conosciuto la tua verità, di testimoniarla con una degna condotta di vita. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

0: veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro, nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo Spirito d'amore, diventiamo, ora e per l'eternità, membra vive del tuo Figlio.
1: Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie, nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Paolo, e con tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi, e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, San Martino e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, che ci inserisce nel mistero pasquale di fiducia del Signore Gesù, preghiamo il Padre con le sue parole. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
3: Tuo è il regno, tua la potenza, la gloria del Signore.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: Nel nome del Signore, scambiatevi il dono della pace.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua presenza, ma di soltanto la parola di Dio sarà
2: salvato. Che Cristo mi custodisca per la vita eterna.
3: Se vogliamo scoprire Dio, dobbiamo far incontrare i nostri occhi con quelli di Cristo. Chi vede me, vede il Padre. Pascal diceva che in amore, come nella fede, i silenzi sono più eloquenti delle parole. In un'epoca in cui l'eccesso di immagini ci ha intorpidito gli occhi, dovremmo purificare lo sguardo per essere capaci di vedere i volti del prossimo, ma soprattutto di vedere il volto di Dio. Il tuo volto, diceva Santa Teresa di Lisieux, è la mia sola patria. Innamoriamoci di Cristo, lasciamoci conquistare dal suo sguardo. Impariamo a vederlo ogni volta che ci accostiamo all'Eucaristia. Impariamo a vederlo nel volto di chi ci sta accanto, di chi soffre, di chi ci tende la mano. Scriveva Sant'Annibale Maria di Francia. È per questo che ho dedicato la mia misera vita al bene del mio prossimo e cerco di non negarmi mai a nessuno. Nella persona del povero venero la persona di Gesù Cristo. Seguendo Cristo, via, verità e vita, saremo capaci di vedere non solo il volto di Dio, ma anche di scoprire che noi siamo creati a sua immagine e somiglianza.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Annunciate a tutti la gioia del Cristo risorto. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: eccoci di nuovo insieme, cari amici, di nuovo una buona domenica a tutti voi da Marina Tomarro. Ringrazio Gabriele Di Domenico che mi seguirà per questa regia. Saluto l'ospite che mi ha appena raggiunto in studio, un mio amico, un vostro amico soprattutto, Don Guido Colombo, vicario provinciale per l'Italia delle Società San Paolo, sacerdote paolino, scrittore, giornalista. Buongiorno Don Guido, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno Marina, laudetur Jesus Christus.
0: E allora Don Guido, oggi è una giornata importante, ci sono tante ricorrenze, le andremo a raccontare man mano. Oggi è anche la giornata mondiale della libertà di stampa e voi avete proprio come compito quello di diffondere le notizie, siete dei sacerdoti che avete proprio l'animo di dover raccontare.
1: È proprio il nostro apostolato questo, sì. Evangelizzare, diffondere la buona notizia del Vangelo, servendoci di tutti i mezzi, dice il nostro fondatore, il beato Giacomo Alberione, più celeri ed efficaci. E quando cominciò lui, la stampa era il principale. Sì. Oggi alla stampa associamo anche tutti gli altri media, esatto. Non ultimi, anzi, primieramente oggi i social media e gli strumenti digitali.
0: Esatto, ricordiamo le edizioni Paoline, le edizioni San Paolo, i libri, i giornali che stanno sotto naturalmente, certo. I Paolini, e tutta l'informazione che giorno, le tante radio, tra l'altro ecco, prima proprio mentre aspettavamo che finisse la Santa Messa mi stavi raccontando proprio di questa nuova radio che avete vicino Pescara,
1: sì,
0: che avete fondato.
1: Sì, diciamo che è la radio della diocesi, mm-hmm. Si chiama Radio Speranza, ma da qualche tempo la dirigenza, ecco sono nella dirigenza, ci sono appunto proprio il direttore, fa parte della nostra associazione dei cooperatori paolini, quindi è anche un altro modo questo proprio per esprimere il nostro apostolato anche attraverso dei mezzi che non sono direttamente nostri, certo. Come Società San Paolo, ma nei quali lavorano dei membri della famiglia paolina, quindi tra l'altro essendo mezzi di comunicazione di proprietà della Chiesa Cattolica, certo. Comunque è uno dei motivi anche per cui io vengo tanto volentieri qui, perché
0: è che noi ti accogliamo con grande gioia.
1: La Radio Vaticana è della Santa Sede, certo. Ma come paolino mi sento perfettamente a casa.
0: Certo, per noi tu sei uno di casa,
1: certo,
0: ormai.
1: Grazie.
0: E questa è una cosa molto bella. Parleremo tra l'altro anche delle altre varie ricorrenze che ci sono oggi. Ricordiamo che anche il giorno per quanto riguarda la 30ª giornata dei bambini vittime delle violenze, dello sfruttamento e dell'indifferenza, e poi anche la giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico della Chiesa Cattolica, e questo è un tema che poi lo andremo ad affrontare perché è molto importante dare una mano anche alla Chiesa Cattolica, sostenere i nostri sacerdoti, ma soprattutto le tante missioni.
1: Una volta al catechismo ci insegnavano che uno dei precetti generali della Chiesa è sovvenire alle necessità della Chiesa, sì. Secondo i costumi e le usanze. Questa era la dizione. Oggi magari lo diremmo in modo diverso, ma il principio non cambia. Se è vero che la Chiesa siamo noi e tutti noi facciamo parte di questo corpo ecclesiale, e la Chiesa è la nostra famiglia, come tutti noi diamo un contributo per il sostentamento della nostra famiglia, se la Chiesa è la nostra famiglia, noi abbiamo il dovere di aiutarla, esatto. E sovvenire appunto a tutte le sue necessità.
0: È vero questo. Tra pochissimo ci collegheremo per ascoltare insieme il Regina Coeli di Papa Leone, ma prima andiamo a vedere una notizia di attualità, perché nei giorni scorsi è stato presentato a Roma il rapporto 2026 del Centro Astalli, criticità su casa, lavoro e accesso ai diritti. Dati e testimonianze indicano che il tema dell'inclusione dei rifugiati non può essere una risposta emergenziale, ma una scelta di responsabilità politica. E allora ascoltiamo Padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli, al microfono del nostro Stefano Lescischi.
2: Padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli, la presentazione del rapporto del Centro Astalli 2026, tra gli elementi che spiccano nel rapporto di quest'anno c'è un evidente aumento delle fragilità.
3: Sì, negli anni queste sono aumentate, anche perché molto spesso i viaggi delle persone che arrivano diventano viaggi traumatizzanti, quindi quando arrivano le persone questo appunto crea un ulteriore elemento di fragilità, ma poi appunto l'ostacolo anche all'accoglienza legata soprattutto ai richiedenti asilo crea una difficoltà nel vivere di queste persone che poi si affidano alla mensa nel nostro caso, oppure a sistemazioni di fortuna per quanto riguarda le abitazioni, quindi un aumento della marginalità anche soprattutto per i richiedenti asilo.
2: Che significato assume questo aumento dei richiedenti asilo che si rivolgono al centro Astalli?
3: Diciamo negli ultimi anni sono state fatte delle politiche in cui il richiedente asilo, siccome non ha ancora l'esito del permesso per il permesso di soggiorno, quindi come rifugiato, è una condizione un po' di stallo, e quindi la ripercussione su queste persone è quella di essere un po' in un limbo in attesa, e questo limbo in attesa però per le persone si trasforma in una fragilità, in una esclusione, e quindi loro cercano delle soluzioni alternative a quelle che gli vengono proposte.
2: Una grave lesione della dignità di chi cerca protezione, di chi è in uno stato di fragilità, è quella relativa alla condizione economica e quindi alla sempre più diffusa povertà.
3: Sì, molto spesso appunto queste persone, proprio per questa situazione di marginalità, anche se possono dopo appunto 60 giorni poter fare un lavoro, poter avere un lavoro, molte volte appunto per questa situazione di marginalità non riescono a cominciare appunto a ristabilire la loro vita, anche perché l'idea è quella che siccome sono situazioni passeggere, quindi non dobbiamo accompagnarle all'inclusione, mentre il Centro Astalli ha visto negli anni che se tu accompagni, accogli e includi fin dall'inizio, poi l'esito dell'integrazione di queste persone è sempre migliore.
2: Quali sfide ci sono nuove per il Centro Astalli di fronte a questa situazione internazionale?
3: Sempre di più un tentativo di uscire dalla polemica, di uscire dai confronti che non portano da nessuna parte, ma lavorare insieme per una società inclusiva, una società in cui le varie persone si possano sentire a casa da qualunque posto vengono.
0: E allora abbiamo ascoltato appunto l'intervista di Stefano Niscinski a padre Camillo Ripamonti. Già Vatican Media immanda le immagini dalla piazza, una piazza estremamente piena. Noi siamo in questo momento nel cuore di Piazza San Pietro e Don Guido.
1: È bello, bello vedersi, essere parte anche di questa folla, di questo popolo, nonostante noi stiamo facendo un tipo di servizio un po' particolare, ma è molto bello essere in mezzo.
0: La cosa bella è che vediamo dalle immagini che ci arrivano la folla dall'alto e poi noi ce l'abbiamo praticamente di fronte in questo momento. Vediamo proprio le persone che sono vicine alla staccionata che divide il nostro studio, naturalmente qui di Piazza San Pietro, da quella che poi è la piazza, e vediamo che ci salutano, guardano, ma adesso è il momento di collegarci.

0: Allora, ben trovate, ben trovati a quanti ci seguono in radio, in video, radio, video cronaca su Radio Vaticana, Vatican News. Un saluto a tutte le radio che sono collegate con noi, a chi è collegato attraverso i social. Salutiamo Radio Luce San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Toscana, MEP Radio, FM Lazio Umbria, Radio Colbeschio, Radio Condivisione Palermo. Vi ricordo a questo proposito di iscrivervi anche al nostro canale WhatsApp di Radio Vaticana. È un servizio del tutto gratuito per essere aggiornati sulle attività del Papa, per conoscere la Chiesa nel mondo e per essere informati sull'attualità internazionale, anche per ricevere poi quali sono anche le nostre dirette nello stesso tempo. E oggi qui abbiamo una piazza San Piero estremamente illuminata da un bel sole primaverile, un sole che ormai ci sta conducendo verso l'estate, una piazza San Pietro piena di pellegrini, di fedeli giunti da ogni parte del mondo, come possiamo vedere anche dalle varie bandiere che sventolano, e tutti i fedeli sono in attesa naturalmente di poter ascoltare le parole di Papa Leone, per questo Regina Celi. Non sono sola in questa radiocronaca, ma con me c'è Don Guido Colombo, vicario provinciale per l'Italia e delle Società San Paolo, sacerdote paolino, scrittore, giornalista. Buongiorno Don Guido, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno Marina, grazie a voi, laudetur Jesus Christus.
0: E oggi abbiamo appunto, come oggi siamo proprio nella quinta domenica di Pasqua, ascolteremo le parole, abbiamo ascoltato il Vangelo dell'Evangelista Giovanni, che ha delle parole importanti. Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E a me piace l'inizio di questo Vangelo, quando dice: non sia turbato il vostro cuore, perché quante volte il nostro cuore è turbato?
1: Molte volte, specialmente lo era il cuore degli apostoli in quel momento nel quale si situa questa pagina evangelica. Siamo nel contesto dell'ultima cena, c'è stata la lavanda dei piedi, però c'è stato anche l'annuncio del tradimento di Giuda, del rinnegamento di Pietro. Gesù ha detto delle cose molto molto pesanti anche in quel, sì, in quel momento, delle cose, sì, che indubbiamente potrebbero indurre ad uno scoraggiamento. Ecco perché il Divino Maestro immediatamente vuole rassicurare i suoi apostoli, dicendo di non temere, perché lui sta andando a preparargli un posto.
0: E
1: quanto
0: è molto
1: quanto
0: bello.
1: È rassicurante questo.
0: Ma vediamo la finestra che si apre, tra pochissimo c'è Papa Leone, quindi io restituisco la linea alla regia e noi ci sentiamo subito dopo.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel tempo pasquale, con la Chiesa nascente, ritorniamo a parole di Gesù che sprigionano il loro pieno significato alla luce della sua passione, morte e risurrezione. Quello che prima ai discepoli sfuggiva o provocava turbamento, ora riaffiora alla memoria, scalda il cuore e dona speranza. Il Vangelo proclamato questa domenica ci introduce nel dialogo del Maestro con i Suoi durante l'ultima cena. In particolare, ascoltiamo una promessa che ci coinvolge fin da ora nel mistero della Sua risurrezione. Gesù dice: «Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi». Gli apostoli scoprono così che in Dio c'è posto per ciascuno. Due di loro lo avevano sperimentato sin dal primo incontro con Gesù, presso il fiume Giordano, quando lui si era accorto che lo seguivano e li aveva invitati a fermarsi quel pomeriggio a casa sua. Anche ora, davanti alla morte, Gesù parla di una casa, questa volta molto grande. È la casa del Padre suo e Padre nostro, dove c'è posto per tutti. Il Figlio si descrive come il servo che prepara le stanze, perché ogni fratello e sorella, arrivando, trovi pronta la sua e si senta da sempre atteso e finalmente ritrovato. Carissimi, nel mondo vecchio in cui ancora siamo in cammino, ad attirare l'attenzione sono i luoghi esclusivi, le esperienze alla portata di pochi, il privilegio di entrare dove nessun altro può. Invece, nel mondo nuovo in cui il risorto ci porta, ciò che vale di più è alla portata di tutti, ma non per questo perde attrattiva. Al contrario, ciò che è aperto a tutti ora dà gioia. La gratitudine prende il posto della competizione. L'accoglienza cancella l'esclusione. L'abbondanza non comporta più diseguaglianza. Soprattutto, nessuno è confuso con qualcun altro. Nessuno è perduto. La morte minaccia di cancellare il nome e la memoria, ma in Dio ognuno è finalmente se stesso. In verità, è questo il posto che cerchiamo per tutta la vita, talvolta disposti a tutto pur di avere un po' di attenzione e di riconoscimento. Abbiate fede, ci dice Gesù. Ecco il segreto. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Proprio questa fede libera il nostro cuore dall'ansia di avere e di ottenere, dall'inganno di rincorrere un posto di prestigio per valere qualcosa. Ognuno ha già valore infinito nel mistero di Dio, che è la vera realtà. Amandoci l'un l'altro, come Gesù ci ha amato, ci doniamo questa consapevolezza. È il comandamento nuovo. Anticipiamo così il cielo sulla terra. Riveliamo a tutti che la fraternità e la pace sono il nostro destino. Nell'amore, infatti, in mezzo a una moltitudine di fratelli, ognuno scopre di essere unico. Preghiamo allora Maria Santissima, Madre della Chiesa, perché ogni comunità cristiana sia una casa aperta a tutti e attenta a ciascuno. Regina Cieli, letare, alleluia.
1: Quia quae meruisti portare, alleluia.
0: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudi, letare, Virgo Maria, alleluia.
1: Quia surrexi Dominus vere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Amen.

Cari fratelli e sorelle, è iniziato il mese di maggio. In tutta la Chiesa si rinnova la gioia di ritrovarsi nel nome di Maria, nostra Madre, specialmente a pregare insieme il Rosario. Si rivive l'esperienza di quei giorni tra l'ascensione di Gesù e la Pentecoste, quando i discepoli si ritrovavano nel cenacolo a invocare lo Spirito Santo. Maria Santissima era in mezzo a loro e il suo cuore custodiva il fuoco che animava la preghiera di tutti. Vi affido le mie intenzioni, in particolare per la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo. Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, patrocinata dall'UNESCO. Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto. Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza. Saluto con affetto tutti voi, fedeli di Roma e pellegrini venuti da molti paesi. Do il benvenuto agli insegnanti religiosi e laici de las escuelas de las hermanas franciscanas de los Sagrados Corazones, come pure ai fedeli di Madrid e di Granada, di Minneapolis e a quelli della Malesia, ai peruviani che a Roma formano l'Associazione Virgen dei Ciappi di Arequipa. Saluto l'Associazione Meter, che da 30 anni si impegna per difendere i minori dalla piaga degli abusi, coinvolgendo la comunità ecclesiale e quella civile, educando a stare vicino alle vittime e a fare prevenzione. Grazie per il vostro servizio. Sono lieto di accogliere i fedeli di Padova, il gruppo Giovani Valdaso e il punto giovani della comunità camilliana di Pio Sasco, l'azione cattolica del vicariato dei Novale, i ragazzi di Verola Nuova e Cadignano, il coro giovanile di Corredo Predaia, e gli studenti del liceo Fardella Jiménez di Trapani. A tutti auguro una buona domenica.

0: abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone nel Regina Coeli. Abbiamo ascoltato soprattutto Don Guido questo post Regina Coeli, in cui il Papa è partito naturalmente ricordandoci questo inizio del mese di maggio, l'affidarci a Maria, il Santo Rosario, ma poi ha ricordato quella che è la giornata di oggi, la giornata della libertà di stampa, ricordando tante colleghe, tanti colleghi purtroppo ancora vittime di violenza, che hanno perso anche la vita molte volte. E poi l'associazione Meter, che da 30 anni difende i minori dalla piaga degli abusi facendo prevenzione, ringraziandoli proprio per il loro servizio costante e continuo, e in particolare la figura di Don Fortunato di Noto, non possiamo dimenticare, è lui il cuore e l'anima di Meter.
1: Sì, è un servizio veramente prezioso in questi 30 anni, ringraziamo proprio il Signore di aver suscitato anche in Don Fortunato questa capacità anche di mettersi a servizio di questa missione così delicata, però di tanto aiuto a chi è veramente nella sofferenza.
0: E allora grazie mille Don Guido, con te riprenderemo tra pochissimo. Intanto voglio salutare tutte le radio che sono state con noi in ascolto, ringrazio ancora Gabriele Di Domenico e noi ci ritroveremo subito dopo.

0: E allora eccoci di nuovo in diretta con voi, siamo sempre a Piazza San Pietro. Papa Leone ha appena pronunciato il Regina Coeli, con me c'è sempre Don Guido Colombo, vicario provinciale per l'Italia delle Società San Paolo, sacerdote paolino, scrittore, giornalista. Di nuovo buongiorno Don Guido.
1: Buongiorno Marina, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone, io comincerei proprio dal post Regina Coeli di Papa Leone, in cui naturalmente ci ha ricordato la bellezza e l'importanza di questo inizio del mese di maggio, mese di maggio dedicato a Maria, al Santo Rosario.
1: Ed è stato anche particolarmente significativo che il Santo Padre abbia voluto fare una collocazione temporale, ma nello stesso tempo ultratemporale, nel senso che ci ha detto che questo mese di maggio dovremmo proprio viverlo, e in effetti un po' è così, come quel tempo che trascorse tra la Ascensione e la Pentecoste. Anche liturgicamente di fatto poi sarà così. Perché è importante vivere questo tempo che passa tra l'Ascensione e la Pentecoste proprio in compagnia della Vergine Maria? Perché noi rifacciamo in fondo la stessa esperienza che fecero gli apostoli proprio tra l'Ascensione e Pentecoste, quando ancora non era arrivato il dono dello Spirito Santo. Loro in qualche modo lo chiedevano, lo invocavano, no? Quindi non avevano ancora la pienezza di quella conoscenza che solo lo Spirito può dare, che li avrebbe poi portati ad annunciare il Vangelo in tutto il mondo. E chi è in quel momento, quasi anche un po' di smarrimento, che tiene le fila di tutto il discorso? Proprio Maria. È lei che presiede la Chiesa in quel momento, proprio tra Ascensione e Pentecoste, no? È lei che raduna gli apostoli e li fa pregare. E allora anche noi, dice il Santo Padre, tra Ascensione e Pentecoste, nel mese di maggio, con il Rosario, rifacciamo questa esperienza di compagnia con Maria, che ci guida, che ci indica la strada. Ricordiamoci sempre che tra i termini più belli che qualificano la Vergine Maria c'è quello di regina, nel nostro caso paolino, regina degli apostoli.
0: È
1: infatti
0: vero.
1: Proprio questo, cioè dal verbo reggere. Il verbo reggere in latino significa instradare, indicare la giusta via. E chi è la via? Dice Gesù, io sono la via, la verità e la vita.
0: L'ha
1: proprio nel Vangelo
0: oggi.
1: Di oggi, esatto. Quindi vedi che tutto si collega. Nella tradizione greca questo regina in qualche modo è traducibile con Odigitria, no? La Madonna Odigitria, che è proprio lei che indica, colei che indica la via. Quale via dobbiamo seguire per salvarci? Soltanto Gesù Cristo, che è via, verità e vita. Però la cosa interessante è questa: noi possiamo seguire questo cammino che è Gesù Cristo camminando, non stando fermi.
0: Esatto, e questa è la cosa importante, camminando. E poi il Papa ha ricordato anche due cose molto importanti. La prima è stata questa giornata di oggi, la giornata per la libertà di stampa, indetta proprio dall'UNESCO. Ha detto il Papa: un diritto violato, a volte in maniera più esplicita, a volte in maniera più nascosta. È un ricordo naturalmente per tutte quelle quei colleghi vittime proprio della violenza, che spesse volte sono messi in carcere, spariscono.
1: Adesso,
0: uccisi.
1: Al netto dell'essere, diciamo, del passare come quelli che usano parole troppo grandi, però io credo di non sbagliare se, certamente con le dovute cautele, noi usiamo la parola martirio per questi nostri colleghi, perché in realtà indipendentemente poi dal credo, dal fatto che questa loro uccisione sia avvenuta in odio alla fede, quindi un martirio canonicamente sussistente per ciò che riguarda il cammino della Chiesa, tuttavia io credo che allargando un po' il significato della parola martirio come testimonianza profonda, noi possiamo applicare questa parola martirio ai nostri colleghi che sono morti per difendere la libertà di informazione e la libertà di stampa. In effetti il loro nome non si resta come testimonianza, appunto come martirio, appunto, che significa in greco testimonianza, per dirci quanto è importante essere nelle condizioni di poter raccontare, e quanto anche tutte le persone abbiano diritto a conoscere, e spesso si conosce proprio attraverso il racconto di tanti colleghi e di tante colleghe che a rischio della vita nelle parti più difficili, nei luoghi anche più difficili del mondo, ecco, non hanno paura di fare fino in fondo il loro lavoro, la loro professione, esatto. La nostra professione, che esatto. è un po', molto spesso è un po' attaccata, è un po' qualche volta è anche a ragione, per carità, esatto. Però è anche vero che resta una professione veramente nobile, no?
0: Esatto. Quella
1: se fatta bene, secondo anche una impostazione morale autentica, eccetera, rimane veramente una professione molto importante, fondamentale e direi necessaria per la libertà, la democrazia, sì. anche in tutto il mondo.
0: Sì, mentre parlavi stavo scorrendo i nomi di alcuni dei giornalisti più famosi, che, le cui vicende sono famose almeno in Italia, due per tutti, Peppino Impastato, ricordiamo il film
1: certo,
0: 100 passi,
1: certo.
0: Giancarlo Siani, certo. Ucciso mentre andava proprio a fare uno dei suoi servizi, giovanissimi entrambi,
1: sì.
0: E ne sono poi tantissimi, Mauro De Mauro, Mario Francese, ma ne potremmo ricordare Giovanni Spampinato, Giuseppe Alfano, cioè ce ne sono tantissimi purtroppo.

0: di Mater, della fondazione Mater, di Don Fortunato Di Noto. È una fondazione che negli anni ha salvato migliaia e migliaia, decine di migliaia di bambini, e ha scoperchiato dei veramente dei vasi di Pandora orribili, purtroppo.
1: Questo diciamo è una dolorosa realtà con la quale noi abbiamo fatto i conti, sia a livello sociale, familiare anche, perché purtroppo dobbiamo ricordarci che molti di questi abusi avvengono nelle famiglie, però dobbiamo ricordare, e qui dobbiamo dare grande merito sia a Papa Benedetto e a Papa Francesco e ancora oggi a Papa Leone, no? Anche purtroppo nella Chiesa, quindi abbiamo visto che purtroppo questo problema è stato molto presente anche nella Chiesa. Che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire grazie al Signore di avere suscitato in Don Fortunato questa disponibilità a mettersi a servizio di questa problematica così dolorosa, e di avere investito il suo tempo, le sue energie, il suo ministero anche attraverso questa associazione. E direi che il verbo che noi possiamo usare è proprio il verbo accompagnare, perché non soltanto per scoprire e quindi far punire quegli abusi che devono essere sempre puniti e anche molto severamente, ma anche a prendersi cura, ad accompagnare tutte le vittime in questi dolorosissimi cammini di recupero, che poi, diciamo la verità, è molto molto molto arduo che si riescano proprio a compiere sempre del tutto questi cammini, cioè qualcosa purtroppo resta sempre in queste persone che hanno subito questi abusi. Quindi veramente siamo molto contenti e grati al Signore che esista una realtà come Mater, che da 30 anni si occupa di queste problematiche, e ecco, e fa emergere il vero volto della Chiesa, perché il vero volto della Chiesa è questo, è quello che accompagna maternamente coloro che soffrono, e non purtroppo qualche altro volto, purtroppo, dove i protagonisti sono stati non soltanto ma anche degli ecclesiastici, e allora quello non è il volto della Chiesa che noi vogliamo vedere. Ma in realtà non lo è proprio il volto della Chiesa,
0: non è proprio assolutamente
1: il volto della Chiesa è questo,
0: è quello di Don Fortunato, il volto della Chiesa. Che ci piace, quello pieno di amore e di accoglienza, è quello è il volto di Maria. Io direi proprio di chiudere questa nostra puntata con il volto di Maria, di cui ricordiamo, dedichiamo tutto il mese di maggio
1: all'intercessione di Maria. Vogliamo affidare proprio le intenzioni di preghiera che ci ha affidato il Papa durante questo Regina Coeli: la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo. Noi credo possiamo, a nome di tutti i nostri ascoltatori, promettere al Santo Padre che non trascureremo di pregare la Vergine Maria sua intercessione per queste sue due particolari intenzioni. Papa Leone, stai tranquillo che noi ti ricordiamo e ricordiamo le tue intenzioni.
0: Grazie, allora veramente grazie di cuore a Don Guido Colombo che mi ha accompagnato in questa puntata, sempre una guida preziosa in quello che ci racconta, ci fa capire e ci guida. E dall'altra parte ringrazio Gabriele Di Domenico naturalmente per questa regia, e vi auguro a tutti voi una buona domenica, una buona continuazione di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. E da Marina Tomarro per adesso è tutto, ciao.

0: santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale cerchiamo di sfogliare l'album di famiglia della Chiesa, in particolare a partire dalle diocesi, con le quali desideriamo condividere insieme i loro patrimoni, i santi appunto della Porta Accanto. Altre volte facciamo degli speciali, speciali dedicati ai santuari, speciali dedicati a delle figure particolari che desideriamo evidenziare e valorizzare. Ed è il caso proprio di oggi. Vogliamo infatti conoscere la figura del beato Sebastiano Valfrè, un oratoriano, figlio dunque di San Filippo Neri. E allora, per capire bene il beato Sebastiano, è giusto capire chi è stato San Filippo Neri, anche perché per la città di Torino il Valfrè è stato proprio definito il San Filippo Neri di Torino. Bene, allora vogliamo dialogare insieme al procuratore generale degli oratoriani, Padre Michele Nicolis. Padre Michele.
2: Sì, sì. Eccomi qua, buona giornata a tutti quanti, quelli che sono in ascolto.
1: Grazie infinite. Vuole dirci innanzitutto chi sono gli oratoriani?
2: Allora, gli oratoriani sono, definiamoli, una società di vita apostolica, cioè un gruppo di preti che vivono insieme. È un modello, una novità collocata ovviamente nel 500, San Filippo nasce nel 1515, muore nel 1595, per cui la sua vita lunga per il tempo, 80 anni circa, copre il 500. Il 500 sappiamo che è stato un secolo molto complesso, c'è il Rinascimento, ci fu nel 1527 il sacco di Roma che segna una ferita profonda non solo a livello politico, militare, ma anche a livello sociale, religioso. San Filippo, in questo contesto post sacco di Roma, arriva a Roma, perché lui è nato a Firenze, vive per 18 anni a Firenze, un anno a Cassino, che allora si chiamava San Germano, presso lo zio che lo vuol far diventare mercante di stoffe, suo erede, non è la sua strada. È affascinato da Roma, Roma città dei papi, Roma città di grandi glorie del passato. A 19 anni arriva, si inserisce in città, cerca un lavoro che troverà presso una famiglia fiorentina dove lui farà il precettore dei figli, e studia anche lui, studia dagli agostiniani, studia la Sapienza, vive da laico impegnato, curioso di capire, di conoscere. E ci sono alcuni eventi che segnano la sua vita, tra i quali ne voglio citare due. Il primo, 1544, alla vigilia di Pentecoste, sta pregando nelle catacombe e lui definisce questo evento, un evento mistico che poi verrà, del quale si verrà a conoscenza solo alla fine della sua vita, un globo di fuoco gli entra nel petto e lo riempie dello Spirito Santo. Questo lo segna da laico ancora. Poi nel 1551 diventa sacerdote, quasi spinto dal suo padre spirituale perché lui non se ne sentiva degno, e è reduce anche dall'anno santo, ecco il secondo punto, del 1550, dove lui si impegna all'accoglienza dei pellegrini. Accoglienza dei pellegrini non solo da un punto di vista spirituale, di accompagnamento, ma anche molto pratico, molto concreto, l'alloggio, le piaghe, il mangiare, il conforto. Sappiamo che il pellegrinaggio al tempo era tutt'altra cosa, siamo reduci da un bellissimo giubileo e questo è stato senz'altro un giubileo che ha segnato, ma ha visto la gente approcciarsi alla città di Roma con grandi comodità, tutto sommato rispetto al passato. Allora lui, forte di queste due cose, si impegna per far conoscere il Vangelo nella semplicità e da lì parte la sua azione pastorale. Vive con un gruppo di preti in una, chiamiamola, casa del clero, San Geronimo della Carità, e lì inizia questi incontri, dapprima nella sua cameretta, poi nella soffitta della chiesa, e via via sempre si ingrandisce sempre di più. Questi sono i primi germi dell'oratorio. Lui poi diverrà rettore di San Giovanni dei Fiorentini finché il Papa gli darà quella che oggi è Chiesa Nuova, Santa Maria in Vallicella, che lui edifica nelle sembianze attuali. Allora l'oratorio è un momento di incontro, di formazione, di catechesi, di canto, di preparazione, di crescita nella vita cristiana per tutti, dove la prima cosa che si fa, e questa è una novità per il tempo, è l'ascolto e la trattazione familiare della parola di Dio. Siamo appena dopo il Concilio di Trento, è ancora in corso quando inizia, e sappiamo benissimo quanto il Concilio di Trento deve cercare di porre rimedio alle varie fratture che c'erano state, Martin Lutero 1517, Enrico VIII d'Inghilterra 1534, il Calvinismo e tante altre problematiche del tempo, e lui parte da lì, ascolto familiare della parola di Dio, poi forma la sua gente, li educa, li fa anche divertire, stare insieme, penso al pellegrinaggio alle sette chiese che con lui nasce, quindi l'oratorio come un oratorio, parola orare, pregare, no? Un momento di preghiera, ma una preghiera diciamo multiforme, e da lì parte tutto quanto, poi un gruppo di preti che se ne occupa, quindi gli oratoriani, o anche vulgarmente, nel senso popolarmente detti filippini, 1575, e da lì parte la congregazione romana. Poi, verso la fine della vita di San Filippo, altre congregazioni cominceranno a nascere, lui era un po' scettico, Napoli, Camerino e via discorrendo, fino ad arrivare alle 92 congregazioni sparse oggi nel mondo, con tutte le vicissitudini storiche, Napoleone, Unità d'Italia, che ci possono essere state nel frattempo. E qui arriviamo a Torino con il Beato Valfrei, che si colloca nella prima metà del 600. Questo spero di aver fatto un veloce.
1: No, noi la ringraziamo perché questo ci permette di capire meglio quindi anche la figura del Beato Valfrei in Torino.
2: Sì, uno dei motivi per cui a Torino stanno riprendendo un po' tutta una serie di incontri, celebrazioni per il Beato Sebastiano, è perché nel 2029 sarà il quarto centenario della sua nascita, e allora la Congregazione dell'Oratorio di Torino, insieme all'Arcidiocesi di Torino e a tanti altri gruppi ed associazioni, stanno diciamo riprendendo questa figura. E è curioso come queste figure siano a volte un po' nascoste, ma siano fondamentali per lo sviluppo poi di altre. C'è il Valfrei, lo dicevamo anche prima, qualcuno lo definisce il San Filippo di Torino, qualcun altro lo definisce l'anticipatore della stagione dei santi sociali. E forse santi sociali rischia di essere fuorviante come termine, anche se è corretto, per carità, magari direi santi della carità. In Valfrei si riconoscono San Giovanni Bosco certamente, ma il Cottolengo, il Cafasso, il Murialdo e tanti altri santi, principalmente dell'Ottocento, che sono un lustro tuttora, c'è un motivo di umile vanto per la città di Torino. Ecco, dietro a loro c'è la figura di questo Beato Sebastiano Valfrei, oratoriano, perché lui entra nella congregazione dell'Oratorio di Torino da giovane, appena fondata, con un altro che, poveretto, molto giovane, muore subito e lui rimane solo praticamente. Però lui non perde coraggio, va avanti, porta avanti la fondazione della Congregazione dell'Oratorio, e siamo nella metà del 600, e quindi Filippo è morto da poco più di 50 anni, è stato fatto santo Filippo Neri nel 22 del 1600, quindi è una cosa assolutamente nuova, fresca ancora nella sua, diciamo, novità e nel suo messaggio. E lui si adopera in maniera molto diciamo poliedrica nella piccola città, perché non pensiamo che la Torino dell'epoca fosse una grande città, però era una città molto viva, molto vivace, era anche la capitale, per cui sicuramente lì si intrecciavano tante forme di relazione. E diciamo che i santi normalmente che si cercano tra loro portano avanti un carisma adattandolo al contesto.
1: Quello certamente.
2: Abbiamo parlato del Filippo Neri nella Roma del 500, potremmo parlare di un santo che è a metà strada a livello di tempo tra Filippo Neri e il Valfrei, che è il San Francesco di Sales, e lo cito proprio perché diventerà importante poi per San Giovanni Bosco nella anni Annecy, Ginevra, a cavallo tra il 5 e il 600, e poi troviamo il Val 3 a Torino e poi via via gli altri, quindi prendono un carisma che poi è sempre il Vangelo, vero, alla base, e lo adattano nel contesto nel quale vivono, nel tempo storico e in risposta alle esigenze che ci sono, così come fece Filippo dopo il Sacco di Roma di cui parlavo prima.
1: Grazie infinite per questo, e dopo lo stacco musicale, che lo dedicheremo naturalmente a questo punto a San Filippo, andremo a scoprire proprio la figura del beato Sebastiano Valfrè. Grazie.
2: Grazie, grazie.

0: Cari ascoltatori, dopo aver tratteggiato il profilo del Beato Valfrè, vogliamo andare a conoscere un po' il suo messaggio e la sua attualità con Daniele Bolognini. Daniele, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Può aiutarci a cogliere l'attualità del Beato Valfrè? Qual è stata la sua intuizione e qual è il suo messaggio per noi oggi?
1: Beato Sebastiano vive nel 600, quindi un'epoca evidentemente lontana da noi, però viene beatificato nel 1834 e quindi è il santo che a Torino è il riferimento nell'Ottocento, e sappiamo che a Torino nell'Ottocento vivono i grandi santi che noi chiamiamo forse in forma un po' riduttiva sociali, ma comunque i grandi santi della carità, forse è meglio dire Don Bosco, Cafasso, Murialdo, Cottolengo, poi anche vari beati, e bisogna assolutamente dire questo. Il Valfrè è stato l'ispiratore di alcune azioni di questi santi, e comunque è stato sicuramente anche il loro modello. E basti pensare all'attenzione che aveva il Valfrè verso i carcerati, quindi rimandiamo subito al Cafasso, o comunque alla formazione dei sacerdoti, quindi anche ai sacerdoti che si sono dedicati appunto alla formazione dei nuovi sacerdoti. Quindi il Valfrè è un personaggio che vive, sì, rispetto a noi, lontano nel tempo, però il suo messaggio è assolutamente attuale da questo punto di vista.
0: Lo possiamo cogliere anche da qualche suo scritto, da qualche suo...
1: Sì, assolutamente. Allora, il Valfrè nasce in un piccolo paese delle Langhe, Verduno, poi viene a Torino che ha solo 16 anni. Può vantare poi una formazione assolutamente solida, perché frequenta da alunno esterno il collegio dei Gesuiti e viene catturato, diciamo così, dal carisma filippino di San Filippo Neri. Entra in una congregazione molto piccola a quei tempi, anziché sull'orlo dell'estinzione, perché non aveva neppure una sede stabile ed erano in pochissimi padri, però lui appunto entra in questa congregazione filippina, e la cosa che caratterizza anche un po' tutto il suo apostolato è un rapporto, una grande attenzione per i poveri, assolutamente una grande attenzione per i poveri, però anche il fatto che riesce a stabilire un rapporto veramente molto, molto profondo e anche di fiducia con i nobili e soprattutto con la casa regnante, con i duchi. In particolare lui viene poi ad un certo punto nominato precettore e consigliere spirituale del duca Vittorio Amedeo II, e quindi non si fa remore, nonostante appunto noi immaginiamo una figura del grande sovrano in un'epoca di ancien regime, quindi in cui il sovrano era veramente un personaggio intoccabile, e non si faceva remore a dargli consigli, ma anche molto, molto pratici, e gli diceva: stai attento ai poveri, devi assolutamente, i poveri sono lo strumento che addirittura ti può far raggiungere la benevolenza del Signore verso di te, perché sono i figli prediletti anche del Padre Eterno. E quindi lui scrive, ad esempio c'è una lettera molto bella che lui scrive al Duca e gli raccomanda proprio questo, sempre la grande attenzione per i poveri.
2: Faccia frequenti offerte di sé a Dio e per suo riguardo replichi spesso gli atti di fede, di speranza, di contrizione, eccetera. Cose che straccano poco e giovano molto. Non le parlo della frequenza dei Santissimi Sacramenti, sa il giovamento che da essi ne deriva. Si raccordi sempre che non è men sovrano principe che padre dei sudditi. E sa essere massima di fede che chi è misericordioso conseguirà misericordia. Sa quanto bisogno si tiene di Dio. Se con esso se la intenderà sempre, non potrà sperare che buona riuscita alle sue intraprese.

0: Ecco, un'altra cosa molto particolare è il fatto di avere appunto questo rapporto molto, come si può dire, di fiducia e di reciproca attenzione con il Duca, fa sì che lui, durante un assedio veramente molto pesante, molto violento alla città da parte dei francesi nel 1706, diventi la figura chiave della resistenza. Quindi lui incitava i soldati a resistere, incitava le monache di clausura a pregare per appunto perché bisognava resistere, appunto, e la città non sarebbe stata conquistata dai francesi. E ripete quello che la Beata Maria degli Angeli, una beata carmelitana che vive sua contemporanea e vive nel centro della città, gli dice appunto che la vittoria sarebbe arrivata grazie all'intercessione della Madonna. E questo fa sì che in questi terribili mesi, da maggio fino a settembre, fino all'inizio di settembre del 1706, si guardi anche la Vergine Consolata come il punto, il santuario, l'immagine e la devozione alla Madonna come veramente come si può dire, la forza, il punto da cui trarre la forza per resistere, e tutto avviene secondo quello che è stato predetto dalla Beata Maria degli Angeli, e continuava a ripetere il Balfrè, che la Madonna avrebbe assistito la resistenza e avrebbe aiutato Torino a restare libera, e ciò avviene come era stato predetto e come il Balfrè anche ripeteva. Tutto ciò porta alla realizzazione della Basilica di Superga, per dire, ed è il regista di tutto questo è il beato Sebastiano Balfrè, che indirizza veramente tutto quello che è l'aspetto religioso di questi anni, e ha come regista il beato Sebastiano.
1: Ma posso cogliere, Daniele, che il beato Sebastiano getta quasi le basi perché poi i grandi santi successivi di Torino possano esprimersi al meglio?
0: Sì, assolutamente. Ci sono degli esempi molto belli, degli aneddoti anche molto, molto simpatici. I soldati di Ronda vedevano, quando c'era una sorta di coprifuoco, no? In città non c'era neanche l'illuminazione pubblica, quindi i soldati di Roma erano abituati a vedere un piccolo sacerdote accompagnare le persone che dormivano per strada agli ospizi, quindi, e sapevano benissimo che era il beato Sebastiano. E quindi i vari santi, ripeto quello che avevo detto prima, che faceva l'assistenza ai carcerati. Pensiamo solo che lui muore ottantenne, quindi una bella età anche per quel tempo, e lui muore nel mese di gennaio, alla fine di gennaio, quindi in pieno inverno, e quella mattina, nonostante fosse febbricitante, aveva l'impegno di andare nelle carceri a trovare i carcerati, e non rimanda. Quindi quella mattina, il 30 gennaio, immaginiamo che freddo facesse, va appunto nelle carceri, poi torna nella sua comunità ed è poi, insomma, da lì nella giornata sarebbe morto, assistito tra l'altro dal Duca in lacrime, dal Duca Vittorio Amedeo II. Quindi questa attenzione per gli ultimi, lui passava dalle stanze, diciamo, auliche di Palazzo Ducale, quindi alle soffitte dei poveri, alle carceri, che possiamo immaginare come erano le carceri anche a quei tempi, quindi fa proprio da tre d'unione, e questo è quello che fanno poi anche molti santi della Torino dell'Ottocento. Immaginiamo il Murialdo era di origine borghese, quindi una famiglia appunto benestante, e non si fa remore a chiedere l'elemosina per strada, perché ha sempre tanti debiti, come anche Don Bosco è sempre stato pieno di debiti nella sua attività, perché avevano sempre bisogno di denari per portare avanti le loro opere. E quindi il beato Sebastiano era proprio in quegli anni la figura a cui loro facevano riferimento.
1: Ecco, possiamo dire dunque che un santo prepara l'attività del santo successivo. Insomma, nella storia non c'è mai competizione, ma c'è una gara come a staffetta, dove si passa il testimone e ciascuno cerca, esatto, di esprimere al meglio il proprio tratto di strada. Questo può aiutarci veramente anche oggi a comprendere che veramente tra santi non c'è concorrenza, ma c'è proprio questo concorrere al bene degli altri, sapendo assolvere in pieno quanto Dio ci affida. E potrebbe essere veramente un aspetto interessante, nonostante passino i secoli, ma sappiamo bene che, come dice la scrittura, un giorno sono come mille anni per Dio, quindi non c'è problema. Vai pure avanti, Daniele.
0: Ecco, un altro aspetto che voglio, che mi piace anche ricordare, è la sua grande devozione verso la Sindone, e ciò lo lega indissolubilmente alla storia religiosa di Torino. La Sindone era la grande reliquia della casata, la grande reliquia che guardavano tutto il mondo cristiano come la reliquia delle reliquie, no, possiamo dire. E lui scrive una dissertazione storica, perché in qualche modo si dilettava anche a scrivere, no, dormiva pochissimo, immagino, perché si dilettava a scrivere di vite di santi, ci sono state conservate le sue omelie, eccetera. E lui scrive ad un certo punto anche una dissertazione storica sulla Sindone. L'occasione è quella di darla alle due figlie del duca, Vittorio Amedeo II, Maria Gabriella e Maria Adelaide, che vanno, poi lasciano Torino perché diventano le consorti dei futuri re di Spagna e di Francia, quindi anche immaginiamo, e lui era stato percettore di queste due principesse. Quindi quando queste lasciano la città, lui fa come da loro come dono spirituale, una dissertazione storica dove raccoglie tutte le notizie che lui appunto può raccogliere dagli altri storici che avevano scritto sulla Sindone. Quindi fa questo compendio che è anche molto interessante dal punto di vista storico. È un compendio che sì, appunto, parla di tutto quello che noi, che all'epoca si sapeva dell'origine della Sindone, dei vari passaggi, eccetera, delle casate, da una casata fino ad arrivare all'altra, fino ad arrivare di Savoia. E lui però lascia anche dei messaggi molto belli su quella che è la visione della Sindone in chiave ovviamente evidentemente spirituale. Da ricordare anche, questo è anche un aneddoto interessante, quando la Sindone ha bisogno di rammendi, perché le toppe messe dalle Clarisse nel 500, che erano state messe a seguito dell'incendio che la Sindone ha subito nel 500, quando queste toppe sono da rammendare, da sistemare, non poteva essere chiamato che il Beato Sebastiano il Duca, non ha nessun altro, cioè vede subito che può essere il Beato Sebastiano. E quindi ci sono anche, c'è un bel quadro e una bella incisione che raffigura questa immagine, è appunto rappresentata il Beato Sebastiano in ginocchio che non trattiene le lacrime e rammenda la Sindone alla presenza proprio del Duca. Quindi anche la storia del Beato Sebastiano è veramente molto legata a quella che è la sacralità, l'aspetto religioso della città di Torino, ma poi va anche oltre, perché la Sindone è quello che lui scrive, anche molto bello da questo punto di vista. La Sindone poi è patrimonio di tutta la cristianità, ma evidentemente non solo di Torino. Ecco, in un capitolo in particolare, in un capitolo di questa dissertazione storica, la Sindone diventa la chiave di lettura per una meditazione sulla risurrezione e sulla croce, sul valore della croce e sul valore della, e su quello che poi il messaggio che, come si può dire, appunto la risurrezione di Cristo, quindi il centro di tutto il nostro, credo. E il Beato Sebastiano accoglie veramente appieno in una paginetta quello che è questo aspetto della Sindone, nel fatto che ci parla di croce e ci parla anche di risurrezione.
2: La croce fu l'altare del sacrificio, la Sindone fu la veste del sommo sacerdote. La croce fu l'albero, la Sindone fu la vela con che la nave della sacratissima umanità del Salvatore, passato il soglio della morte, giunse felicemente in porto della gloria consumata. La croce vivo lo riceve e lo rese morto. La Sindone morto lo riceve e lo rese vivo e glorioso.
1: Daniele, io ti ringrazio per la tua presentazione. Ormai dobbiamo concludere questo nostro programma e questa nostra puntata dedicata proprio al Beato Sebastiano, oratoriano impegnato nella Torino del 600 e precursore di tanti altri santi che poi si susseguiranno durante i secoli proprio nella Torino ma anche in Italia. Io ti ringrazio di cuore, come ringrazio chi ti ha preceduto, per averci fatto conoscere questa figura e soprattutto la sua attualità. Grazie infinite.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, grazie a voi. E restiamo nella terra del Valfrè e ascoltiamo a conclusione di questa trasmissione L'amore in testa, proposto dal gruppo Sermig di Torino.

concerto festivo. A cura dei programmi musicali.

Cari amici e care amiche, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di concerto festivo. Tre i brani in programma quest'oggi. Partiremo con un concerto di Wolfgang Amadeus Mozart, proseguiremo con le variazioni sinfoniche di César Franck e concluderemo la trasmissione con un poema assai poco noto di Antonin Dvořák. Iniziamo dunque la nostra trasmissione con il concerto numero 6 per pianoforte e orchestra K238 di Wolfgang Amadeus Mozart. Questo concerto è una pagina brillante, una pagina abbastanza generosa nelle idee, il virtuosismo è garbato e alieno da forme di spettacolarità. Persino la conclusione del concerto è sottovoce, senza alcun solista. Si tratta di una di quelle pagine nello spirito di Johann Christian Bach, la cui funzione principale era quella di deliziare il pubblico. Tuttavia, nonostante la tenerezza affettuosa di questa composizione, emergono qui i primi frammenti d'ombra, episodi che sempre più frequentemente offuscheranno il brillante e sereno fraseggio mozartiano. Composto nel gennaio del 1776, a soli 20 anni di età, questo concerto si articola in tre movimenti: allegro aperto, andante un poco adagio, rondò allegro. Ascoltiamo allora di Wolfgang Amadeus Mozart il concerto per pianoforte orchestra numero 6 in si bemolle maggiore K238. L'esecuzione è affidata al pianista e direttore Gazanda alla guida della Camerata Accademica del Mozarteum di Salisburgo.

Nella interpretazione del pianista e direttore Geza Handa alla guida della Camerata Accademica del Mozarteum di Salisburgo, abbiamo ascoltato di Wolfgang Amadeus Mozart il concerto per pianoforte orchestra numero 6 in Si bemolle maggiore K238. E passiamo ora all'ascolto del successivo brano. Si tratta delle variazioni sinfoniche per pianoforte e orchestra di César Franck, composte nell'estate del 1885, quando il compositore aveva all'incirca 63 anni. Benché circondato dall'ammirazione di molti,

divisa in tre parti. Dopo una introduzione, si susseguono le variazioni vere e proprie e poi, naturalmente il finale. Ciò che colpisce è il gioco dialettico, degli archi e la risposta dolente del pianoforte nell'incipit di questa, composizione. Ascoltiamo allora nella esecuzione del pianista Alexis Weissenberg, accompagnato dai Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan, di César Franck, le variazioni sinfoniche per pianoforte e orchestra.

Nella esecuzione del pianista Alexis Weissenberg, accompagnato dai Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan, abbiamo ascoltato di César Franck le variazioni sinfoniche per pianoforte e orchestra. E passiamo ora all'ascolto di una composizione assai poco nota. Si tratta di un poema sinfonico, La strega di mezzodì, opera 108 di Antonin Dvořák. Proprio nel momento in cui il compositore stava riscuotendo un enorme successo dopo la creazione delle sue prime 9 sinfonie e nonostante le insistenze dell'editore Simrock, che avrebbe volentieri compensato Dvořák a peso d'oro per la composizione di una 10ª sinfonia o perlomeno di un altro quartetto d'archi, il compositore decise di abbandonare la forma della sinfonia e abbracciare quella del poema sinfonico. Da questa idea nasceranno 4 poemi sinfonici estremamente interessanti: Lo spirito delle acque, La strega di mezzodì, L'arcolaio d'oro e La colomba selvatica. La fonte di ispirazione sarà Il mazzo di fiori, una raccolta di ballate uscita nel 1853 del poeta filologo ceco Karel Erben, il quale aveva attinto a motivi e personaggi del mondo delle favole ceche. La trama della strega di mezzodì è semplice. Una madre, che intende calmare il bambino che urla, lo minaccia con l'arrivo della strega di mezzodì. Ma la minaccia si trasforma in un'orrenda realtà. La strega, infatti, una donnetta dall'aria spettrale, si presenta davvero. E quando il padre del bambino torna dai campi, trova la moglie per terra, svenuta, che stringe nelle braccia il bimbo morto. Tutta la musica di Dvořák si scaglia senza esitazione, come la stessa ballata, verso la sciagura. La critica non espresse giudizi lusinghieri nei confronti di questa nuova scelta del compositore di abbracciare la forma del poema sinfonico. Haslick nutriva una certa irritazione per questa nuova passione di Dvořák per la perversità, giudicandola assai poco conforme all'indole così amabile del compositore. Parlò di barbarie nella scelta del soggetto. Nonostante ciò, non possiamo nascondere i pregi e la bellezza di un poema sinfonico davvero straordinario. Ascoltiamo allora, nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado, il poema sinfonico La strega di mezzodì, opera 108 di Antonin Dvořák.

0: Nella esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado abbiamo ascoltato di Antonin Dvořák il poema sinfonico La strega di mezzodì, opera 108. E con questo ascolto si chiude anche per oggi il nostro consueto appuntamento dedicato alla grande musica. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papa Leone, di fronte all'ansia di avere, Gesù promette ciò che vale di più a Maria, la preghiera di Leone per la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo. Da Marina Tomarro l'augurio di una buona domenica a tutti voi. Di fronte all'ansia di avere e ottenere, Gesù promette un mondo nuovo di cui ciò che vale di più è la portata di tutti. Così il Papa al Regina Coeli: se nel mondo in cui siamo in cammino attraggono luoghi esclusivi e ciò che possono permettersi in pochi, la proposta di fede di Cristo libera il cuore dall'inganno di ricorrere a un posto di prestigio per valere qualcosa. Il servizio di Tiziana Campisi.
2: Nel mondo nuovo dove Gesù prepara un posto per ogni uomo c'è armonia e letizia, non c'è competizione. L'accoglienza cancella l'esclusione, sottolinea Leone XIV. Nessuno è confuso con qualcun altro o è perduto.
3: Nel mondo vecchio in cui ancora siamo in cammino, ad attirare l'attenzione sono i luoghi esclusivi, le esperienze alla portata di pochi, il privilegio di entrare dove nessun altro può. Invece, nel mondo nuovo, in cui il risorto ci porta, ciò che vale di più è alla portata di tutti.
2: Quella di Gesù è una proposta di fede, fede che libera dalla smania di ciò che è vano.
3: La morte minaccia di cancellare il nome e la memoria, ma in Dio ognuno è finalmente se stesso. In verità, è questo il posto che cerchiamo per tutta la vita.
2: Nell'amore, in mezzo agli altri, ognuno scopre di essere unico, conclude il Papa, che esorta a pregare Maria perché ogni comunità cristiana sia una casa aperta a tutti e attenta a ciascuno.
1: E dopo il Regina Coeli, all'inizio del mese di maggio, il Pontefice sottolinea il valore della recita del Rosario. Nella giornata mondiale della libertà di stampa ricorda i giornalisti vittime dei conflitti. Tra i fedeli in piazza San Pietro anche i peruviani, che a Roma formano l'associazione Virgen de Chapi de Arequipa. A loro l'affetto del Papa, che ha vissuto in Perù, parte nella sua missione. Antonella Palermo.
3: Vi affido le mie intenzioni, in particolare per la comunione nella Chiesa e la pace nel mondo.
4: La preoccupazione di Leone fissa sulle ferite del mondo, particolarmente in questo tempo dedicato alla Madre di Gesù. L'invito è a ritrovarsi nel nome di Maria per rivivere l'esperienza tra l'ascensione del Figlio e la Pentecoste, il cuore della Vergine, ricorda il Papa, custodiva il fuoco che animava la preghiera di tutti. E nell'odierna giornata mondiale della libertà di stampa, promossa dall'UNESCO, il Pontefice non dimentica i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
3: Purtroppo questo diritto è spesso violato, in modo a volte flagrante, a volte nascosto.
4: All'associazione Mater, da 20 anni impegnata con varie attività a tutela dei minori, è andato il ringraziamento del Papa, che ha sottolineato il contributo dato da questa realtà al coinvolgimento della comunità ecclesiale e civile, educando a stare vicino alle vittime di abusi e a fare prevenzione.
1: E passiamo alle notizie internazionali. Il presidente americano Trump parla della possibile ripresa degli attacchi militari contro l'Iran, precisando che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo, ma ritiene che non sarà accettabile. Intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio ha in programma una visita in Italia tra giovedì e venerdì prossimi. E almeno 3 persone sono morte, altre 9 rimaste ferite nelle ultime ore in un raid attribuito alle forze russe nel sud dell'Ucraina. Nella regione del Kherson un uomo è morto e altre 4 persone sono rimaste ferite in un attacco con droni. A Odessa invece i droni dell'esercito di Mosca hanno colpito il porto ed edifici residenziali, e i corpi di circa 8.000 palestinesi sarebbero ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo due anni di guerra. E quanto emerge da un rapporto dei media israeliani, e il processo dovrebbe richiedere fino ai 7 anni. Migliaia i corpi ancora sepolti. Ed è tutto. Ed è tutto da Gabriele Di Domenico e regia Marina Tomarro. È tutto. Grazie per l'attenzione e buon ascolto sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna domani mattina alle 8:00.

0: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
1: Anima Latina, nunc etiam minundis, sic est Fabius colla grande ex frequensis stationis radiofonice Vaticane. Salvete, siete all'ascolto proprio del nostro Vademecum per cultori della lingua latina, Vademecum settimanale sui generis et tante litteram, carpe diem. Non perdete l'occasione proprio di rinfrescare il vostro latino, il vostro amore per la cultura classica. Sant'Agostino si dice, dicesse che le parole non sono soltanto suoni, ma ponti tra le epoche. Il latino è uno dei ponti meglio costruiti e forse anche meglio conservati. In studio con me, come sempre, la giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano. Ciao Maria.
2: Ciao Fabio e ciao a tutti i nostri radioascoltatori.
1: E per questa puntata abbiamo il piacere di avere con noi nella prima parte, dall'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato, il professor Roberto Fusco. Ben ritrovato, professore.
3: Grazie Fabio, buongiorno a tutti.
1: Decano preside della Facoltà di Lettere Cristiane Classiche del Pontificium Institutum Altiores Latinitatis, dunque la Facoltà di Lettere Cristiane Classiche dell'Università Pontificia Salesiana, che ogni giorno contribuisce a mantenere saldo questo passaggio tra il mondo antico e le parole di oggi. Col professor Fusco andiamo subito in medias res, andiamo subito a tradurre dal latino in italiano uno dei post di Papa Leone XIV, Papa Leo XIV, dal suo account X, dalla pagina sul social network X del Papa, chiocciola pontifex trattino basso LN. Abbiamo scelto un post il 17 marzo 2026.
2: In belli lugendis adiunctis publici nunzi oportet caveant discrimen in iactationem se convertendi. Diurnariorum est nuntios comprobare, ne prepotentes mere personent, et tristia ostendere, quae populis bellum semper adducit. Exhibere scilicet vultum belli eundenque victimarum oculis enarrare.
1: E siamo a un tema di grandissima attualità, perché si parla della responsabilità dei giornalisti nel raccontare le guerre. Purtroppo, come aveva ben profetizzato Papa Francesco, siamo nell'era della terza guerra mondiale combattuta a pezzi, e ogni giorno Papa Leone con i suoi appelli chiede pace, chiede dialogo, chiede diplomazia. Ma in questo caso Papa Leone incontrava i giornalisti del TG2, quindi del telegiornale di Rai 2, che festeggiavano 50 anni dalla nascita del loro notiziario, e gli ha rivolto questo monito molto importante: il rischio che l'informazione in tempi di guerra, professore, in iactationem se convertendi.
3: Allora, intanto devo dire personalmente, ecco, il mio incoraggiamento a Papa Leone, la piena adesione a questo. Non è facile dire, Fabio, a voi giornalisti una cosa del genere, forse un po' più di un rischio che si corre, e purtroppo non solo in tempi di guerra. Ora, il discrimen è un concetto che ritorna spesso, esprime in latino tutto ciò che è crisi, problema, rischio, difficoltà, inteso proprio come un atto di separazione, no? Dell'essere. Invece, ecco, abbiamo scelto per dire propaganda questa iactatio. Forse è un termine che, il concetto può essere espresso anche in molteplici altri modi. Però tradizionalmente il vocabolo iactatio può significare lo sballottamento, il finire agitati e quindi in una condizione di ondeggiamento, l'incertezza. Indica al tempo stesso un aspetto che fa tanto parte della propaganda, e cioè il voler attirare il plauso, cercare di apparire di moda, l'ostentazione. Allora ci è parso in ufficio effettivamente un termine che possa racchiudere come idea un po' tutto quello che è oggi il concetto di propaganda, che non è soltanto parlare di qualcosa, ecco, ma è produrre un certo effetto fatto partendo da un'idea di attirare verso di sé il consenso degli altri. Invece il modo di definire in latino i giornalisti sono questi diurnari, questo lo conosciamo. Abbiamo utilizzato invece, ecco perché c'è un concetto nel testo piuttosto complesso, il non diventare megafono del potere, ecco che è proprio il rischio della propaganda, no? E abbiamo scelto...
1: Quindi diurnariorum est nuntius comprobare ne prepotentes mere personent.
3: Il verbo...
1: Cioè questo sarebbe il concetto non diventare megafono del potere.
3: Di non diventare megafono del potere. Vale a dire, abbiamo scelto e utilizzato questo verbo personare perché rimanda a un'idea molto del teatro. Nel teatro, sapete, in quello antico gli attori indossavano questa maschera. La maschera faceva da megafono. Praticamente...
2: Si chiamava persona.
1: Lo abbiamo detto una volta in trasmissione.
3: Per cui il verbo personare indica proprio questo echeggiare, quindi farsi megafono, personare i prepotentes in questo caso, cioè vale a dire non soltanto il potere inteso in un senso molto astratto, ma proprio incarnato nelle persone.
1: Potremmo dire non diventare maschere del potere, avrebbe quasi un significato poetico, no?
3: Bello, molto maschere del potere o anche persone del potere.
1: Persone del potere, certo, sì, il latino apre tanti significati.
2: E poi è molto bello, no? Le circostanze drammatiche, l'ugendis è piangere, no? Cioè, lo diceva
3: sì,
2: anche Catullo.
3: Devo dire, ricordo quando mi imbarcavo tanti anni fa, le prime volte, nel cercare di tradurre il tragico, drammatico, perché nonostante la straordinaria tradizione della cultura antica legata al teatro, non c'è un vocabolo tragicus o drammaticus, ecco, aveva a che fare direttamente con il teatrale. Per cui il modo migliore è adoperare questo aggettivo che in realtà è un gerundivo, lacrimevoli, che rimanda
2: come tristia
3: a qualcosa.
2: Per le sofferenze.
3: Per le sofferenze.
2: Anche qui, esatto. Ovidio.
3: Ovidio, docet, esatto.
1: E passiamo invece alla rubrica dei neologismi, rapidissima parola italiana per alludere a una persona che viene chiamata a svolgere un compito in sostituzione di qualcun altro che manca, diciamo, però mi stanno trattando un po' da tappabuchi.
2: Absentium vicarius.
1: Beh, mi sembra abbastanza chiaro, no? Efficace.
3: Un po' troppo, nel senso che...
1: Forse un po' aulico, ecco, sì.
3: Diciamo che è una interpretazione del testo che spiega... Cosa fa il tappabuchi, però perde, ecco, l'immagine figurata, no? Del tappo e dell'assente inteso come un buco, no? Quindi va via tutto l'aspetto figurativo per diventare una spiegazione molto chiara, ecco, di quello che prende il posto degli assenti, ecco, vicarius absentio.
1: E passiamo al gergo ecclesiale. Maria ha trovato un'espressione molto interessante che ha un significato teologico, filosofico. Se io parlo di...
2: Predicatio implicita.
1: Di cosa parlo, professore? Di una testimonianza senza parole?
3: Eh sì, il linguaggio è, in generale si caratterizza, no? Soprattutto con il tempo, dopo l'età classica, di una tendenza a parlare in maniera figurata, no? O addirittura ad utilizzare, ampliandolo a una figura retorica molto nota ai latini, che è la reticentia, vale a dire proprio il non parlare, non esprimere un concetto laddove ciò che andava detto sarebbe stato chiaro e appunto esplicito. Quindi c'è una predicazione implicita, arriviamo a un certo punto del discorso dove non c'è più bisogno di parole, in alcuni casi come in Dante forse le parole sarebbero addirittura insufficienti ad esprimere qualche concetto. In generale l'espressione poi, che quindi è un concetto teologico e filosofico, dove si indica sempre qualche cosa magari di vissuto ma di non facilmente esprimibile, indica nella nozione ecclesiale proprio tutto quel contesto presente nel vissuto del fedele e che è difficile esprimere in una breve espressione o addirittura in una sola parola, cioè parla nei fatti. Parla la testimonianza, non c'è bisogno dei discorsi.
2: Quindi una coerenza tra fede e vita.
3: Esattamente.
1: E viene in mente un motto francescano che Papa Francesco amava ripetere, attribuito appunto a San Francesco: predicate sempre il Vangelo e, se fosse necessario, anche con le parole. Chiudiamo con espressioni, proverbi, modi di dire. Maria ne ha trovato uno eccezionale, secondo me, che tra l'altro è di Sant'Agostino. In un'orchestra non ci possono essere solo solisti, no? C'è bisogno anche degli orchestrali.
2: Malus coraula bonus sinfonia cus est.
1: Dunque, il cattivo flautista, ognuno di noi ha dei ricordi drammatici di quando suonavamo il flauto a scuola.
2: Molto drammatici.
1: Può essere però un buon orchestrale.
3: Certo, certo, sì. La fonte Agostino, una lettera di Agostino, che dice in quel passo, la lettera 60, se qualcuno volesse andare a vederla, l'idea è che se alcune persone fossero accolte come sacerdoti o comunque come chierici, alcuni che hanno disertato dal monachesimo, allora quella persona si trasformerebbe apparentemente in un buon chierico. Quindi l'attitudine del mondo a prendere quello che vuole lasciare l'abito monastico e farlo diventare un sacerdote, si esprimerebbe così: il malus monacus, bonus clericus. Ecco, sì, si tende a fare questa associazione. Allora la ribadisce in qualche modo, lo ribadisce il proverbio, con buttandola un po' sulla musica, e vale a dire: mentre al solista è necessaria una grande abilità tecnica che non tutti riescono a possedere, tuttavia può essere utile in un contesto di gruppo dove uno aiuta l'altro, ecco, e quindi le sue mancanze vengono in qualche modo compensate dagli altri musicisti.
2: Ci sarebbe da aprire un lungo argomento citando Cicerone, che dà una differenza tra chi suona il flauto e chi la cetra, perché Apollo suonava la cetra, Pan, che poi è stato punito, suonava il flauto. Però è carino un proverbio abruzzese, vediamo se riesco a dire.
3: Vai.
2: Chi sa legge dice l'ufficio, chi non sa legge se dice la crone è la corona del rosario. Quindi chi sa legge le preghiere vere, e chi no recita il rosario.
1: Per recitare l'ufficio, insomma, bisogna saper leggere,
2: sì.
1: Almeno quello. Grazie Maria anche per questa annotazione, grazie al professor Fusco che è stato con noi nella prima parte di questa puntata.

0: Amici di Anima Latina, oggi nella seconda parte della puntata abbiamo di nuovo con noi, collegata al telefono, la professoressa Anna Paola Tantucci. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno dottoressa Molciano, che piacere di sentirvi.
0: La professoressa Anna Paola Tantucci è presidente della sezione italiana della ONG Ecole Instrument des Pas e promotrice del certamen Latinum Vittorio Tantucci, iniziativa che coinvolge studenti e studiosi attorno alla lingua e alla cultura latina. Ne avevamo già parlato con lei, professoressa, alcuni mesi fa, alla vigilia dell'edizione 2026. Dopo la recente giornata, però, alla Libera Università Maria Santissima Assunta, torniamo di nuovo a parlare degli esiti. Professoressa, che edizione è stata e che cosa l'ha colpita di più nei lavori degli studenti?
1: L'edizione è la 14ª e il certamen è, diciamo, riconosciuto dal Ministero come competizione per l'eccellenza della scuola secondaria superiore con decreto ministeriale.

0: fortuna di avere una commissione di altissimo profilo composta dal professor Piergiorgio Parroni, Antonio Marchetta, il professor Paolo De Paulis, Emanuele Andreoni Fontecedro, Elio Pecora, a cui la Biblioteca Nazionale per i suoi 90 anni il giorno 15 ha dedicato un'intera giornata di valorizzazione della sua persona di poeta e scrittore. Quindi insomma la giuria è di alto profilo e questo invoglia, devo dire, docenti e ragazzi a dare il meglio di sé perché sanno che saranno visti da persone qualificate.
1: Altamente.
0: A questo poi si aggiungono due persone che fanno parte anche del mondo della scuola e ci tengo perché è importante che ci siano persone che conoscono la scuola, il livello generale della scuola dei ragazzi. Una, la professoressa Antonella Marandino che ha redatto la guida per il docente dell'ultima versione del Vittorio Tantucci che è Nomina Rerum. E poi la professoressa che invece è un'italianista, scrittrice di racconti, la professoressa Anna Paudice. Quindi sono contenta di questo e i ragazzi sono stati felicissimi dei giudizi. Hanno detto che li incorniceranno perché si sono sentiti letti, veramente compresi. Ma quello che è importante è che loro hanno compreso il messaggio che gli abbiamo dato.
1: Dai testi premiati, che tipo di latino emerge oggi? È un latino più scolastico o più personale?
0: No,
1: se
0: no,
1: può,
0: no.
1: Vediamo
0: allora,
1: un esempio.
0: Allora, diciamo una cosa che è da valorizzare sono i docenti, che producono lavori simili, aiutano i ragazzi a produrre lavori del genere, sono docenti profondamente innovatori, che cioè non dimenticano l'insegnamento della grammatica e della sintassi, ma li finalizzano, ecco perché dico dimensione laboratoriale, alla comprensione degli autori e dei testi. I ragazzi dialogano con gli autori classici come se fossero loro amici, è una cosa, io vorrei che fossero letti, perché sono incredibili, sorprendenti, un'originalità di creatività, di ideazione, loro immagino drammatizzazioni, sceneggiature multimediali, una cosa di una, come posso dire, di una modernità incredibile. Quando si dice che il latino è morto, qui non è vivo, è vivissimo. Direi che questo ci ha portato proprio a una riflessione su una curvatura ulteriore che potremmo dare al bando, perché noi siamo molto attenti a quella che poi è la ricaduta sul terreno, perché è per quello che lo facciamo. Quindi la conclusione è stata che il latino è incredibilmente pertinente nell'era digitale, in questo mondo sommerso dalle informazioni, è molto importante la capacità dei ragazzi di filtrare, analizzare i testi complessi, e col latino l'hanno affinata, proprio davvero hanno aggiunto un'abilità cruciale che di solito i nativi digitali non hanno. Quindi vorrei dire che proprio oltre ad affinare lo spirito, perché le composizioni poetiche sono di una bellezza assoluta. C'è un ragazzo del liceo Bocchi Galilei di Adria che ha paragonato la scuola a un giardino meraviglioso curato con attenzione e amore, facendo riferimenti catulliani così naturali, non retorici, ma veramente naturali. Questo fa capire quanto abbiano anche assorbito,
1: certo,
0: i classici. E quindi la scuola per lui diventa il luogo in cui si compongono armonicamente le differenze come i diversi colori in un giardino. Cioè siamo a questi livelli. Abbiamo dei piccoli leopardi.
1: Questo è molto consolatorio, ma un certamen come questo, oltre allo spirito, alla bellezza, che funzione può avere? Di selezione d'eccellenza, perché esiste anche questo, o strumento formativo più ampio?
0: Io penso entrambi, perché l'eccellenza c'è. Chi riesce a comporre il latino credo che sia eccellente. Se è difficile la traduzione, figuriamoci la composizione. Ma c'è anche questa educazione dell'anima, dello spirito, questo messaggio dei classici. Per esempio sulla natura, le due scuole che hanno vinto il primo premio per il biennio e per il triennio, che sono il Liceo Righi di Roma per il biennio e il Tasso di Salerno, perché poi sono venuti ragazzi da Brindisi, da Paternò, Catania, da intere classi con i genitori. Io ho notato una cosa che mi ha commosso: l'attenzione dei genitori, che in genere non c'è alle superiori, i genitori seguono i figli fino alla scuola dell'obbligo, poi li dimenticano. Devo dire un'attenzione, un orgoglio per questa performance dei loro ragazzi così brillante. Li voglio solo citare perché Righi di Roma fa una bellissima riflessione su che cos'è la scuola oggi, cos'è l'educazione e la formazione, ma non retorica, proprio dal punto di vista dei ragazzi. Il Marzolla di Brindisi, che dice bisogna comprendere dai classici la via della virtù e non bisogna maltrattare la natura, ma rispettarla e curarla, perché oggi, dice un ragazzo del liceo Seneca di Roma,

0: l'uomo è un ospite vandalo e praticamente non capisce che distruggendo la natura distrugge se stesso. Ma tutto questo detto in modo poeticamente bellissimo, insomma, non banalmente così, insomma, di riflessione, citando le bucoliche, le georgiche, cioè veramente abbiamo un livello che mentre lo leggevano anche professori molto, insomma, esigenti della giuria, rimanevano incantati. Dice Morandi di Reggio Emilia, di Finale Emilia, che parla della terribile colpa, cieca e ottusa di fronte alla malattia del mondo, avendo visto le alluvioni in Emilia Romagna, quindi uniscono anche l'attualità alla classicità, cioè riportano, ecco, dice Viesse che chiama l'uomo liberali sospes, Viesse di Imperia, quindi c'è tutta l'Italia.
1: Quindi il tema natura, specie, ratio, è stato recepito
0: molto,
1: perfettamente.
0: Moltissimo, per esempio il liceo Labriola di Ostia, che poi insomma è vicino all'Idroscalo, non è una, hanno fatto un lavoro atto Amici di Lucrezio, comprendendo la massima lucreziana, e dicono che bisogna rispettare la natura perché il dono della conoscenza, che è quello che ci viene dai classici, genera la responsabilità, che non è, dice, la natura ignota a minacciare l'uomo, come diciamo sempre, ma è l'azione dell'uomo che minaccia la distruzione della natura. Quindi c'è una varietà, come posso dire, di interpretazione del tema proposto e di trattazione che è veramente, devo dire, incredibile. Il Mameli di Roma, che immagina che i ragazzi, un ragazzo sogni che stanno in una classe, e si parla così, di stare insieme, di essere inclusi, poi si sveglia e si ricorda di cosa c'è nel mondo, le guerre eccetera, dice: ma allora la pace può essere solo un sogno? Io credo che questa sia l'educazione dei sentimenti, quando diciamo facciamo l'ora di educazione del rispetto, ma non va fatta l'ora, va fatta la come posso
1: deve
0: dire?
1: Deve essere un flusso continuo da parte di tutti i docenti,
0: è
1: la famiglia, certo.
0: È il curriculum che deve essere, e i genitori se ne devono occupare. Sì, per esempio del Tasso hanno immaginato un consiglio di saggi, citando Seneca e Plinio, che giudicano la lussuria che corrompe la terra nell'uomo moderno, e dice: sì, è dotato di un grande ingegno, ma non ha modum non serva, non ha il senso del limite. E quindi dice: lui deve capire che e concludono con il cantico delle creature di San Francesco.
1: Quindi vale la pena studiare il latino? Vedendo il certamen, direi che sì.
0: Studiandolo così, sì. Non in modo punitivo, afflittivo, solo con la grammatica, la sintassi, lo dico io, ma usandole come strumento per arrivare davvero a dare ai ragazzi la libertà dell'ideazione e della creazione, e soprattutto dell'interpretazione e della comprensione dei classici, perché loro li citano come se fossero loro compagni. Comprensione critica, comprensione
1: critica. E anche
0: critica.
1: Proprio un afflato, potrei dire, no?
0: E anche l'afflato
1: sì.
0: C'è assolutamente, ma anche l'elaborazione critica. Ecco, loro non hanno studiato il latino perché ne hanno studiato la grammatica, loro sanno il latino, lo dominano come lingua e come linguaggio, ma eccellenti non perché superbi, eccellenti perché studiosi, e studiosi con intelligenza. Qui c'è una grande passione dei ragazzi e una grande passione dei docenti, perché sennò non si ottengono questi risultati.
1: Vero. Ringraziamo la professoressa Anna Tantucci, che ci ha parlato dell'edizione del certamen Latinum Vittorio Tantucci appena trascorso. Grazie professoressa, e sicuramente ci sentiremo molto presto.
0: Grazie a voi per l'attenzione che date alla scuola, che ne ha bisogno.
2: E dunque, grazie a Sagimus, alla professoressa Anna Paola Tantucci, promotrice del certamen Latinum Vittorio Tantucci, che è stata ospite della seconda parte di questa puntata, e non meno all'ospite della prima parte, il professor Roberto Fusco dell'Ufficio Lettere Latine. Sed ic sermo noster finem abet, la 233esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
2: E quindi da
1: Fabio Colagrande
2: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi, et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Luca Rossi, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
2: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete!
3: Anima Latina. Radio Colloquia de Lingua Ecclesia.
4: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
5: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: Cari amici, ben trovati sulle onde della Radio Vaticana e a tutti voi che ci seguite anche online su Vatican News. Io sono Paolo Migani e questo è Incontro della Serenità. Come sempre abbiamo iniziato con il canto Per sempre con noi, dedicato alla beatificazione di Monsignor Luigi Novarese, perché è da lì che vogliamo partire, da una fede che non resta teoria ma diventa vita concreta. Oggi entriamo dentro un tema molto attuale, anche un po' delicato, quello del rapporto dei giovani con i social e con il mondo digitale. Spesso si tende a dare la colpa a questi strumenti per tutto quello che non funziona, ma forse la questione è un po' più profonda. Forse dietro quell'abuso, dietro quella continua connessione, ci sono domande vere, rimaste senza risposta, domande di senso, di relazioni, di identità, che trovano nel mondo virtuale una sorta di rifugio, una sorta di compensazione. E allora, accanto a questo, ci lasciamo provocare dall'arte di Alfredo Rapetti Mogol, in particolare da un'opera che già nel titolo è un invito forte, infatti si intitola Abbi cura di te. Un invito che sembra semplice, ma che oggi è quasi rivoluzionario, perché prendersi cura di sé significa affermarsi, ascoltarsi, accettare anche i propri limiti, ritrovare una verità più profonda rispetto a quella spesso filtrata che passa attraverso gli schermi. E qui nasce il legame. Forse i giovani non hanno bisogno solo di meno social, ecco, ma hanno bisogno di più ascolto, più silenzio, più autenticità, più relazioni vere. Di tutto questo parleremo oggi insieme ai nostri due amici e speaker Alessandra Petitta e Gian Bernardino Carlucci, provando a leggere queste dinamiche con uno sguardo che non giudica ma accompagna. Durante la puntata la musica ci aiuterà a entrare ancora di più in questo percorso. Ascolteremo la mia canzone dal titolo Quel volo sono io, che parla di accoglienza, condivisione e amicizia, e poi Eroi di Fiorella Mannoia, una ballata intensa che racconta l'eroismo silenzioso delle persone comuni, di chi ogni giorno lotta, ama e resiste, senza clamore, senza medaglie, ma con un coraggio vero. Allora restate con noi, perché forse anche dentro la fragilità di oggi possiamo riscoprire una strada più autentica, una strada che passa dalla cura e che porta alla verità di noi stessi. Chi educa il desiderio? Servono testimoni che sappiano guardare la sofferenza e dare loro senso.
1: Nei giorni scorsi è apparso un articolo a firma di Marco Lepore sulla nuova bussola quotidiana dal titolo Minori social dipendenti, Francia e Italia corrono ai ripari, dedicato a una seria riflessione che ha spinto la Francia a interdire l'accesso ai social ai minori di 15 anni di età, che viene definita l'età della maggior età sessuale. Nella stessa direzione si sta muovendo la Spagna e l'Italia sta avviando una discussione del medesimo tenore. Ad inizio anno scolastico è stato introdotto il divieto di utilizzo degli smartphone nelle scuole secondarie di secondo grado. Riportiamo testualmente. Gli studi effettuati hanno evidenziato che gli adolescenti che usano intensamente i social media hanno un rischio più elevato di malattie mentali rispetto agli altri. Depressione, disturbi alimentari, cyberbullismo, problemi psicologici, disturbi del sonno, dipendenza, ansia e tentativi di suicidio, particolarmente tra le ragazze. Ma anche là dove i social non sono causa di vere e proprie patologie, è ormai incontrovertibile quanto questi danneggino pesantemente lo stile di vita dei nostri ragazzi.
0: Al di là della piena condivisibilità di questi dati, pensiamo che una seria riflessione avrebbe bisogno di essere integrata.
2: Occorre partire dalla domanda: chi è l'uomo? Siamo persuasi che se vogliamo dire qualcosa dei e ai giovani, occorra prima di tutto rispondere ad un'urgente esigenza di senso, una seria antropologia. Non basta dare la colpa di tutti i problemi al mondo dei social e delle nuove tecnologie. Bisogna fare i conti con le tante domande inevase che trovano nel mondo virtuale solo la loro dimensione compensativa. Cerchiamo di semplificare il pensiero. Non illudiamoci che il mondo giovanile sia vuoto e superficiale. Pensiamo che i ragazzi oggi lo siano sensibilmente meno rispetto alla generazione dei loro genitori. Il cuore del giovane, dell'adolescente, è un cuore inquieto, affascinato, affamato ed assetato di quelli che San Tommaso avrebbe chiamato i trascendentali, il vero, il buono, il bello.
1: Ma come per tutte le più nobili tensioni e aspirazioni, c'è bisogno che siano educati, guidati, portati a compimento. La natura dell'uomo, lo sappiamo dai tempi di Aristotele, è una natura sociale, o per dirla con il poeta John Donne, nessun uomo è un'isola. C'è un bisogno di maestri, di testimoni, di qualcuno che ti prenda per mano e ti accompagni, che ti aiuti a far fiorire la tua identità. Un tempo questi maestri o cause esemplari erano la famiglia, la scuola, la parrocchia, non concetti astratti, ma volti concreti. Papa Leone XIII, il grande, lungimirante poeta dei cambiamenti sociali, non a caso chiedeva la tranquillità dell'ordine. Da dove trae origine tale ordine? Da una visione soprannaturale della realtà, una visione trascendente. Punto. L'uomo novecentesco, in particolare dopo gli anni Sessanta, ha voluto emanciparsi dalla sua storia. Non a caso ben due sono le guerre mondiali in un solo secolo. Ha voluto negare la trascendenza con la versione moderna del non serviam. Se vogliamo parlare seriamente e dire qualcosa di vero, non dobbiamo limitarci a descrivere gli effetti di quello che vediamo, ma andare alle cause.
2: Crediamo che tra le voci massimamente degne di credibilità vada annoverata quella di uno dei massimi storici delle religioni del secolo scorso, il belga Julien Ries. L'uomo è naturalmente un homo religiosus, simbolico. Questa è la sua antropologia fondamentale. In breve, non possiamo mettere tra parentesi le domande che l'uomo da sempre si fa. Da dove vengo? Dove vado? Qual è il senso della vita e della morte? Perché il dolore? Queste domande i ragazzi e i giovani se le pongono, anche drammaticamente. Spesso però non trovano risposte nel mondo dei grandi. Ci siamo inventati la laicità dello Stato, il linguaggio political correct, le parole totem come inclusione, resilienza, everything goes, tutto va bene, non per descrivere meglio la realtà, ma per evadere da queste domande. Non stupiamoci poi della crisi dei giovani e del loro rifugiarsi nel mondo virtuale. Hanno trovato muri di gomma. La vita è reale, è concreta e drammatica. E questo a Monsignor Novarese era chiarissimo. Non ha avuto paura del dolore, della malattia, della sofferenza. L'ha vissuta, anzi, l'ha guardata con gli occhi di Cristo. Anche quando la malattia, il dolore e la sofferenza riguardano i giovani, non l'ha censurata, non ha evitato di parlarne, le ha dato un senso. Chi più di una persona che soffre, massimamente un giovane, un bambino, un innocente, ha diritto di lamentarsi, ha diritto a dare un senso a quello che vive. Questo vale anche per la sofferenza interiore, quella oscura, psicologica, tipica dell'uomo contemporaneo.

0: Abbi cura di te. Dall'arte di Alfredo Rapetti Mogol nasce una meditazione sul valore della cura di sé, ascolto, silenzio e accettazione dei propri limiti come strada verso una vita più autentica.
1: Alfredo Rapetti Mogol, autore di alcuni dei testi più amati della musica italiana, è anche un artista di grande sensibilità. Figlio d'arte, Alfredo ha saputo unire due mondi, la parola e l'immagine, con il suo eclettico e personalissimo stile. Il risultato è unico. La scrittura viene dipinta e diventa opera d'arte capace di esplorare emozioni e di evocare una nuova forma di comunicazione, quasi un enigma che il pubblico è chiamato a risolvere per assaporare lo svelamento finale.
0: Una sua opera ha colpito particolarmente la nostra attenzione. L'opera si intitola Abbi cura di te.
2: Il quadro sottolinea un intento profondo, quello del prendersi cura, incentrando il lavoro tutto sulla parola, riuscendo a usare le parole giuste sia in spazi limitati che illimitati, conferendo spazi nuovi alle lettere di una frase. Spesso confondiamo il prendersi cura con il ritagliarsi un'ora in agenda, trattandolo come l'ennesima voce di una lista di cose da fare. Ma la cura è uno stato mentale, non un intervallo temporale. Il corpo accumula tensioni, accelera il battito, chiude lo stomaco, irrigidisce le spalle. Spesso lo trattiamo come una macchina da spingere al massimo, ignorando i sussurri, la stanchezza, l'ansia leggera, i piccoli fastidi.
1: Prendersi cura di sé non è mai solo una questione di tempo, è una questione di ascolto e di scelte. Arriviamo a darci ascolto solo quando il corpo urla. Malattia, burnout, blocco fisico. La sfida è abbassare la soglia dell'ascolto prima che il volume diventi insopportabile. Scegliere di ascoltarsi è scomodo perché la verità che emerge potrebbe richiederci di cambiare rotta, dire dei no o rinunciare a certe aspettative.
2: In questo contesto anche la Quaresima che abbiamo vissuto si spoglia della sua veste puramente rituale per diventare un tempo fondamentale e curativo. Non solo un periodo di rinuncia, ma un vero e proprio tempo terapeutico. La Quaresima ci invitava al deserto e il deserto non è vuoto, piuttosto è assenza di distrazioni. Nel silenzio, i messaggi del nostro cuore che solitamente copriamo con il fare emergono con chiarezza. In Osea, capitolo 2, versetto 16, leggiamo:
1: perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore.
2: Dio non parla dove c'è frastuono. Prendersi cura di sé significa sedursi di nuovo, ovvero riportarsi in un luogo dove l'unico suono è quello del proprio respiro e del proprio cuore. Il silenzio è una diagnosi perché ci costringe a sentire dove fa male, senza l'anestesia delle notifiche o dell'attivismo. È nel deserto che impariamo che l'ascolto non è un lusso, ma la condizione per non smarrirsi.
1: Il digiuno, non solo di cibo, ma di tecnologia, di fretta, di giudizio, serve a capire di cosa abbiamo veramente bisogno. Ci permette di distinguere tra la fame compulsiva e la necessità di nutrimento profondo. Nel Deuteronomio, capitolo 8, versetto 3, viene spiegato il senso della fame nel deserto. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Digiunare è un atto di libertà, sempre, non solo in Quaresima, perché ci restituisce il potere di scelta. Se non posso farne a meno, non sono libero. Prendersi cura di sé attraverso il digiuno significa rieducare il desiderio, smettere di consumare ciò che ci gonfia senza nutrirci, per tornare a ciò che dà vita vera.
2: Siamo polvere, siamo limitati. Prendersi cura di sé significa accettare i propri limiti, smettere di pretendere l'impossibile da noi stessi e dagli altri e scegliere di tornare all'essenziale. È l'accettazione della nostra creaturalità. La sapienza del limite è racchiusa nelle parole di San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 12, versetto 9.
1: Ti basta la mia grazia. La forza, infatti, si manifesta pienamente nella debolezza.
2: Spesso ci ammaliamo perché cerchiamo di essere onnipotenti. Il corpo alza il volume del dolore proprio quando tentiamo di negare la nostra fragilità. Accettare di essere polvere significa smettere di farsi la guerra, perdonarsi di non essere perfetti e permettere alla cura umana e divina di agire nelle nostre crepe. Prendersi cura di sé diventa un atto di conversione, un cambio di sguardo, non più un corpo da sfruttare, ma un tempio da ascoltare, non più un tempo da riempire, ma uno spazio da abitare. Alfredo Mogol dice:
3: dipingo in ginocchio. Per me dipingere è una preghiera. È la mia parte da monaco, da eremita. La musica, le canzoni si fanno con altri, insieme ad altri. Questa è la cosa più bella. Nella pittura c'è silenzio e sei totalmente responsabile fino all'ultimo segno.
0: Alfredo Rapetti Mogol, io l'ho conosciuto come Alfredo, semplicemente Alfredo, al massimo Cheope, perché Cheope è il suo pseudonimo, quello con cui firma i testi per tantissimi artisti, un nome che nel tempo è diventato una garanzia di profondità e sensibilità. Perché Alfredo non è soltanto un pittore, è anche un autore vero, di quelli che una volta in SIAE si chiamavano autori della parte letteraria. Le parole per lui non sono mai casuali, sono materia viva. Io ho avuto la fortuna di averlo come docente al CET, che è la scuola fondata da Mogol, dal padre. E pensate, nonostante siano passati più di 30 anni da quell'esperienza, ci sentiamo ancora. Il fatto che mi risponda al telefono, che mi dedichi ancora un po' del suo tempo, per me è un po' un onore, ecco. E sì, anche una piccola punta di orgoglio. E poi ogni volta che lo sento lo ringrazio per avermi iniziato. Io sono un fumettaro, mi piace leggere i fumetti, no? Di avermi iniziato ad un fumetto che secondo me è il capolavoro italiano in assoluto, che è Ken Parker. Lui questo lo sa. E poco fa avete sentito la sua voce quando abbiamo parlato del suo quadro Abbi cura di te, e allora per questa puntata mi sembrava quasi naturale fare un passo in più e ascoltare anche una sua canzone. Quindi l'ho chiamato, gli ho raccontato della nostra trasmissione Incontro della Serenità e gli ho chiesto, tra i tanti testi che ha scritto, quale gli sarebbe piaciuto di più condividere oggi con noi, e lui non ha avuto dubbi, ha scelto Eroi, interpretato da Fiorella Mannoia. Una canzone che appunto parla di persone normali, ma solo in apparenza, perché racconta l'eroismo silenzioso di chi ogni giorno resiste, ama, lotta, senza fare rumore, proprio come tanti di noi e tanti di voi che state ascoltando. Eroi.
4: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi proviamo a guardare le cose da un punto di vista diverso, laterale. C'è infatti un modo abbastanza stabile di raccontare la storia della musica occidentale. C'è una geografia riconoscibile, alcuni centri dominanti, una linea di sviluppo che tende a presentarsi come continua. Questa puntata invece prova a spostarsi un po' di lato. Non cerchiamo un'alternativa polemica, ma osserviamo che cosa accade quando il discorso musicale viene attraversato da posizioni non centrali. Il punto non è raggiungere figure diverse, oppure negare un canone, ma verificare come quel canone cambia quando viene sollecitato da forze dall'interno e dall'esterno. Ascolteremo allora tre lavori che non si pongono fuori dal sistema, ma lavorano dentro alle strutture per modificarle, piegarle, le rallentano, le espandono, insomma le modificano da dentro con idee che vengono da fuori. Iniziamo con la sinfonia numero 1, Afro-American, di William Grant Steele, un lavoro composto nel 1930. Steele è un compositore che nacque nel Mississippi nel 1895 e morì a Los Angeles, in California, il 3 dicembre del 1978 ed è una figura decisiva della musica americana del Novecento. Questo non solo per il rilievo storico della sua presenza come compositore afroamericano nel mondo sinfonico, ma anche per le qualità con le quali ha saputo intervenire sulle forme della tradizione, proprio quello che dicevamo. L'impianto di questa sinfonia è classico, in quattro movimenti, dunque una forma centrale per eccellenza. Ma il materiale che attraversa questa sinfonia, con inflessioni blues, profili ritmici afroamericani, un rapporto diverso tra la cantabilità e lo sviluppo, ecco, questo materiale non resta in superficie, entra dentro la forma. Steele non si limita a dare un po' di colore a una forma europea inserendo qua e là qualche elemento americano. No, quello che cerca di fare è ridefinire dall'interno una forma, quella sinfonica, appropriandosene, facendola diventare qualcosa di diverso. Come se ci fosse una frattura all'interno della forma sinfonica e lui inserisse degli elementi nuovi. Ascoltiamolo allora, la sinfonia numero 1, Afro-American, di William Grant Steele, nell'esecuzione della Detroit Symphony Orchestra diretta da Neeme Jarvi.

Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 1 Afro-American di William Grant Steele nell'esecuzione della Detroit Symphony Orchestra diretta da Neeme Jarvi. Parlavamo di una frattura della forma sinfonica e ora questa frattura non la richiudiamo, ma la spostiamo di posto. In Steele il confronto era tra il modello riconoscibile della sinfonia e un materiale che lo piegava a un altro significato. Nel brano che invece vi proponiamo ora, il conflitto è meno esposto. Si trasferisce nel modo in cui si utilizza il tempo. Stiamo parlando del Requiem per archi di Toru Takemitsu, un lavoro del 1957, breve ma molto importante nella sua produzione. Takemitsu è un compositore che è nato a Tokyo nel 1930 ed è morto sempre a Tokyo nel 1996. È stato uno dei compositori che ha ripensato più profondamente il rapporto tra ascolto orientale e scrittura occidentale. E lo ha fatto attraverso il timbro, la forma, il silenzio e il tempo. Anche in questo brano il riferimento al linguaggio occidentale è chiarissimo. L'organico, quello degli archi, è un organico molto tradizionale. Ma Takemitsu sospende la direzione abituale del discorso musicale. Il suono non procede più verso una meta, non va più da qualche parte, ma si ferma, si addensa. E nel momento in cui il tempo si dilata così tanto, tutto diventa timbro. Quindi non siamo più di fronte a una trasformazione della grammatica della sinfonia, come ha fatto Steele. Siamo invece di fronte a una diversa esperienza della durata, che diventa sospesa. E chiede attenzione alla qualità del suono. È una sorta di meditazione. Per questo Takemitsu riesce a unire la forma occidentale, la forma europea, con il modo di pensare giapponese. Ascoltiamolo allora, questo Requiem per archi di Toru Takemitsu, nell'esecuzione della NHK Symphony Orchestra diretta da Paavo Järvi.

Abbiamo ascoltato il Requiem per archi di Toru Takemitsu nell'esecuzione della NHK Symphony Orchestra diretta da Paavo Järvi. E ora passiamo a un brano di Ginastera, che però rispetto a Takemitsu non arriva semplicemente per contrasto. Dopo la frattura che abbiamo sentito nella Sinfonia di Steel, dopo la sospensione del tempo nella quale ci ha portato Takemitsu, Ginastera ci riporta nel problema della forma, che lui intende come costruzione narrativa ampia, una costruzione che è capace di incorporare una cultura musicale locale come quella argentina senza ridurla a folklore. Alberto Ginastera è nato a Buenos Aires l'11 aprile del 1916 e è morto a Ginevra nel 1983. È uno dei massimi compositori argentini del Novecento e gran parte della sua ricerca consiste proprio nel trasformare questi materiali nazionali e popolari del suo paese in una scrittura colta di forte tensione sia espressiva che strutturale. Noi oggi ascoltiamo il balletto in un atto e cinque scene composto nel 1941 intitolato Estancia. Questo balletto segue il ciclo di una giornata nella Pampa. Quindi c'è alba, mattino, pomeriggio, notte e di nuovo alba. All'interno di questo arco temporale descritto si dispongono dei numeri come introduzione o come scena. C'è la danza del grano, ci sono i lavoratori agricoli, c'è il triste pampeano, c'è un notturno, c'è una celebre danza finale che si intitola Malambo. In questa partitura Ginastera inserisce anche frammenti dal Martin Fierro di José Hernández. In questo modo, da una parte esplicita il folklore nazionale, dall'altra dà al balletto una voce interna che è legata alla figura del gaucho, alla durezza della vita nella pampa, all'orgoglio, al lavoro, alla libertà che è sempre esposta al rischio. Molto di questo balletto è basato sul ritmo, che viene inteso proprio come elemento costruttivo, il contrario di quello che fa Takemitsu, che invece sospende tutto. Allora, ascoltiamolo questo balletto Estancia di Ginastera con la London Symphony Orchestra diretta da Giselle Bendor e con la voce di Luis Gaeta.

0: abbiamo ascoltato Estancia di Ginastera nell'esecuzione della London Symphony Orchestra diretta da Giselle Bendor con la voce di Luis Gaeta. E questo brano ha concluso il nostro percorso. Alla fine del percorso si dovrebbe essere chiarita l'idea iniziale, perché siamo partiti dalla Sinfonia numero 1, Afro-American, di William Grant Steele, che mostra come una sinfonia può essere trasformata dall'interno, da un'esperienza storica e sonora che il canone occidentale aveva a lungo marginalizzato. Con Takemitsu invece il discorso si sposta su un'altra percezione del tempo. E il tempo qui viene sottratto alla necessità di una progressione verso una meta, che è tipica invece del pensiero occidentale, meno di quello orientale. Ginastera, infine, ha costruito un dispositivo teatrale e orchestrale in cui il paesaggio, la voce poetica, la danza, l'identità nazionale entrano nella forma e in qualche modo la modificano. Quindi, in sostanza, abbiamo ascoltato musica che è ai margini, è alla periferia del sistema, che non lo nega, non lo rifiuta, ma cerca di adattarlo, lo guarda da un punto di vista diverso, guarda le forme occidentali dal proprio punto di vista. E questo è un modo per ricordarci, e la musica lo fa spesso, che vedere le cose da diversi punti di vista è un arricchimento. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Nessuno è escluso dall'amore di Dio. Ognuno di noi, con la propria storia, i propri errori e le proprie sofferenze, continua a essere prezioso agli occhi del Signore. Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi. Con queste parole, Papa Leone ha salutato i circa 650 detenuti che lo hanno accolto festanti nel carcere di Bata, città costiera della Guinea Equatoriale, ultima tappa del suo viaggio in Africa e prima visita da pontefice in un luogo di detenzione. A tutti loro, tra i quali una trentina di donne, il Papa ha raccomandato di non farsi rubare dal passato la speranza nel futuro e ha spiegato che la vita non finisce in carcere.

0: che si può sempre fare di più per recuperare la propria esistenza. Leone ha poi parlato della vera giustizia, quella che non solo punisce ma aiuta a ricostruirsi, ed esorta che venga fatto di tutto per garantire a chi si trova in carcere la possibilità di studiare e lavorare con dignità. I Cellanti ci tenevano molto ad aprire con questo messaggio la puntata speciale nel giorno in cui la Chiesa commemora San Giuseppe Lavoratore e tutto il mondo festeggia appunto la festa del lavoro. Su questo tema vi proponiamo ora la testimonianza di un datore di lavoro che non ha avuto paura di offrire un tirocinio a un detenuto, precisamente un ergastolano che chiameremo Giovanni e che sta scontando la sua pena nella casa circondariale Lo Russo e Cutugno di Torino. Giovanni quindi lavora presso la cooperativa sociale Pro Service, che si occupa della raccolta di rifiuti metallici, e assieme alla cooperativa gemella Bimet è iscritta all'albo delle imprese accoglienti, un progetto promosso dalla Goccia di Lube, realtà che si occupa del reinserimento al lavoro di persone che gravitano nel circuito penale. La testimonianza è quella di Anna Viarengo, manager e imprenditrice di Pro Service. Ascoltiamola.
1: La storia di Giovanni è nata da un colloquio online, lo ricordo ancora oggi. Lavorava in cucina con un progetto tirocinio in un ristorante. Aveva ancora la maglietta bianca. Nel colloquio online, quello che mi è andato all'occhio quando gli abbiamo detto: ma tu saresti disposto a fare le pulizie, sistemare gli uffici? Noi facciamo sempre tanta carta, quindi mettere negli scatoloni, archiviare, comunque lavori manuali. E lui non mi ha fatto neanche finire la frase. Sì, ha detto sì. Nel momento che ha varcato quella porta, premetto che aveva gli occhi tristi, sguardo basso, non parlava. Era chiuso, ma non perché non volesse parlare o perché era il suo modo di reagire, probabilmente una sua situazione interiore. Dopodiché, cosa è successo? È entrato, abbiamo fatto due parole su competenze, e competenze non ne aveva. Aveva sempre lavorato in cucina, comunque altri lavori, era disposto a fare le pulizie, quindi l'ho guardato, gli ho detto: ma se ti insegnassimo ad usare la base del computer, come si stampa, come si accorpa e come si rilega un formulario? Ci ha guardato, spalancando gli occhi, il suo è stato sì, e quindi era pronto ad accogliere nuove nozioni. La formazione è durata mezza giornata, penso, perché è volata, penso sia volata per noi e è volata per lui. Giovanni da quel momento, Giovanni è un nome di fantasia, fa un lavoro d'ufficio, stampa i formulari che la ragazza responsabile gli prepara dentro dei file, dentro delle cartelle file, le stampa, li controlla, li accorpa, gli mette il bollino anti-falsificazione e li rilega. Abbiamo una piccola macchinetta, ci siamo fatti una tipografia interna. Questo tipo di lavoro è nato da una persona, anche lui recuperata, è ancora tutt'oggi, è ancora con noi. Era stata una sua idea che noi portiamo avanti anche con orgoglio, perché usare la testa, usare la manualità è un recupero. Loro in ogni cosa che fanno sono pronti ad accogliere le nuove nozioni. In ogni cosa che fanno il loro pensiero va sul lavoro. Si incementano e si concentrano, hanno da pensare a due cose: alla numerazione, non sbagliare, alla manualità. Oggi Giovanni accorpa anche e aiuta nell'archivio dei formulari già fatti. È stato formato anche lui al formulario digitale per avere le nozioni base. Si è integrato completamente nella cooperativa e oggi Giovanni sorride, entra dalla porta e sorride. Se dovessi dare il nome al progetto di Giovanni, è Speranza. Quegli occhi che abbiamo visto all'inizio in quella cucina dove abbiamo fatto il colloquio online, come all'epoca ancora oggi, ecco, a quegli occhi darei il nome di Speranza.
0: E restiamo sul tema del lavoro in carcere come principale strumento di riabilitazione e andiamo a Foggia, dove la religiosa canossiana madre Antonietta Galli ha ricevuto una lettera speciale da Luigi, detenuto attualmente agli arresti domiciliari, che si sta formando come cuoco presso l'ENAC di Foggia, l'ente nazionale canossiano che si occupa di persone in disagio sociale che non riescono a trovare lavoro. Ascoltiamo uno stralcio della lettera, originariamente scritta in dialetto da Luigi, letta dal collega Gianmarco Murroni.
2: Carissima madre Antonietta, ti scrivo per raccontarti di me. La mia vita è stata sfortunata. A 17 anni ero già sposato e ho avuto il primo figlio, ma ero senza lavoro. Così per dare da mangiare a mio figlio ho rubato. Poi è nato il mio secondo figlio e sono stato costretto a fare di tutto per dare da mangiare alla mia famiglia. Mi sono divorziato, ho avuto una seconda moglie e un altro figlio, ma oggi sono 17 anni che non li vedo. Poi ho avuto una terza moglie, un altro figlio ancora. Ho lasciato anche questa terza donna. 4 anni fa mi sono drogato. Avevo così tanti problemi da voler morire. Mi sentivo stanco di vivere. Mi hanno salvato 3 volte. La terza volta ho pensato che Dio mi volesse dire qualcosa. Allora ho tirato avanti, ho smesso di far male alla gente. Ora mi sto riconciliando con la terza moglie, con il mio ultimo figlio, che oggi ha 12 anni. Mi auguro di trovare un lavoro onesto, come tutti gli altri, perché mi sono stancato di far male alla gente. Finora ho scontato 20 anni di carcere. Penso che se Dio mi ha salvato, vuol dire che devo stare qui. Credo in Lui, con la speranza che mi aiuti ad andare avanti, a farmi sistemare, come tutti gli altri, a farmi fare una vita tranquilla con mia moglie e mio figlio, che amo tantissimo. So che non è facile trovare lavoro, ci vogliono i soldi. Per me non è giusto, perché io non ho conoscenze, non so come trovare un posto di lavoro. Pure se sono un delinquente, odio la violenza sulle donne, sugli anziani e sui bambini. Forse per questo Dio mi ha aiutato a non morire e mi vuole aiutare ad andare avanti con la vita. Cercherò di andare avanti con le mie forze, soprattutto con la forza che mi darà il Signore, a cui chiedo perdono per tutto quello che ho fatto nella mia vita. Sto scontando altri 4 anni con il braccialetto elettronico, ma ho quasi finito la pena e non vedo l'ora di tornare da mia moglie e mio figlio. Ho anche un grande desiderio di rivedere il figlio che non vedo da 17 anni, ma non posso farci niente, anche se soffro tanto. Dio mi darà la forza per andare avanti e io lo ringrazio anche per questo. Da quando frequento il corso per cuochi al vostro istituto, l'ENAC di Foggia, mi sento un altro, stando con queste persone, tutte oneste, io che sono sempre stato con i delinquenti. Mi sento tanto contento. È un'altra vita questa. Sono fiero di stare con loro perché, pur sapendo che sono un delinquente, mi vogliono bene. Mi sono affezionato e alla fine del corso manterrò i contatti perché con loro e con te, madre Antonietta, mi sento un'altra persona. Con affetto, Luigi.
0: E cambiamo argomento. Le sbarre invisibili, premio Tommaso De Crescenzio, è il nuovo concorso letterario destinato ai ristretti degli istituti di pena italiani, anche minorili, e a tutte le persone sottoposte a provvedimento penale, anche in esecuzione esterna, promosso dal movimento forense Nomos. L'avvocato Argia Di Donato, presidente di Nomos, ci racconta com'è nata quest'idea.
3: Un progetto culturale e sociale promosso dall'associazione che mi pregio di rappresentare, che è Nomos Movimento Forense, dedicato appunto alle persone detenute, chiaramente agli istituti penitenziari, o anche a coloro sottoposti al regime alternativo alla detenzione. Il premio è istituito in memoria dell'avvocato Tommaso De Crescenzio, la cui vita purtroppo si è tragicamente interrotta, in verità da questo dolore che nasce appunto questa iniziativa che intende trasformare la memoria in vero e proprio impegno civile.
0: Ce l'ha anticipato, il premio è intitolato alla memoria di Tommaso De Crescenzio. Chi era?
3: Era un avvocato molto molto stimato nel nostro foro di Napoli, per non solo le sue doti professionali particolari, ma soprattutto per le sue doti umane e anche espressive. Era una persona molto amata, tra l'altro, non solo da chi lo conosceva, ma soprattutto dalla clientela che aveva. Purtroppo la sua vita è finita in maniera tragica, perché evidentemente portatore di un vero e proprio male invisibile, che poi in realtà era la sua prigione.
0: Il concorso ha già ricevuto, tra gli altri, il patrocinio del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale e dell'Organismo Congressuale Forense. A che punto siamo nell'organizzazione della prima edizione? C'è già una data per l'invio degli elaborati? Come pensate di strutturarlo?
3: E abbiamo anche ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, che è l'unione di tutti i consigli distrettuali. L'avvocatura ha preso parte in prima istanza a livello nazionale, che ci sostiene. Di questo siamo felicissimi. Entro il 16 di settembre 2026 c'è il termine per l'invio di queste opere, strutturato ovviamente in sezioni, narrativa, poesia e testimonianza autobiografica. Stanno già arrivando, con grande mia gioia, i primi elaborati.
0: Le sbarre invisibili è stato chiamato così per prendere in considerazione anche le prigioni invisibili, emotive, psicologiche, sociali, nelle quali a volte ci si autorinchiude e che spesso precedono o accompagnano il momento della detenzione effettiva.
3: Credo fermamente, ma l'esperienza anche all'interno delle carceri come volontaria me lo rende proprio evidente, questo aspetto della nostra natura umana, che spesso spesso e volentieri si parla di questa libertà. Quando si parla di libertà si rinvia magari a un concetto di libero da ceppi, da costrizioni fisiche, ma in realtà la vera libertà è quella interiore. Esistono e sono molto più frequenti e anche più insidiose di quelle fisiche, tantissime sbarre invisibili nella nostra contemporaneità che ci abita e che ci costringe a non dare libero sfogo a quello che è realmente la nostra natura, oppure quelle che sono realmente le nostre istanze, le nostre aspettative, le nostre emozioni. È proprio, secondo me, il male della nostra contemporaneità. Queste sbarre invisibili ci accompagnano. Il compito è quello di aprire le sbarre invisibili. In che modo? Attraverso l'espressione di quello che magari è necessario esprimere, quindi un'emozione, una paura, una fobia, un dolore.
0: Questo concorso si pone come uno dei fortunatamente non pochi ponti che vengono gettati tra l'interno e l'esterno del carcere. La scrittura è uno strumento potente per queste persone, e come mai secondo lei?
3: Secondo me è uno strumento potentissimo, e lo dico come testimonianza autobiografica. Spesse volte i miei momenti di dolore più acuti sono stati esorcizzati proprio attraverso lo strumento della scrittura, che fa un po' da la maieutica socratica, cioè far uscire fuori quello che tu hai dentro. Nel momento in cui io vado a verbalizzare, ancora di più a scrivere, quel qualcosa che ho dentro esce fuori da me, è come se fosse partorito in molti casi, e io posso vederlo, e attraverso la visione e il distacco da quella qualcosa che ho dentro, io posso avere un approccio più oggettivo e avere la possibilità di crescere.
0: Per partecipare e far partecipare i detenuti al concorso Sbarre Invisibili trovate il regolamento sul sito www.movimentoforense.com o potete scrivere alla casella di posta elettronica nomosmovimento@gmail.com. Gli elaborati possono essere mandati alla suddetta casella di posta elettronica entro il 30 settembre 2026. E ora a teatro. Io conosco la parola amore, è l'ultimo lavoro messo in scena qualche giorno fa dalla compagnia teatrale La Flotta, formata da ex detenuti e ristretti della casa di reclusione di Arienzo, in provincia di Caserta, dove da anni è attivo il progetto culturale Teatro Interno Rigenerazione Culturale e Sociale dell'Associazione Polluce APS, capofila dell'iniziativa. Un altro grande successo per i detenuti attori e per Gaetano Battista, presidente dell'associazione e regista dello spettacolo, al quale chiediamo di raccontarci in che cosa consisteva questo excursus sul concetto di amore e anche com'è nata l'idea e il testo dello spettacolo. Ascoltiamo.
4: Il lavoro nasce dal laboratorio teatrale e dalle improvvisazioni che gli stessi ragazzi fanno insieme ai formatori, e tutto nasce dalle loro proposte. E l'idea del concetto di amore in verità è stato messo in campo dopo, perché è nato l'idea di usare un concetto a noi familiare, che è appunto il concetto di amore. Non viene mai dichiarato questo amore, né edulcorato né proposto sempre, ma viene invece analizzato, ampliato nel suo concetto, sia quello più comune che quello appunto della passione, sia del rapporto amicale, sia del rapporto con la materia e col mondo in generale. Ecco perché è un concetto veramente molto molto ampio, infatti siamo in una fase di ricerca adesso.
0: Questo spettacolo è stato un po' la conclusione di un progetto più ampio che ha coinvolto più detenuti e ha riguardato attività professionalizzanti nei mestieri del teatro, corsi che si sono svolti anche in altri istituti di pena della Campania.
4: Noi siamo i fondatori come associazione, assieme alla proprietà dell'amministrazione regionale penitenziaria del coordinamento Teatro Carcere della Regione Campania. Raccoglie tante realtà professionali che lavorano negli istituti penitenziari campani, ce ne sono ben 16, tra cui 2 APM, istituti di pena minorile, e c'è tanta attività per fortuna trattamentale attraverso il teatro. Abbiamo raccolto le associazioni più professionali, quelli che lavorano da anni all'interno degli istituti penitenziari, e siamo promotori di un concetto molto più ampio che ci ha permesso appunto di portarlo avanti, prima col progetto Teatro Inclusivo, adesso col Teatro Interno di Rigenerazione Culturale Sociale. Abbiamo avuto il sostegno dal Ministero della Giustizia con Cassa delle Ammende, e quindi con la professionalità e con l'istituzione vera e propria della figura di attore, cioè il carcere diventa una scuola di teatro, come se fosse un'accademia di teatro, e formerà per 2 anni detenuti attori professionisti.
0: L'impegno della vostra associazione, possiamo dire, è un impegno a tutto tondo che investe il tema della prevenzione e del contrasto alla povertà educativa, ma anche della promozione della cultura della legalità. Con quali strumenti?
4: Prettamente gli strumenti vengono utilizzati e sono sempre sempre quelli del laboratorio, il laboratorio inteso in questo caso teatrale, ma e noi lavoriamo appunto con un laboratorio molto più ampio che è dedicato proprio ai mestieri delle arti, della cultura in generale, dalla cartoria alla scenografia, al laboratorio teatrale vero e proprio, fino ad arrivare a un rapporto diretto con l'istituto penitenziario dove coinvolgiamo i poliziotti, per l'educativo dove andiamo, fuori all'istituto perché il nostro lavoro appunto è tra il dentro e il fuori, poi accompagniamo i detenuti che poi vengono affidati a noi in misura alternativa e nei propri contesti sociali.
0: Una particolarità degna di essere sottolineata riguardo il vostro progetto sul teatro inclusivo che ha luogo proprio nel carcere di Arienzo è quello di coinvolgere anche i familiari dei ristretti, le persone che scontano la loro pena agli arresti domiciliari e gli ex detenuti, insomma nessuno è escluso. Come ci riuscite?
4: Ci riusciamo appunto grazie a un grande lavoro di sostegno che non faccio solo io, grazie insieme ai miei collaboratori, ma soprattutto grazie a una rete che si crea con l'istituzione carcere in questo caso, che diviene fondamentale, perché il carcere noi non lo consideriamo solo un involucro dove vengono portati i detenuti e devono scontare una pena e quindi potrebbero, come spesso succede, diventare un bacino di formatori di criminalità cosiddetti, ma invece facciano diventare il motore di un'intera comunità, così i detenuti quando escono fuori sono necessari per la comunità e sono necessari anche per il benessere dell'intera comunità.
0: Abbiamo parlato tante volte dei benefici che porta il teatro a chi è recluso in termini di aumento dell'autostima, di aggiustamento della percezione della comunità, ma un principio interessante che lei mette in pratica quotidianamente con i detenuti è porli in una condizione di parità con i loro formatori. Perché?
4: Perché secondo noi è necessario non porsi come, soprattutto quando si entra in questi contesti così complicati, un sistema di superiorità contro confronto, ma sempre con una grande capacità di sapersi mettersi in gioco, di sapersi confrontare per il benessere dell'uno e dell'altro.
0: E ora qualche notizia in breve. Domenica 10 maggio, in occasione della festa della mamma, presso la società sportiva Intrepida Calcio di Verona, si svolgerà un torneo di pallavolo tra le squadre delle comunità terapeutiche, la Villa Franca che milita in Serie D, l'Intrepida Atletica e la formazione di Progetto Serena, Liberi Liberi, articolo 27, tra i promotori dell'iniziativa. Sarà una giornata di sport e amicizia per celebrare insieme i valori del rispetto e dell'inclusione. Abbraccio in libertà e lo spazio verde con area giochi dedicata ai più piccoli, che qualche giorno fa è stato inaugurato presso il carcere romano di Bibbia, nell'area esterna antistante la chiesa dell'istituto. Il progetto è stato promosso dalla Fondazione Versace per aiutare il legame tra padri detenuti e figli e sostenuto dalla Banca del Fucino. All'inaugurazione è intervenuto il sindaco Gualtieri, che ha sottolineato come la pena non debba recidere i legami di affettività. Il 27 aprile scorso ha preso il via Oltre le mura, un ciclo di seminari che l'Università del Salento porta nella casa circondariale di Lecce, a cui parteciperanno anche una decina di studenti liberi, oltre ai detenuti iscritti presso il polo penitenziario di Unisalento, in raccordo con la Conferenza Nazionale dei Poli Universitari Penitenziari. Il filo conduttore degli incontri sarà conoscenza e trasformazione. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potrete riascoltare questa puntata eccezionalmente domenica 3 maggio e, come di consueto, in replica il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata ai Cellamti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Ancora buona festa del lavoro a tutti e appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
5: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: borghi d'Italia. Viaggio settimanale nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nella religiosità popolare dei piccoli comuni italiani.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Sicilia alla scoperta di Racalmuto, paese natale di Leonardo Sciascia. Il comune, che è un vero museo a cielo aperto, si trova a 470 metri sul livello del mare e conta circa 7500 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Racalmuto! Con gioia incontriamo il sindaco di Racalmuto, l'avvocato Calogero. Buongiorno, allora ci presenti il comune di Racalmuto.
2: Frattanto benvenuti a Racalmuto. Racalmuto è il paese che ha dato i natali a Leonardo Sciascia ed è un paese molto bello, ospitale, con tanti monumenti e vedremo certamente un paese molto accogliente tra l'altro, con una straordinaria enogastronomia ed è un paese che sulla direttrice Agrigento-Porto Empedocle è 400 metri sul livello del mare ed è a 15 km dalla Valle dei Templi e dal mare di Agrigento. Abbiamo un paese straordinario e abbiamo messo in moto un progetto turistico-culturale. Ovviamente perché abbiamo dei monumenti straordinari, a partire dalla Fondazione Leonardo Sciascia, che è il luogo in cui lo scrittore ha donato tutti i suoi fondi letterari, quindi quadri, cimeli, i libri, le prime edizioni, ma anche l'epistolario, cioè tutte le lettere che lui ha ricevuto in 50 anni di attività letteraria. Ed è un patrimonio culturale assolutamente straordinario. Poi nel percorso sciasciano abbiamo l'aula dove insegnava il maestro Sciascia. È stata ricostruita così come era in quegli anni, ed è veramente molto suggestivo e molto bello. Poi scendendo verso il centro abbiamo la casa Museo Sciascia, era la casa delle zie dello scrittore dove però egli ha abitato con la famiglia parecchi anni. Poi abbiamo il teatro comunale, un teatro straordinario. Sciascia dice fatto di decori, velluti e dice lì ho visto il più bel teatro della mia vita. È una bomboniera straordinaria, ricalca in miniatura ovviamente il Massimo di Palermo e tant'è che l'architetto, il Dioniso Sciascia, era l'allevo del Basile che ha progettato il Massimo di Palermo. Poi abbiamo in piazza la statua grandezza naturale dello scrittore che è nel marciapiede dove lui soleva passeggiare insieme agli amici. Opera di uno scultore locale e il professore Giuseppe Agnello. Poi abbiamo uno straordinario castello chiaramontano dove abbiamo delle mostre davvero da visitare. E poi ancora abbiamo delle chiese straordinarie molto belle arricchite anche da alcune tele del pittore racalmutese Pietro D'Asaro, pittore del 600. Erano gli allievi dello Zoppo di Gangi. E ancora poi sul piano, come dire, paesaggistico, una fontana del 700, la fontana Novi Cannole, una fonte cosiddetta del Raffo e poi soprattutto, dicevo prima, una enogastronomia straordinaria e in particolare noi propagandiamo il tarallo di Racalmuto e quindi molto spesso abbiamo degli ospiti a Racalmuto che vengono per ammirare i monumenti ma vengono anche per assaggiare le nostre prelibatezze ed ecco per questo che noi invitiamo sempre tante persone a visitare questo nostro straordinario paese per le sue bellezze e per la sua accoglienza.
1: E noi siamo qui in una giornata particolare, un momento particolare dedicato alla Madonna del Monte e qui c'è anche un gemellaggio importante.
2: Assolutamente sì, è una bella coincidenza che la troupe della vostra trasmissione si trovi qui a Racalmuto proprio mentre si sta per organizzare la Festa del Monte. È una festa davvero straordinaria perché la Madonna del Monte è la compatrona della città di Racalmuto. Vi è tutta una leggenda sull'arrivo della Madonna del Monte a Racalmuto che affonda le sue radici nel 1500 attraverso perfino un duello rustico tra il conte di Racalmuto e il principe Gioieni che era il vecchio proprietario dell'immagine della Madonna che poi dice la tradizione è voluta rimanere a Racalmuto ed è una festa bellissima, straordinaria perché diceva Sciascia uno scoppio di tripudio, di colori, di musica, di bellezza, di partecipazione dei cittadini, una cosa davvero straordinaria e i cavalli è un fatto straordinario per le cosiddette promissioni, salgono i gradini del santuario della Madonna del Monte stimolati da alcune persone e vanno a depositare gli ex voto all'interno della chiesa. Poi vi sono delle luminarie straordinarie, dei fuochi d'artificio davvero bellissimi, è un momento importante nel quale ritornano gli emigrati. Abbiamo tantissimi emigrati all'estero, in tanti paesi europei, dell'America, ma abbiamo una particolarità noi a Racalmuto, che nella città di Hamilton, la seconda città dell'Ontario di 600.000 abitanti, abbiamo una comunità tra racalmutesi seconda, terza e quarta generazione di oltre 30.000 discendenti del Racalmuto. Ed abbiamo fatto un gemellaggio importante con quella città e pensate, anche in Hamilton si celebra la festa del monte, tant'è che alla fine si è pensato di aggiungere ai ceri tradizionali dei borgesi, degli Ogliari, di Cicirara, un altro cero, il cero degli emigrati.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò, ma che cos'è Racalmuto per lei?
2: Racalmuto è passione, è amore, è devozione, è una cosa che ti scoppia dentro il cuore, perché è un paese veramente, lo diceva Leonardo Sciascia, tutti amiamo il paese dove siamo nati, ma Racalmuto è un paese straordinario.
1: E adesso incontriamo il parroco Don Carmelo La Magra e lo incontriamo all'interno del santuario perché stiamo vivendo delle giornate particolari. Allora ci presenti la comunità cristiana di Racalmuto.
3: Comunità cristiana di Racalmuto è una comunità ricchissima, articolata e antichissima anche nella sua vita sociale e cristiana, appunto. E in questi giorni di festa si manifesta in tutto il suo splendore. Questo luogo è proprio il luogo centrale per la vita cristiana di Racalmuto, che si identifica con la devozione alla Madonna del Monte. È una comunità viva, articolatissima, piena di gruppi ecclesiali, di piccole congregazioni che curano delle devozioni, vive la carità, vive la catechesi con grande entusiasmo ed è una presenza viva nel territorio.
1: La Madonna in genere è posta sull'altare, però in questi giorni è qui proprio nella platea e tutti possono omaggiarla.
3: Sì, è un evento grandioso per la comunità perché avviene per la terza volta in 500 anni, in 523 anni. La gente lo attendeva con ansia perché di solito dico io dobbiamo alzare lo sguardo per guardarla negli occhi, invece faccia a faccia quella statua così amata dei racalmutesi, segno della tenerezza di Dio, oggi è presente in mezzo alla gente e si può guardarla negli occhi e chissà in 523 anni di presenza a Racalmuto quanti avranno incrociato lo sguardo di questa immagine di Maria, quanti avranno trovato consolazione.
1: E ci sono dei momenti molto profondi, molto sentiti?
3: Sì, tantissimi. Il momento più forte quest'anno è stato la discesa della Madonna che ha riempito di entusiasmo i cuori dei fedeli. Poi la festa, diciamo che è canonizzata con dei riti precisi, più che altro l'andare della gente verso Maria, a ringraziarla dei doni ricevuti, che è anche il nucleo più antico della festa, quelle che qui chiamano le promissioni, le promesse. La promessa fatta alla Madonna per un dono ricevuto e che richiede un ringraziamento pubblico. Quindi i fedeli partono da casa con un cavallo addobbato e tutta la comunità sa che quella famiglia, quella persona sta ringraziando per il dono di una guarigione, di una riconciliazione, di un lavoro ricevuto, della nascita di un bambino, cose che già la comunità conosce e insieme ringrazia.
1: Un altro luogo importante della comunità cristiana è la Chiesa Madre.
3: La Chiesa Madre è il centro liturgico, pastorale, diciamo, del paese. Racalmuto ha tante chiese, ma la Chiesa Madre è madre davvero, perché è al centro del paese e una particolarità anche architettonica, non ha nessun gradino per poter accedere, quindi la gente continuamente entra e esce passando dalla piazza, trovando nella Chiesa Madre il luogo di nascita, no? In cui sono stati battezzati, hanno ricevuto i sacramenti, in cui ci si raduna per l'Eucaristia Domenicale più spesso, è il luogo vero della comunità.
1: Maria Santissima del Monte è la compadrona, la patrona è Santa Rosalia.
3: La patrona è Santa Rosalia già da prima dell'arrivo della statua di Maria Santissima del Monte e da prima che si ritrovassero le reliquie a Palermo sul Monte Pellegrino. Una antica tradizione locale dice che Santa Rosalia è nata a Racalmuto. C'è un luogo che viene identificato come il luogo della nascita, certamente quello è il luogo della sua prima chiesa in assoluto. Già nel 1208 c'era a Racalmuto una chiesa dedicata a Santa Rosalia. E Racalmuto vede anche in questa devozione un richiamo alle sue origini cristiane che risalgono a più di 1000 anni fa.
1: Lei è arrivato da Lampedusa, dal mare, è arrivato qui all'interno della campagna della Sicilia.
3: Sì, un po' come la Madonna del Monte che è arrivata dal mare, come i nostri quadri e la storia ci raccontano, è arrivata dal mare e poi è stata accolta in questa comunità meravigliosa.
1: E vedo anche lì uno dei ceri, no? Qui all'interno del santuario.
3: Sì, i ceri, cili nel dialetto locale, sono in realtà delle macchine, delle portantine per portare la cera. Le corporazioni locali nel giorno della festa offrivano la cera alla Madonna e quindi queste macchine servivano per portare l'offerta della cera al santuario. Ora sono diventati espressione della devozione di corporazioni antiche e nuove. C'è anche il cilio degli emigrati che gli emigrati all'estero hanno voluto realizzare negli anni scorsi e poi il cilio quello più grande dei borghesi, proprietari terrieri, che essendo tanti si contendono il privilegio di portare l'omaggio alla Madonna e quindi questa sera, la sera del sabato della festa, un giovane del ceto dei borghesi si contenderà il privilegio di prendere la bandiera e presentarla alla Madonna.
1: In conclusione, qual è il suo messaggio alla comunità cristiana?
3: Il mio messaggio è quello che possiamo veramente vivere ogni giorno quello che viviamo durante la festa, cioè una grande fraternità, una gara nello stimarsi a vicenda, il mettere a servizio della comunità quello che ciascuno può dare e che sa fare, quello che fa in modo che la festa continui anche oltre a questi giorni.
1: Adesso incontriamo Giuseppe Brucculeri, che è un artigiano del sale. Siamo qui all'interno del cortile del castello, quindi iniziamo a presentare questo prodotto principe del territorio.
4: Allora, noi oltre a essere famosi perché siamo la terra di Leonardo Sciascia, siamo la terra del sale, perché qui c'è una miniera di salgemma e viene estratto un salgemma puro, un sale che viene estratto dopo 6 milioni di anni e quindi è un sale puro, è usato dalle aziende alimentari e poi ci sono delle aziende locali che lo aromatizzano, lo rendono un sale gourmet aromatizzato col nero d'avola, con gli agrumi ed altre erbe locali.
1: Poi qui abbiamo anche alcuni piatti tipici, voi avreste potuto mostrare tantissimi piatti, però avete scelto quelli veramente tradizionali.
4: Sì, noi abbiamo scelto tradizionale, quindi iniziamo dalla nostra tradizione con il nero d'avola, che è il nostro vitigno principe della zona, per accoppiarlo insieme alla foazza e alla impignolata. La foazza è una, diciamo, pizza che veniva fatta in tutte le case, qui si aveva in campagna i forni a legna, si metteva come si fa nelle pizzerie e qui c'è tradizionale con origano, olio, olive e formaggio, è, diciamo, un prodotto particolare. E più questa è la impignolata. È un prodotto particolare perché è fatto con della salsiccia, delle olive e della cipolla. Viene arrotolata e messa al forno. E quello invece è un prodotto tipico, perché andiamo sul dolce, che è il tarallo di Ragalmuto, un'antica tradizione che viene fatta qui a Ragalmuto con della glassa di zucchero e limone. Quindi io dico un prodotto, dico, che fa venire il sorriso quando si mangia.
1: Tra l'altro sono tipicità riconosciute, no?
4: Sì. E l'impignolata e il tarallo sono dei prodotti DECO che hanno avuto la denominazione di origine comunale come prodotti.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Ragalmuto per lei?
4: Ragalmuto, oltre ad essere la terra natale, è un paese straordinario, lo diceva il nostro concittadino Leonardo Sciascia, è un paese che va veramente vissuto e invito tutti i cittadini che verranno a questa trasmissione a venire a Ragalmuto. È una terra di cultura, una terra straordinaria, una terra dove c'è un'enogastronomia straordinaria e soprattutto una città accogliente.
1: Anche ricca di acqua poi.
4: Sì, sì, anche di acqua. Abbiamo il vino e poi anche l'acqua, ecco.
1: Adesso nella casa museo dedicata al pittore Giampiero Cacciato andiamo ad incontrare Charles Criminisi, che è originario di Ragalmuto ma arriva dal Canada.
5: Mia mamma e mio padre sono nati qui a Ragalmuto, ma siamo parecchi in Canada, più di 30.000, che questa città adesso la popolazione è tra 7 e 8.000, siamo 31.000 lì a Hamilton in Canada.
1: Come sta vivendo questi giorni qui?
5: Benissimo, benissimo. Sempre dico che mi trovo a casa quando vengo qua. Non sono nato qui in Italia e sono nato in Canada, ma quando vengo qui mi sento veramente come il posto della mia nascita.
1: Quando è arrivato la prima volta qui a Ragalmuto?
5: Quando io avevo 10 anni. Al 1970, con un zio che ci ha portato qua per 3 mesi.
1: Tra l'altro lei è il rappresentante di un'associazione e ci sono tanti scambi tra il Canada e Ragalmuto.
5: Sì, è vero, e questi scambi sono iniziati molto tempo fa, prima che io ero vivo, ma negli ultimi 40 anni abbiamo un gemellaggio tra Hamilton in Canada e Ragalmuto qui. Negli ultimi 10 anni la nostra società, the Sicilian Cultural Society of Hamilton, abbiamo iniziato più intenso scambio. Abbiamo fatto una statua di Leonardo Sciascia, che c'è uno qua a Ragalmuto, e anche abbiamo fatto la stessa statua che sta davanti alla vecchia vecchia stazione della ferrovia in Hamilton. Abbiamo fatto delle carrette, abbiamo fatto altri progetti.
1: So che poi il prossimo anno ci sarà un avvenimento particolare.
5: Sì, 40° del gemellaggio tra Hamilton e Racalmuto, e speriamo che è una festa al grande.
1: I suoi figli sono già stati qui?
5: Sì, ho una figlia e lei è stata qui parecchie volte. Infatti io l'ho portato qua alla stessa età che io avevo quando sono venuto qua, 10 anni.
1: Stiamo vivendo queste giornate in onore della Madonna Maria Santissima del Monte.
5: Sì.
1: Ecco, che cos'è per lei questa festa?
5: È molto importante. È molto importante perché mia mamma teneva molto alla Madonna e lei sia qui che a Hamilton sempre seguiva questa festa, che a Hamilton la facciamo anche.
1: Che cosa racconterà adesso quando torna in Canada agli amici dell'associazione?
5: Ah sì, well, da una parte gli dico delle cose personali perché abbiamo molti amici qua a Racalmuto e hanno amici lì. Abbiamo parenti qua, abbiamo parenti lì. Gli raccontiamo tutto quello che è passato e anche racconto come tipo di ambasciatore e come è bella la Sicilia, perché devono venire qua a scoprire il suo passato.
1: Una domanda le voglio fare che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi.
5: Okay.
1: Che cos'è Racalmuto per lei?
5: È la mia identità. È la mia identità, perché se non c'era Racalmuto, se io non capisco Racalmuto, non capisco me stesso. Allora per me è tutto.
1: Il suo invito allora al nostro telespettatore, non solo, e farlo arrivare qui a Racalmuto?
5: Sì, l'invito è per venire qua a vedere tutte le gioielle che ha Racalmuto e per vedere le bellissime persone che stanno qui, la bella storia che c'è. Lo so perché io ho girato la Sicilia molte volte, che persone vogliono vedere Taormina, Catania, Palermo, eccetera, tutte queste poste, ma gli lascio che Agrigento, la provincia di Agrigento, anche è bellissimo da vedere. E non solo andate lì, venite qua.
1: Poi c'è Leonardo Sciascia che quando si arriva qui ti prende per mano e ti accompagna in giro per
5: sì,
1: il paese.
5: Sì, sempre, ho letto quasi tutti dei suoi libri. Ci accompagna letteralmente e anche psicologicamente. E una cosa in particolare è che mio zio Salvatore Cino, pasticcere, gli portava il caffè quando lui era vivo qui a Racalmuto, che lavorava in un caffè qui vicino del Circolo Unione.
1: La nostra passeggiata a Racalmuto con Rosario Canicattì, che è il presidente dell'associazione Cero dei Burgisi. Innanzitutto, chi sono i Burgisi?
6: Allora, i Burgisi sono dei proprietari terrieri, che a quei tempi naturalmente ancora ci sono, ma sono pochi, ma a quei tempi erano tanti, che coltivavano la terra e diciamo che erano delle persone abbastanza, diciamo, agiate in quel periodo dove, diciamo, c'era un po' di povertà, quindi era un ceto abbastanza, diciamo, forte, cioè, e quindi ha fatto un cero in devozione a Maria Santissima del Monte. Il cero viene preso da un burgisi schietto, cioè che all'anno si deve sposare, quindi diciamo bene, sia una devozione e un ringraziamento per aver fatto un buon raccolto, nello stesso tempo, siccome di solito per quei tempi era un giovane aiutante in cui bene o male era uno di quelli che prendendo il cero aveva delle qualità, quindi era più facile potersi sposare e trovare una bella ragazza. Poi naturalmente l'anno che veniva presentava una bandiera che era quella che dava in onore a Maria Santissima del Monte. Naturalmente la presentava nella casa dove faceva dei ringraziamenti e dove le persone, diciamo, potevano vedere questa bandiera.
1: Molto importante anche il momento proprio della vestizione del cero.
6: Sicuramente, naturalmente la vedrete, cioè noi partiremo da, abbiamo le bandiere che sono custodite al castello Carramondano. Le ultime 10 faranno la sfilata a corteo e si recheranno presso il cero che è nell'abitazione di quello che ha preso la bandiera l'anno scorso. Quindi presenterà la bandiera, quindi queste bandiere verranno messe tutte per adornare il cero e la sua verrà messa proprio in alto, che ci sarà un altro contendente che verso le 10:30, quando ci sarà la sfilata, che prenderanno la bandiera e la potrà sventolare e presentare a tutta la cittadinanza e tutti i burgisi, principalmente, perché devo dire che noi siamo orgogliosi perché ci teniamo tanto. Tanto è vero che riusciamo a mantenere, diciamo, a tramandare le tradizioni, tanto è vero l'associazione nasce per questo, è un'associazione giovane sicuramente, però cioè, siamo nati proprio per questo motivo, per tramandare le tradizioni, tanto è vero quello che ci contraddistingue è tradizione, fede e orgoglio racalmutese.
1: Facciamo ascoltare anche il suono del vostro dialetto, un invito veloce in dialetto a venire qui a Racalmuto?
6: Noi vi aspettiamo e cioè speriamo che venite in tanti. Venite in tanti, che a Cani ci ne sarà per tutti. Cioè vi accoglieremo con amore, specialmente cioè, per questo mondo, per Beggiamante. E per Ucilio, che è una cosa eccezionale, è unica al mondo. Non ci n'è all'Angebanno. Chi vuole venire, per Ucilio va bene a Racalmuto. Cioè, in altri posti non ce n'è, quindi... Principalmente è questo, viva, viva Lucilio e viva Maria Santissima del Monte.
1: Grazie, quindi Racalmuto, paese di Leonardo Sciascia, vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia, consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana, sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Racalmuto in provincia di Agrigento. Ciao e mi raccomando... Viaggiate in sicurezza.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata, ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedeschi.

0: E ben ritrovato, caro maestro Picardi. Quarta
1: caro
0: tappa.
1: Stefano Sparro, eccoci qui. Siamo alla quarta tappa di questa.
0: Di questo cammino, di questo viaggio nel tempo, se vogliamo. Per questo ringraziamo i nostri e le nostre guide, perché senza di loro non avremmo potuto fare nulla. Stiamo parlando del maestro colonnello Leonardo La Serra Ingrosso. Ben ritrovato, Leonardo.
2: Grazie per l'invito.
1: Ok, il luogo tenente Francesco Giglio, carico speciale, ricordiamoci, insomma, grazie per essere qui, Francesco.
3: Grazie a voi e buon ascolto a tutti gli aspettatori.
0: E ormai, come buona norma di consueto, si iniziano i lavori con il saluto del generale.
1: La prolusione
0: del generale Azzarà. Ben ritrovato, grazie di essere con noi.
4: Grazie a voi, è sempre un piacere. Questa

0: La quarta puntata, stiamo andando avanti e oggi è la puntata che dedichiamo al maestro Creo, il nostro grande maestro. Peraltro ha diretto la banda in un periodo particolare, dal 1982 al 1992, che ha visto l'Italia con grandi cambiamenti, non solo musicali ma soprattutto dal punto di vista civile e tutto quello che è successo, un cambiamento radicale. E il maestro Creo, che da noi ha trascorso quei 10 anni in cui ha portato grandi novità, soprattutto con l'inno per l'Accademia, quello della Guardia di Finanza, la marcia dell'esercito, eccetera. E poi, dopo che è andato via da noi, dal 97 è andato a dirigere la banda dell'esercito. Quindi per noi è un grande onore oggi ospitarlo e spero che tutti gli ascoltatori siano affascinati dal suo modo di dirigere e dai brani che voi metterete in onda.
1: E allora grazie adesso a tutti. Lo accogliamo con il massimo degli onori.

0: Ed eccoci qui, il maestro Crea al mio fianco, che ci illustrerà quel periodo storico, tra l'altro molto significativo, dal 1982 al 1992, 10 anni alla guida della banda musicale della Guardia di Finanza, 10 anni intensi, 10 anni di cambiamenti, 10 anni di evoluzione, perché noi ricordiamo che siamo venuti dalla storia del maestro Antonio D'Elia e poi quella del maestro Olivio Di Domenico. Entrambi avevano iniziato una sorta di ammodernamento di tutto ciò che è il discorso della musica per banda, e il maestro Crea è stato un degno sostenitore, colui che poi ha portato avanti questa politica di rinnovamento attraverso una serie di proposte, non ultima anche quella della banda ad organico non più strettamente vessegliano, ma anche della Symphonic Band, che si rifà a brani originali di compositori nordeuropei. Ecco qui il maestro Crea, che invito a dare le sue considerazioni su questo dettaglio di non poco conto.
1: Innanzitutto benvenuto e grazie di essere con noi.
2: E grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori, è un piacere per me essere qua, anche perché la cosa mi permette di rievocare antichi ricordi e
3: collaborazioni, siccome no, il maestro Crea di casa
2: infatti. E sì, diceva Leonardo appunto di questo periodo, non si può parlare delle bande militari solamente senza pensare a quello che era il mondo delle bande civili, che in quegli anni era molto diverso. Se all'epoca dei miei predecessori, D'Elia soprattutto, le bande in quegli anni erano molto fiorenti, all'epoca del maestro Di Domenico le bande civili hanno avuto, forse in seguito al secondo conflitto, una piccola decadenza, perlomeno a livello nazionale. E Di Domenico è stato colui che ha comunque portato avanti il faro, l'idea della evoluzione dei nuovi repertori. E tutto questo però aveva ancora un limite, non dovuto a Di Domenico ma dovuto all'esterno, che ciò che era proposto non poteva diventare patrimonio delle altre bande, perché veniva proposto una cosa di livello così alto che non tutti avrebbero potuto emulare o fare proprio. Quando sono venuto io, i tempi erano un po' più maturi per questo discorso, quindi per poter creare un collegamento fra quello che facevano le bande militari e quello che facevano le cosiddette bande civili. Certamente il sistema per farlo è stato quello di adottare parzialmente, attenzione, l'organico internazionale, che questa scelta non è avvenuta creando una separazione con quanto facevano solitamente con i repertori tradizionali, ma tante volte in concerti nei quali si faceva mezzo concerto con l'organico, chiamiamolo tradizionale italiano, e mezzo concerto con l'organico internazionale.
1: Ma brevemente, a beneficio dei nostri ascoltatori, così rinfreschiamo un pochino le puntate precedenti, ecco, vogliamo specificare la differenza brevemente tra la banda vessigliana e quella internazionale, così da capire, ecco, quali sono le...
0: Sì, quella internazionale, ci riferiamo all'organico della Symphonic Band del quale parlavo prima, infatti il maestro Crea intendeva proprio fare riferimento a questo dettaglio.
1: Allora, diciamo
2: che la banda di ispirazione vessegliana è come un organo in cui nella tastiera sono presenti tutti i registri su ogni tasto.
1: Ok.
2: No. Ecco, la banda internazionale non ha su ogni tasto presenti tutti
1: i suoni, i registri.
2: Ha sotto questo aspetto una dimensione strumentale meno ampia. Però questo non è necessariamente un limite, perché tutto poi dipende come suona l'organista, dipende quello che si fa. E soprattutto questa differenza si estrinseca nei repertori.
4: Stiamo ascoltando la fantasia militare di Antonio D'Elia, e questo è un brano particolare perché è dedicato a una figura di un musicista militare della Guardia di Finanza, il brigadiere Salvatore Serra, che durante la Seconda Guerra Mondiale si rese protagonista di episodi eroici, le quali hanno portato la richiesta di conferimento alla bandiera di guerra del corpo della medaglia d'oro al merito civile. Nel contesto drammatico della Roma occupata dai tedeschi, dopo l'8 settembre 1943, il Serra faceva parte dell'organizzazione partigiana Fiamme Gialle, comandata dal generale Filippo Crimi, e mise a segno eroiche operazioni partigiane alla stazione Tiburtina di Roma. Nel febbraio del 1944, dopo aver aperto i vagoni e fatti fuggire i prigionieri, i ferrovieri austriaci esplosero dei colpi di pistola in aria per dare l'allarme, mentre i finanzieri di guardia, tra cui il Serra, facevano finta di inseguire i fuggiaschi per salvare loro la vita. Dopo la liberazione di Roma, il Serra tornò alla Banda del Corpo, in cui rimase fino al 1949. La Rapsodia Militare Italica fu composta da D'Elia negli anni in cui il Serra presta servizio nella Banda del Corpo, utilizzando alcune tra le più celebri canzoni militari italiane: La Marcia dei Bersaglieri, Flick Flock, La Ricciolina, Addio mia bella addio e Il Silenzio, in complicati ed efficienti giochi contrappuntistici basati sulla variazione.

0: Sì, parlavamo di evoluzione storica, di evoluzione anche musicale, di idee compositive. Questa ne è una prova lampante, l'esecuzione di questo brano, La Fantasia Militare, scritta dal maestro Antonio D'Elia, delinea tutte quelle caratteristiche che sono tipiche di un pensiero davvero moderno, di immaginare i suoni della banda ancora ad organico vesselliano, cioè con tutti gli strumenti di tutte le famiglie al completo, per mettere in evidenza tutti i colori e tutti i timbri tipici di questo tipo di organico, ma anche le idee dal punto di vista armonico, dal punto di vista anche strutturale, sono veramente di altissimo pregio e sono veramente pensate in avanti, pensate al futuro, quello che poi è venuto dopo tutto ciò che ci ha proposto il maestro Antonio D'Elia. E qui io direi che forse è il caso che il maestro Cre entri un po' di più nell'argomento per darci un'idea ancora più precisa.
1: Sì, la cosa importante di loro, hanno illustrato pienamente quelle che sono le caratteristiche. Anche qui così è necessario il confronto con quello che c'era al di fuori. In quegli anni la musica per banda era piena di cosiddetti canzonieri, cioè dei potpourri, delle fantasie nelle quali i temi potevano essere temi d'opera, temi di operetta o nel caso specifico temi di musiche militari, erano messi insieme uno dopo l'altro unicamente, per così dire, per solleticare la piacevolezza nell'ascoltatore che si riconosceva in quel tema, ma era estranea a questa forma di composizione ogni velleità artistica. Quello che c'è invece nella Fantasia Militare di D'Elia è che questi temi si trasformano in una vera composizione nella quale si respira l'aria della musica italiana di quegli anni, che
0: tra
1: faceva
0: l'altro
1: capo,
0: anche molto ricercata,
1: esatto, a Respighi, a Pizzetti, a tutti questi autori. Quindi è per questo che tra l'altro questo brano denota come anche l'organico tradizionale / vesselliano, se usato bene, possa dare un'infinità di colori.

0: sì, come diceva il maestro Fulvio Creux, è un canzoniere, una sorta di collage di tutte quelle melodie tipicamente italiane che il grande pubblico riconosceva immediatamente, ma trattate in una maniera molto raffinata, con delle scelte di carattere armonico veramente entusiasmanti. E qui credo che ancor di più il maestro Creux, che è alla direzione di questo brano, possa dare maggiori ragguagli su quelle che sono state le scelte del maestro Antonio D'Elia, appunto con l'utilizzo dell'organico tradizionale.
1: Sì, lui vedeva la banda come uno, come un'orchestra. Attenzione, non voglio dire fare una differenza qualitativa tra le due cose, ma sovente le orchestrazioni per banda, giacché le bande si esprimono all'aperto, sono un po' fatte che tutti gli strumenti, tanti o pochi che siano, suonano la stessa cosa. Invece lui assegna una parte fondamentale a ogni strumento, per cui la singola voce diventa una componente del tutto che illumina, allarga i colori di questi affreschi sonori che sa creare.
0: Sì, tra l'altro con delle idee che portano a degli effetti, a volte, se vogliamo, anche difficilmente riconducibili a quello che poi sarà l'organico più moderno, no? Abbiamo detto prima, la tavolozza di colori è davvero molto più importante in un organico tradizionale, e che è quello che poi, appunto, sia il maestro Antonio D'Elia sia il maestro Olivio Di Domenico hanno usato a più. Pieno.
2: Direi di passare con un altro ascolto. Francesco, cosa ci proponi?
3: Sì, adesso nel nostro viaggio temporale torniamo un po' indietro nel tempo con Gioacchino Rossini, l'assedio di Corinto. Gioacchino Rossini si presentò al pubblico dell'Opéra di Parigi, tempio della musica lirica francese, non con un'opera originale, ma con il rifacimento di due partiture precedentemente composte per il San Carlo di Napoli. Il primo di questi lavori fu l'assedio di Corinto, rifacimento del Maometto II, andato in scena con straordinario successo il 9 ottobre 1826. Con quest'opera Rossini si impadronì pienamente dello stile francese e trasferì la vicenda drammatica dalla guerra turco-veneziana di fine 400 alla lotta dei greci contro i turchi, allora in pieno sviluppo. La sinfonia d'apertura, ricca e complessa nella struttura formale, è introdotta da un nervoso motivo di fanfara, cui segue una marcia lugubre greca di tono arcaicizzante, affidata ad un elaborato dialogo strumentale. Qui l'ascoltiamo, sempre in una versione diretta dal maestro Fulvio Creux nel 1992.

0: la sinfonia dall'opera L'assedio di Corinto di Gioachino Rossini nella trascrizione del maestro Alessandro Vessella, che se ne dica, anche il maestro Fulvio Creè non ha certo trascurato le trascrizioni vesselliane, per cui questa ne è una dimostrazione. Sentite i virtuosismi che solitamente nell'orchestra sinfonica sono affidati ai violini, e in questo caso ovviamente i clarinetti sono ben all'altezza della situazione, per cui il maestro che ha concertato e diretto questo brano saprà ancor di più darci dei particolari di particolare livello.
1: Eh beh, certo, perché poverine, le orchestre non hanno i clarinetti come li abbiamo noi, quindi no, non possono suonare questi passi con lo stesso nervo e lo stesso virtuosismo. No, scherzi a parte. Volevo ricordare due cose a proposito di questa esecuzione, che fu un concerto fatto all'epoca all'Escaccademia di Santa Cecilia, tutto dedicato alle musiche di Rossini, perché erano i 200 anni, erano nel 1992, c'era stato sempre per l'Accademia un congresso dedicato a Rossini, nel quale io avevo parlato sulle composizioni per banda di questo autore, e poi c'era stato questo concerto tutto dedicato alle sue sinfonie. Ma visto che abbiamo toccato l'argomento Rossini, vorrei ricordare che l'ultima composizione di Rossini, intitolata La Corona d'Italia, è una composizione per banda del 1868,
0: e dove tra l'altro sono stati utilizzati i sassofoni per la prima volta.
1: Esatto, la prima volta che si compaiono i sassofoni in una partitura. Sembra incredibile questo collegamento fra i sassofoni e Rossini. E sempre in quell'anno c'era una trasmissione alla RAI, adesso scusatemi se non mi ricordo il titolo, che era dedicata a Rossini. E andammo in onda su Rai 3, mi pare, in una puntata in cui il primo intervento sulla musica di Rossini era fatta dai solisti della Berliner Sinfoniker, il secondo intervento era fatto da un quartetto con Salvatore Accardo, quindi qui parliamo del livello, il terzo intervento era fatto appunto dalla banda ed era dedicato interamente a questa composizione, La Corona d'Italia, che, attenzione, perché molti dicono La Corona d'Italia che cos'è? Fratelli d'Italia, non è questo,
0: intendendo questa per corona il punto coronato
1: la Corona d'Italia sarebbe un'onorificenza paragonabile a quello che oggi è il Cavaliere della Repubblica.
0: Questa è la verve ormai riconosciuta del grande maestro Fulvio Creux, che riesce sempre a trovare dei collegamenti con quella che è la grande cultura musicale, insieme a queste battute che lo contraddistinguono da quando lui è sulla cresta dell'onda.
1: Visto che ha parlato di battute, che qui abbiamo presente il generale, una fra le prime battute che lasciò di stucco un generale, i primi tempi che mi ero arruolato, no, mi telefonò e mi fa: mi scusi maestro, non vorrei farle perdere il tempo, così poi non mi ricordo che cosa mi ha chiesto. Io ho detto: mi scusi lei signor generale, ma se c'è un ufficiale in tutta la Guardia di Finanza che non può perdere il tempo,
0: è
1: quello sono io,
0: il maestro, il direttore della banda.
1: E lui è rimasto un poco di stucco dopodiché
2: ha ricollegato.
0: Bellissimo.

0: Perché se fosse messo all'ascolto in questi istanti, stiamo celebrando, siamo arrivati al quarto appuntamento, il centenario della banda musicale della Guardia di Finanza, caro Stefano.
1: Con ospiti speciali ogni volta. Che ringraziamo sempre, sì, non finiremo mai di ringraziare per quanto veramente ci condividono, ci fanno
0: imparare.
1: Infatti stiamo facendo veramente un percorso storico musicale di altissimo livello.
2: Ma siamo noi che ringraziamo voi per averci dato questa opportunità.
1: Allora, proseguiamo.
0: Francesco,
3: il prossimo
0: il nostro
3: brano.
0: Grazie,
3: è troppo gentile. Il prossimo brano sarà l'inno dell'Accademia, che è stato composto proprio dal maestro Fulvio Cre, il quale ha dedicato anche altre composizioni proprio alla banda, tra cui ricordo La Marescialla, Un'altra marcia militare, eccetera. E sono composizioni dedicate proprio nell'ambito delle esibizioni, diciamo, militari, parate, in cui la banda, oltre ai concerti e ai brani che stiamo ascoltando, ovviamente ha come impegno istituzionale quello di presiedere alle cerimonie militari. Quindi questo è stato una bellissima, diciamo, iniziativa del maestro Cre, dedicando all'Accademia, che è uno dei reparti formativi più importanti della Guardia di Finanza. Allora, maestro, ci dica un po', ci racconti un po' la genesi di questa marcia.
4: Questa musica, questo inno mi fu richiesto dal generale comandante delle scuole della Guardia di Finanza, che mi ha detto appunto di fare un brano che potesse essere simbolo dell'Accademia. Allora ho pensato a tre elementi. Gli accademisti ovviamente sono giovani, tra l'altro non dimentichiamo che già il maestro Di Domenico ha composto una marcia intitolata Gli Accademisti, sì, molto bella. Ecco, e gli elementi sono questi. La prima cosa è che quando sei in accademia, fra le varie cose, insegnano a marciare. Qual è la cosa, che lo strumento che aiuta a marciare fra tutti? È il tamburo, con questo ritmo pam parapam, pam parapam, pam parapam, pam pam pam pam pam. Infatti l'inno dell'Accademia inizia proprio con questo ritmo. Dopodiché c'è l'elemento della marzialità, della serietà, della compostezza, e il secondo tema, cioè il primo tema musicale, si basa proprio su questo. Fra le tante possibilità, come a me piace fare, non ho scelto delle note a caso, ma considerando che le note nella denominazione internazionale hanno i nomi delle lettere dell'alfabeto, ho scelto le note tratte proprio da Guardia di Finanza, Guardia Genova, G di Genova, nota Sol, D nota Re, Finanza Fa. Quindi Sol, Re, Fa. Il primo tema si basa sulle note Sol, Re, Fa ed è il tema marziale. Poi sappiamo che all'Accademia c'è anche l'elemento della goliardia, della spensieratezza, dell'unione fra questi giovani che pensano alla carriera futura, e quindi la seconda parte di questo inno è molto più dolce, più tranquillo, ma sempre con il pensiero a quello che è il dovere e il giuramento che poi un giorno presteranno e che per un accademista è il primo faro da raggiungere.

0: Bene, bene, anche questa marcia è un esempio di musica originale per grande banda ad organico tradizionale e che il maestro Fulvio Creu ha voluto dedicare all'Accademia dove si formano i futuri ufficiali della Guardia di Finanza. Ma adesso, facendo un attimo un passo leggermente indietro nel tempo, ascoltiamo la sonata sopra Santa Maria nella trascrizione di Giovanni Pennacchio e il brano ovviamente di Monteverdi, ma qui, come già detto prima, il maestro Creu ci potrà dare delle informazioni ancora più precise.
1: Subito, ecco, perfetto, pensavo che partisse il brano. Allora, nel 1985 sono passato vicino alla chiesa di San Pietro in Montorio, qui a Roma, vicino al Gianicolo, e sono rimasto meravigliato da questa chiesa, e quindi ho proposto di fare un concerto interamente di musica sacra. Anche quello era una cosa che, diciamo, perlomeno fino a quei tempi non era mai stato fatto, e lo facemmo con la banda, e fu il primo concerto che la Radio Vaticana registrò appunto interamente con il nostro gruppo. Nell'ambito di questo concerto inserii questa composizione che stava nell'archivio della banda e che è una orchestrazione di questa celebre pagina di Monteverdi. Troppo sovente si pensa che le trascrizioni bandistiche siano solamente collegate con l'opera. Questo è, diciamo, un limite positivo, perché comunque la funzione svolta dalla banda con l'opera è importantissima, però non bisogna pensare che sia solo così. L'attenzione dei trascrittori è stata sempre vasta e ampia, e questo è un esempio di una pagina che diversamente forse mai nessuno avrebbe ascoltato se non interessato specificatamente alla musica barocca. Ecco, quindi ascoltiamo questa versione

È bene ricordare che questo è un brano corale e qui possiamo veramente apprezzare come la banda riesca a trasformare e a trasferire tutte le intenzioni del compositore, benché appunto pensate per un coro con gli strumenti. È un brano che, secondo la testimonianza del coevo Bassano Cazzola, i salmi del Vespero della Madonna sarebbero un saggio delle varie e diverse maniere di invenzioni ed armonia, e tutte sopra il canto fermo. Chiude la serie dei Sacri Concentus la sonata sopra Santa Maria che stiamo ascoltando, Ora Pro Nobis, dove la litania, che funge da ostinato, si accompagna nei soavi cori strumentali, 8 parti reali assegnate a violini da braccio, cornetti, tromboni e basso continuo. Questa suggestiva versione per banda è stata trascritta ed eseguita dalla banda della Guardia di Finanza diretta dal maestro Fulvio Crea.

0: Bene, allora partiamo adesso con un altro genere di composizione per banda, scritta tra l'altro da un grande compositore, Gustav Holst, lo stesso che ha scritto I pianeti. E questa volta il brano non ha necessità di trascrizione perché nasce proprio per banda, per un organico moderno, un organico appunto da Symphonic Band, e ascolteremo la suite numero 2 diretta dal maestro Fulvio Kröh.
1: È la prima volta che una banda militare in Italia eseguiva questo brano. Le due suite di Holst sono in assoluto le composizioni classiche più eseguite al mondo, sono più eseguite delle stesse sinfonie di Beethoven. Questa registrazione è stata fatta a suo tempo dalla Radio Vaticana in un concerto che abbiamo fatto presso l'Università La Sapienza e fu utilizzata anche come sigla di una trasmissione intitolata Banda e dintorni, che intorno agli anni fra l'80 e l'85, adesso non mi ricordo di preciso, andò in onda appunto alla Radio Vaticana, tutta dedicata alle bande. La suite si divide in quattro tempi, adesso ovviamente non credo che l'ascolteremo tutta, ecco, possiamo passare all'ascolto.
2: Però diciamo, facciamo un assaggio, così ci rendiamo bene l'idea.

0: Bene, sulla strada dell'innovazione adesso tocchiamo anche un altro argomento, che è quello della musica con la presenza dei solisti. E il brano che stiamo per proporvi è di Nikolaj Rimsky-Korsakov, parlo del Concertstück, che è un concerto per clarinetto e banda militare in mi bemolle maggiore. E c'è da dire che il solista di questo concerto è il luogotenente Giulio Cuseri, che è andato in pensione qualche mese fa, e a lui tributiamo questo riconoscimento. Maestro, che dice di questo bellissimo concerto?
1: Anzitutto inizio con un saluto a Giulio Cuseri, con il quale abbiamo collaborato per numerosi anni. Beh, questo concerto fa parte di una triade di pagine solistiche che Korsakov dedicò alla banda, credo, della Marina russa. Ci prevede un concerto per oboe, il più celebre fra tutti, che è il concerto per trombone, e questo concerto per clarinetto, che è stato eseguito, mi pare, nel 91 alla radio, all'Università La Sapienza di Roma, sempre registrato dalla Radio Vaticana. Per la circostanza abbiamo adottato un tempo leggermente più lento di quello solito, perché c'era molta ridondanza acustica a quei tempi nella sala, e quindi si sarebbero confusi i suoni. Però anche nella sua maggior lentezza, forse questo concerto, a mio avviso perlomeno, acquista interesse, perché si fa in tempo a sentirne tutto il contenuto, sì, tutte le parti che in un tempo più veloce andrebbero perdute.

Il concerto è concepito come un unico movimento, articolato in tre sezioni contrastanti, allegro moderato, andante, allegro moderato, che richiamano la forma sonata. La scrittura mette in risalto la cantabilità dello strumento, alternando momenti lirici, passaggi virtuosistici e brillanti dialoghi con l'ensemble.

0: Ed ecco, egregiamente raccontati i favolosi 10 anni alla guida della banda musicale della Guardia di Finanza da parte del maestro Fulvio Croè. Abbiamo ascoltato la musica originale per banda ad organico tradizionale con la fantasia militare di Antonio Delia e poi la sinfonia d'opera, l'inno all'Accademia come marcia militare e addirittura anche un passaggio con la musica sacra attraverso Monteverdi e fino ad arrivare a Gustav Holst, ma adesso ci spingiamo ancora più avanti con la musica addirittura pensata e scritta per l'organico da Symphonic Band. Ma prima di arrivare a questo, maestro, ci vuole raccontare qualche aneddoto? Siamo quasi in chiusura. Qualcosa che si ricorda in particolare di questi stupendi 10 anni trascorsi con la compagnia della banda musicale della Guardia di Finanza?
1: Allora, visto che abbiamo appena lasciato Giulio Cuseri e che Giulio Cuseri era toscano, mi viene in mente un episodio successo a Piazza del Campo a Siena, dove tra l'altro fummo, non ricordo l'anno, i primi a suonare con una banda militare il finale dell'ouverture 1812 con l'orchestra
0: del maestro Zubin Mehta.
1: Esatto, la cosa fu fatta con l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Zubin Mehta, quindi una cosa di altissimo livello. Sempre a Piazza del Campo è successa una cosa curiosissima, perché siamo tornati tempo dopo, perché presumo, adesso non so se era l'Enel o quale compagnia fosse, doveva inaugurare la nuovissima illuminazione di Piazza del Campo, no? Quindi noi siamo partiti da Roma, cioè, ovviamente non si poteva provare perché ed era stato deciso di suonare l'ultimo tempo dei Pini di Roma, pom pom pom pom pom pom, pom
0: Pini finisce, della Via Appia.
1: Esatto, finisce con questo enorme crescendo che doveva essere suonato mentre la luce aumentava, no? E non sapendo come fosse questa luce, io mi immaginavo chissà che cosa, invece erano dei semplicissimi lampioni, ecco, che non davano più di tanta luce, era una luce più basata sull'antico. E quindi a un certo punto stavamo facendo i pini di Roma e io questa luce così grande non la vedevo arrivare. Allora ci stavamo avvicinando alla fine, ho cominciato a rallentare col gesto per farlo durare un po' di più, perché invece era già arrivata,
0: si aspettava
1: e io rallentavo e il timpanista, che non capiva, diceva bom bom bom bom, continuava tutto il tempo
2: strada
1: a mantenere il tempo. Quindi c'è stata questa cosa che ovviamente la gente non se n'è accorta, però è stato un episodio che ricordo fra le cose più comiche che sono successe. Quindi aspettavo la luce era già arrivata, io rallentavo e il timpanista faceva di tutto per mantenere il
0: quindi
1: tempo,
0: quindi in bando al Fiat Lux praticamente. Esatto, che non è mai esatto arrivato in sì, pratica. Bene, e allora non ci resta che ascoltare il Principe Felice di Mannino.
1: Franco Mannino è stato un grandissimo compositore, pianista e direttore d'orchestra veramente a livello internazionale, e le sue opere erano eseguite ovunque. In quell'anno dovevamo fare un concerto con tutte le bande militari il 25 aprile o il 24, insomma per il 25 aprile, alla Scala di Milano. Sono intervenute l'aeronautica, l'esercito, così ogni banda ha portato un repertorio tradizionale. E io, che avevo conosciuto da poco il maestro Mannino, ho notato che nel corso di quell'anno era stata eseguita una sua opera, Il Principe Felice, alla Scala, e quindi gli ho chiesto il permesso di orchestrare per banda le danze. Quindi noi siamo stati i primi a fare questa.
0: Come ha reagito a questa sua richiesta?
1: È stato contentissimo.
0: Qualche volta questi grandi compositori pensano che la trascrizione per banda non sia il massimo dal punto di vista artistico, e invece, come è successo in passato.
1: Allora, la risposta non la posso dare perché manca la testimonianza diretta, visto che non sarebbe qui il caso di fare le sedute spiritiche a chiedere. Ecco, anche perché siamo alla Radio Vaticana. Ecco. Però a parte quello, lui da vivo, credetemi o non credetemi, ha detto che è rimasto meravigliato della trascrizione, che gli suonava meglio di quella che era il suono originale, perché acquistava da un lato delicatezza nei momenti delicati, dall'altro potenza nei momenti in cui ci doveva essere questa. Tra l'altro quest'opera l'abbiamo eseguita appunto sia alla Scala, poi l'abbiamo ripetuta al concerto della Festa dell'Esercito da cui è tratta questa registrazione, e sempre nello stesso anno è stata data anche al Teatro dell'Opera di Roma, dove le maschere del teatro sono rimaste stupite, perché quando ce l'hanno sentita eseguire poi anche a Roma, al Teatro dell'Opera, hanno detto: ma questa l'abbiamo sentita da poco, com'è che già è fatta
0: questo,
1: per Bach?
0: Questo era già successo anche
1: tradizione.
0: Con altre composizioni, Antonio D'Elia e Ottorino Respighi Docet, è successo già un fatto simile a questo.
2: Certo, allora raccontiamolo un pochino quest'opera, così i nostri ascoltatori capiscono meglio. Insomma, è una fiaba in tre atti e quattro quadri, liberamente tratta da Oscar Wilde sul libretto di Maria Stella Sernas. La favola, Il principe felice di Oscar Wilde, spesso pubblicata anche con adattamenti musicali come quello di Franco Mannino, è una storia toccante e profonda che esplora altro amicizia e giustizia sociale. La narrazione descrive la statua del principe che, con l'aiuto di un rondinino, dona le proprie ricchezze ai poveri, trasformando la pena in un dono. È considerata un'opera tratta sia per i bambini che per gli adulti. Il principe felice di Franco Mannino è un'opera musicale data in scena al Teatro dell'Opera di Roma nella stagione anche 1989-90, ed è stata composta anche una suite sinfonica che include i brani come La Gavotta, I Giocolieri, Gli Acrobati e La Danza delle Rose, che stiamo per ascoltare.

0: come sempre, Stefano.
1: Questa ormai è la nostra sigla tradizionale.
0: Ci avvisano.
1: Ci stanno avvisando che il tempo...
0: Che un po' ci sfumano.
1: Esatto, quindi il tempo a nostra disposizione è scaduto. E allora, come sempre, ringraziamo i nostri graditissimi ospiti, a partire dal maestro Fulvio Creu, che ci ha regalato questa carrellata di questo decennio dedicato alla banda della Guardia di Finanza.
2: Grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori, un ringraziamento a voi per la vostra professionalità.
0: Allora, Gigi. E poi il nostro speaker ufficiale,
3: sì,
0: Francesco
3: Giglio. Grazie per questo arduo compito di cui sono molto onorato. Un saluto a tutti gli ascoltatori e con l'invito alla prossima puntata, che
1: parleremo
3: del maestro Gino Bergamini, che è succeduto alla direzione dopo il maestro Fulvio Creu.
0: Poi saliamo di grado.
1: Ringraziamo il maestro colonnello Leonardo La Serra Ingrosso.
4: Grazie a voi per averci invitato. Questa è un'occasione bellissima per poter ancora di più sottolineare questo evento bellissimo, i 100 anni della banda musicale della Guardia di Finanza. Io mi pregio di essere l'attuale maestro direttore che ha il piacere di ospitare e di raccontare tutto ciò che è successo in questi 100 anni attraverso la presenza dei ben 6 maestri direttori che si sono succeduti nel tempo. Grazie a tutti voi radioascoltatori.
0: E naturalmente, ultimo ma non ultimo, il generale Alzarà. Un saluto generale da parte sua.
5: Grazie molto per questo programma, questa quasi un'ora di programma, bellissimo. Ringrazio il maestro Fulvio Creu, che ha lasciato una orma indelebile da noi, e quindi... È veramente stato affascinante ascoltare questa trasmissione, le varie musiche, e ringrazio voi. Alla prossima puntata proseguiremo andando sempre avanti per mettere in evidenza il nostro centenario.
1: E allora un grazie, scusate, al nostro Alberto Giovannetti dall'altra parte del vetro, che ci ha supportato tecnicamente
0: e sopportato
1: come sempre, che siamo dei ragazzacci qui tutti militari, ma poi alla fine davanti alla musica mettiamo da parte tutto. E niente, non ci resta che dare appuntamento alla prossima puntata. Grazie e buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. Ciao!
0: Ciao!
6: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Ci hai liberati dalle tenebre, ci hai guidati nel regno del tuo Figlio. Alleluia.
1: Alleluia. Cristo regna. Gloria. Alleluia.

0: Alleluia. Cristo regna. Gloria. Alleluia.
1: Cristo, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, una volta per sempre, si è assiso alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici vengano posti sotto i suoi piedi, poiché con un'unica oblazione egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati.

0: Cristo è sempre vivo per intercedere a nostro favore. Tutta la Chiesa lo acclami e lo invochi.
1: Re glorioso, ascolta la nostra voce.
2: Luce e salvezza di tutte le genti, manda il tuo spirito su coloro che celebrano la tua risurrezione.
1: Re glorioso, ascolta la nostra voce.
2: Il popolo ebraico riconosca in te il Messia atteso e sperato. Tutta la terra sia piena della tua gloria.
1: Re glorioso, ascolta la nostra voce.
2: Mantienici nella comunione dei santi durante il pellegrinaggio terreno. Donaci di perseverare nella fede fino al giorno della tua venuta.
1: Re glorioso, ascolta la nostra voce.
2: Tu che hai vinto il peccato e la morte, fa che viviamo sempre per te.
1: Re glorioso, ascolta la nostra voce.
2: Tu che dall'umiliazione della croce fosti innalzato alla destra del Padre, accogli i nostri morti nella gloria del tuo regno.
1: Re glorioso, ascolta la nostra voce.
0: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata nel Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso in Roma. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Benvenuti carissimi alla celebrazione di questa Eucaristia nella quinta domenica del tempo pasquale. E a voi che ci seguiate da casa, seguite da casa, benvenuti. Siete a casa insieme a noi. Pregheremo insieme, mediteremo la parola che Dio, nella grazia del suo Spirito Santo, ci conduca. Fratelli e sorelle, riuniti nel giorno del Signore per celebrare la sua Pasqua di morte e di risurrezione, riconosciamo i nostri peccati per essere meno indegni di accostarci alla mensa del vero agnello. Signore, nostra pace, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, nostra vita, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, porta a compimento in noi il mistero pasquale, perché quanti ti sei degnato di rinnovare nel battesimo, quel tuo paterno aiuto portino frutti abbondanti e giungano la gioia della vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Esultate, o giusti, nel Signore. Per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate.

perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto, dell'amore del Signore è piena la terra.

Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.

0: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicendandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso d'inciampo, pietra di scandalo. Essi inciampano perché non obbediscono alla parola. A questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Allora, carissimi, siamo arrivati alla quinta domenica di questo tempo di Pasqua. E la liturgia della parola ci rimette nel cammino di questa catechesi, questo cammino mistagogico guidato dai testi del Vangelo di San Giovanni. Questo cammino dove il quarto evangelista ci fa capire la profondità della vita eterna, della vita in Cristo risorto, della vita come uomini e donne risuscitati, partecipi di questa realtà di Cristo. Di nuovo, in questa domenica, la liturgia della parola ci propone una delle autoproclamazioni di Gesù. Della settimana scorsa, quarta domenica del tempo di Pasqua, quella autoproclamazione che abbiamo meditato lì era di Gesù come porta. Tramite Gesù noi passiamo per entrare in questo spazio preparato per noi, questo spazio voluto da Dio, questo spazio di comunione. Più che il pastore, Gesù stesso è la porta. La sua persona, la sua vita, è il luogo dove il discepolo deve passare per partecipare a questa comunione in Cristo, partecipare di questa comunione con il Padre, diventare figlio nel Figlio. È questa la meta della nostra vita e la raggiungeremo passando tramite la persona di Gesù, lasciando che la sua persona tocchi il nostro cuore, conformi il nostro cuore, guidi i nostri passi, illumini le nostre menti, i nostri cuori, apra i nostri orecchi per vedere ciò che è la verità, per cercare la giustizia, per vivere la comunione. Questa domenica, l'autoproclamazione, questo io sono, che se vi ricordate bene, no? Io sono è il nome di Dio nell'Esodo. E ogni volta che Gesù utilizza io sono nel Vangelo di San Giovanni, ci fa capire che Lui, in Lui, le promesse di Dio si compiono. Trovano la pienezza, si realizzano nella storia e nella vita dell'umanità. Questa domenica l'autoproclamazione è io sono la via, la verità e la vita. Di nuovo torniamo a questo luogo dove Gesù ci porta alla comunione con il Padre. È tramite Lui che il cammino della nostra vita si svolge, dove noi troviamo il senso della nostra esistenza, dove noi cresciamo come esseri umani, come uomini, donne, dove noi cresciamo nei diversi ruoli sociali che svolgiamo, dove noi cresciamo come cristiani, come figli. Il senso ultimo della nostra esistenza, il senso ultimo del nostro cammino è Gesù Cristo. È Lui la verità sull'essere umano. È Lui la vita. E questo per Giovanni è bellissimo, questo termine vita è bellissimo. Se vi ricordate bene, per Giovanni la vita eterna non è qualcosa da raggiungere dopo la morte, ma è qualcosa che comincia già, qui, ora, anche in mezzo all'imperfezione, all'imperfezione umana. Guardando il definitivo che è la comunione, noi cresciamo verso l'amore pieno, completo di Dio Padre.
In Lui, in Cristo, noi partecipiamo di questa comunione che è la Trinità. Come il Padre e il Figlio sono uno, anche i discepoli nel Figlio partecipa di questa comunione nella grazia dello Spirito. E questo impatta la nostra vita in modo profondo. Questa coscienza deve trasformarsi in realtà tramite le nostre mani, i nostri atteggiamenti, le nostre risposte. Non è mera teoria, né soltanto un sentimento buono. Tutto questo deve incarnarsi nel quotidiano della nostra storia. Guidati dall'amore di Dio, guidati da questa comunione trinitaria alla quale siamo indirizzati in Lui che è via, verità e vita, siamo chiamati a realizzare gli stessi gesti, atteggiamenti, parole di Cristo Gesù. Anzi, a realizzare cose più grandi, più alte. Però questo cammino è segnato ancora dall'imperfezione umana. Abbiamo visto nella prima lettura come la comunità, davanti a un problema serio, ha dovuto discernere e imparare. Un problema serio perché toccava proprio la carità, l'amore verso i più piccoli, la cura verso coloro che soffrono, che sono dimenticati. E lì la comunità ha imparato a riorganizzarsi e a trovare questo spazio di comunione, di fede, di unità. Ciascuno di noi è chiamato anche nel cammino, in questo cammino di crescita spirituale verso la pienezza, a imparare a diventare figlio e a lasciare alle spalle tutto quello che divide, che è ingiusto, che genera la morte. È chiamato al discernimento, ossia a confrontarsi costantemente nella persona del Figlio,

bisognosi sono coloro che soffrono, che sono dimenticati, che muoiono. Come cristiani siamo chiamati a cercare di promuovere la giustizia, la pace e la verità. Siamo in cammino verso, liturgicamente, verso la celebrazione della Pentecoste. Che il Signore ci guidi, conceda la forza, il coraggio di aprirsi alla grazia dello Spirito per proclamare la verità e la pace, la comunione, la vita e la giustizia, che è il sogno di Dio per tutta l'umanità. Sia lodato nostro Signore Gesù Cristo.

0: In piedi, carissimi, preghiamo, professando la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno è risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, il Padre, con la risurrezione del suo Figlio, ha ricolmato di gioia la Chiesa, rendendola segno di luminosa speranza per gli uomini immersi nel dubbio e nell'angoscia. Preghiamo insieme e diciamo: Padre, fonte della vita, ascoltaci.
1: Padre, fonte della vita, ascoltaci.
2: Per la Chiesa, perché sostenuta dalla forza dello Spirito Santo, si impegna inestingabilmente nell'annunciare con fedeltà la parola di Dio agli uomini. Preghiamo.
0: Padre, fonte della vita, ascoltaci.
2: Per i popoli dilaniati dall'atrocità della guerra, perché si aprano ad accogliere il dono della pace che scaturisce dalle piaghe gloriose del risorto. Preghiamo.
0: Padre, fonte della vita, ascoltaci.
2: Per coloro che soffrono, perché riconoscano che Dio agisce con amore misericordioso anche negli eventi più dolorosi dell'esistenza. Preghiamo.
0: Padre, fonte della vita, ascoltaci.
2: Per noi qui presenti e per coloro che ci seguono attraverso la televisione, soprattutto agli anziani e ai malati, perché l'incontro con Cristo risorto venga ogni nostra paura e ci renda gioiosi annunciatori del Vangelo della vita. Preghiamo.
0: Padre, fonte della vita, ascoltaci.
2: O Padre, che nella Pasqua di Cristo riconduci l'umanità sulla via della vita, fa che noi deviamo verso i sentieri del peccato, ma seguiamo da veri discepoli il tuo Figlio che è via, verità e vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
0: Padre, fonte della vita, ascoltaci. Padre, Signore nostro, accogli la nostra preghiera per Cristo, nostro Signore. Amen. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Allode e gloria per il suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della tua natura divina, dona a noi che abbiamo conosciuto la tua verità di testimoniarla con una degna condotta di vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diedi compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divieni altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, oh Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo, e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, e poi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Alfonso, San Gerardo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Leone, il suo vicario Baldo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci hai resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donali unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dalla nativa fragilità umana alla vita nuova nel Cristo risorto. E rivivi, regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Carissimi fratelli, grazie per la vostra presenza. Abbiamo celebrato l'Eucaristia insieme. Anche a voi, chi ci avete seguito da casa tramite la TV 2000, grazie per la vostra presenza, in certo modo qui. Abbiamo pregato insieme che la grazia del Signore ci raggiunga e ci conceda una settimana benedetta in pace, insieme alle nostre famiglie, ai nostri amici. Che il nostro cuore cresca sempre di più, cercando la giustizia, la pace e la verità in Gesù, che è via, verità e vita. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita. La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie.
0: Ora rivolgiamo il nostro sguardo alla Madonna, Madre del Perpetuo Soccorso.
1: Prega.
0: E preghiamo insieme la preghiera che San Giovanni Paolo II ha dedicato alla Madonna quando ha visitato questo santuario. Preghiamo insieme. O Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo che anella risorgere. Dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà coi più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira ad una pace vera, giusta e duratura. Come il bambino Gesù che ammiriamo in questa venerata icona, anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno. Quella attuale è l'ora tua. Vieni dunque in nostro aiuto e sii per tutti noi rifugio e speranza. Amen. Madre del Perpetuo Soccorso,
1: prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Una buona settimana a tutti voi.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre.

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,

0: protezione.
1: Prega per noi.
0: Sede della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: E saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il

0: nostro pane quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.
1: Secondo mistero gaudioso. Maria va a trovare la cugina Elisabetta. Maria, dopo la partenza dell'angelo, insieme alla gioia per il bambino che le cresceva nel grembo, fu assalita dalla preoccupazione di cosa avrebbero pensato i suoi genitori e Giuseppe del fatto che era incinta. Certamente non avrebbe potuto parlare loro della visita dell'angelo, l'avrebbero presa per matta. D'altronde, se Giuseppe non avesse accettato di sposarla, sarebbe stata lapidata come adultera. La Beata Vergine decise di andare a trovare la cugina, Elisabetta, di cui l'angelo le aveva parlato. Voleva prendere tempo per chiedere all'Altissimo come si sarebbe dovuta comportare con Giuseppe. Chiese il permesso a suo padre di poter partire. Costui, vedendo Maria così lieta e decisa, acconsentì volentieri. Elisabetta era amata da tutti. Gioacchino fu felice che sua figlia potesse andare ad aiutarla. La cugina era avanti negli anni e un sostegno durante la gravidanza le avrebbe certamente giovato. Tra parenti si faceva sempre di tutto per soccorrersi a vicenda. Era giunta anche la voce che Zaccaria avesse contratto una misteriosa malattia e che non fosse più in grado di parlare. Maria si mise in viaggio con una carovana che sarebbe passata dal paese dove abitavano Zaccaria ed Elisabetta. Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Era felice d'avere qualcuno con cui condividere la sua gioia e il suo segreto, senza paura di essere fraintesa. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Beato Giovanni, che hai conosciuto la gioia dell'incontro con Gesù quando ancora eri nel seno di tua madre. Anche Elisabetta fu invasa da una gioia indicibile. Di colpo dimenticò la fatica che stava facendo nel portare avanti una gravidanza alla sua età. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo». Al sentire queste parole, Maria esultò nel suo cuore. Le parole dell'angelo si stavano avverando e riempivano il suo cuore di letizia e stupore. Non aveva neanche dovuto parlare a Elisabetta, perché lo Spirito Santo le aveva rivelato ogni cosa. Maria ed Elisabetta rimarranno per tutta la storia della Chiesa il prototipo dell'unità tra coloro che accolgono il Signore nella loro vita. Dio stesso le ha chiamate e le ha poste una accanto all'altra per sostenersi nella vocazione. Esse si aiutano a vicenda attraverso la reciproca carità. Ogni amicizia vera ha la sua scaturigine profonda nella visita che Maria fece a Elisabetta e nei giorni pieni di letizia che esse passarono assieme, pregando e lavorando all'unisono. Zaccaria assisteva, muto, alla gioia discreta di entrambe. Era spettatore degli inizi stupendi della nuova alleanza. Maria ruppe il suo lungo silenzio e disse ciò che meditava ogni giorno nel suo cuore. Le sue parole rassomigliano ad una sorgente cristallina che zampilla per la prima volta nel mondo. Fiumi d'acqua viva sgorgano dal suo seno. Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva». Finalmente Maria poteva manifestare apertamente la gioia di cui era ricolma. La presenza di Dio la riempiva di letizia. Ogni fibra del suo essere era come se dicesse: «Gustate e vedete com'è buono il Signore». In lui non c'è amarezza e tedio, ma letizia e gaudio. Comunicando la sua gioia a Elisabetta, Maria cresceva di gioia in gioia. Le tornavano alla mente le parole di Isaia: «Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia». La Vergine corre per condividere il suo dono con la cugina. Non desidera trattenere nulla per sé. Arde dal desiderio di donare tutto ciò che ha ricevuto. Maria era abitata da un misterioso paradosso. Era completamente umile. Non conosceva i moti d'orgoglio presenti nel cuore d'ogni uomo e al contempo era pienamente consapevole d'avere un posto unico in tutto il disegno della creazione. Il Padre stesso s'era stupito dell'umiltà di Maria e l'aveva scelta perché diventasse la madre di Dio. Il Padre celeste non si era stupito della sua sapienza o del suo coraggio, ma della sua umiltà. Solo una creatura completamente umile avrebbe potuto diventare la madre di suo figlio, senza rischiare di cadere nel peccato dell'orgoglio che aveva fatto decadere Adamo ed Eva dalla loro beatitudine. Il mondo ci suggerisce che le vere virtù sono la furbizia, la capacità di farsi valere e il dominio sugli altri. L'umiltà è considerata la consolazione dei pusillanimi. Al contrario, l'umiltà vera è audace e coraggiosa. È consapevolezza che Dio può fare grandi cose in ciascuno di noi, come le ha fatte in Maria. La madre di Gesù arriva addirittura a dire con voce ispirata: «D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata». Lo sguardo di Maria è pieno di speranza, perché la misericordia di Dio si stende su tutti quelli che lo temono. Non c'è peccato che non possa essere perdonato dall'infinita misericordia dell'Altissimo. Non c'è abisso in cui possiamo cadere dove Dio non abbia la forza di raggiungerci per tirarci fuori. Dobbiamo solo avere il coraggio d'ammettere che non abbiamo la forza di rialzarci da soli. Anche questa è umiltà: accettare con realismo la condizione in cui ci troviamo. Allora potremo sperimentare che Dio può fare cose grandi anche attraverso di noi, che siamo come il fiore del campo, che al mattino fiorisce e alla sera è falciato e dissecca. Chi era Maria se non una giovane, semplice, povera ragazza di Israele? Eppure Dio ha scelto il suo grembo per abitare nel mondo. Nel secondo mistero gaudioso meditiamo la carità di Maria che va ad aiutare la cugina Elisabetta. Chiediamo di entrare anche noi in questa fiamma di carità che si china sui bisogni degli uomini. Meditiamo la bellezza dell'amicizia che nasce tra coloro che riconoscono la presenza di Dio in mezzo a loro. Meditiamo le parole del Magnificat. Vediamo sorgere, attraverso gli occhi profetici di Maria, la giustizia e la misericordia di Dio. Rendiamo grazie a Dio perché fa grandi cose attraverso gli umili e i piccoli.

Con gli occhi della sposa. I misteri del rosario. Meditazioni di Don Gianluca Attanasio, presentati al microfono da Rosario Tronnolone.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

State ascoltando Jazzy, una selezione musicale a cura di Ever Roarman.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa sera vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Un solo grande ascolto occuperà tutto il nostro spazio musicale. Ciò che infatti intendo proporvi è la Missa Solemnis di Ludwig van Beethoven. Il compositore scrisse pochissima musica sacra, solamente tre composizioni intitolate Cristo sul Monte degli Ulivi, opera 85, la Messa in La Maggiore, opera 86 e questa Missa Solemnis in Re Maggiore, opera 123. Se nell'oratorio Cristo sul Monte degli Ulivi Beethoven sceglie come tema l'umanità di Gesù, il dramma del suo trovarsi in totale solitudine faccia a faccia con la morte, e nella Messa, opera 86, adotta schemi tradizionali pur raggiungendo momenti di altissima originalità, è tuttavia nella Missa Solemnis opera 123 che Beethoven giganteggia sulle altre composizioni di musica sacra. Tale partitura, assieme alla Nona Sinfonia opera 125, rappresenta senza ombra di dubbio uno dei vertici della sua parabola compositiva. Beethoven aveva iniziato a lavorare alla partitura già dal 1818, quando aveva ricevuto notizia che l'arciduca Rodolfo d'Asburgo era stato nominato arcivescovo di Olmütz in Moravia e avrebbe preso possesso della sede arcivescovile nel marzo del 1820. Quindi la messa venne concepita proprio per onorare quel suo grande protettore mecenate. Si mise al lavoro avendo davanti a sé ancora un anno e mezzo, ma la composizione però gli richiese molte più energie di quelle previste. Fu costretto a passare in rassegna la musica sacra a partire dal canto gregoriano fino a Palestrina e ai Bach. Cercò di migliorare la sua conoscenza della prosodia latina proprio in una lettera datata 29 luglio 1819 all'arciduca Rodolfo. Beethoven scrisse: gli antichi ci servono moltissimo perché per lo più hanno un vero valore d'arte, ma la libertà, il progresso nel mondo dell'arte come in tutta la grande creazione sono scopo, e sebbene noi moderni non siamo tanto avanti in fatto di saldezza quanto i nostri antichi precursori, tuttavia la raffinatezza della nostra cultura ha ampliato parecchie cose. Dunque è evidente il valore artistico dell'antico stile, ma inserito in un quadro di più raffinata evoluzione musicale. Ultimata questa Missa Solemnis, Beethoven ne fu intimamente soddisfatto. Tale stato d'animo trapela in più di qualche lettera del suo epistolario. Egli la considererà sempre come il prodotto più felice del suo spirito. In una lettera del 16 settembre 1824 all'amico Andrea Streicher disse: «Nel lavorare a questa grande messa, la mia intenzione principale era di destare dei sentimenti religiosi tanto in chi canta quanto in chi ascolta». Il risultato è una composizione lunga, complessa, grandiosa. L'organico è dilatato al massimo, quattro solisti, soprano, contralto, tenore, basso, coro, orchestra e organo. Il linguaggio musicale è proteso in avanti e contiene già i semi dei successivi sviluppi della musica. Questa capacità di sfruttare fino all'estremo limite le risorse del canto e dell'orchestra preannuncia in certi momenti il futuro linguaggio di Gustav Mahler. La Missa Solemnis è ovviamente articolata secondo lo schema della Messa Cattolica Romana, il cui impianto generale fa perno sulle seguenti parti: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei. Significativo quanto Beethoven scrisse accanto all'inizio del Credo, riportando le parole «Dio sopra ogni cosa, Dio non mi ha mai abbandonato». Ascoltiamo allora di Ludwig van Beethoven la Missa Solemnis in Re maggiore opera 123 per soli, coro e orchestra, nella esecuzione di Eileen Farrell soprano, Carol Smith contralto, Richard Lewis tenore, Kim Borg basso. Il violino solista è John Corigliano. Westminster Choir diretto da Warren Martin e John Finlay Williamson. La New York Philharmonic è diretta da Leonard Bernstein.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Missa Solemnis in Re maggiore, opera 123, per soli, coro e orchestra. Eileen Farrell, soprano, Carol Smith, contralto, Richard Lewis, tenore, Kim Borg, basso, John Corigliano, violino solista, Westminster Choir, diretto da Warren Martin e John Finley Williamson, la New York Philharmonic era diretta da Leonard Bernstein. E con questo lungo ascolto si chiude anche per questa domenica il nostro consueto spazio radiofonico dedicato alla musica sacra. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale cerchiamo di sfogliare l'album di famiglia della Chiesa, in particolare a partire dalle diocesi, con le quali desideriamo condividere insieme i loro patrimoni, i santi appunto della Porta Accanto. Altre volte facciamo degli speciali dedicati ai santuari, speciali dedicati a delle figure particolari che desideriamo evidenziare e valorizzare. Ed è il caso proprio di oggi. Vogliamo infatti conoscere la figura del beato Sebastiano Valfrè, un orotoriano, figlio dunque di San Filippo Neri. E allora, per capire bene il beato Sebastiano, è giusto capire chi è stato San Filippo Neri, anche perché per la città di Torino il Valfrè è stato proprio definito il San Filippo Neri di Torino. Bene, allora vogliamo dialogare insieme al procuratore generale degli oratoriani, Padre Michele Nicolis. Padre Michele.
2: Sì, sì. Eccomi qua, buona giornata a tutti quanti, quelli che sono in ascolto.
1: Grazie infinite. Vuole dirci innanzitutto chi sono gli oratoriani?
2: Allora, gli oratoriani sono, definiamoli, una società di vita apostolica, cioè un gruppo di preti che vivono insieme. È un modello, una novità collocata ovviamente nel 500. San Filippo nasce nel 1515, muore nel 1595, per cui la sua vita lunga per il tempo, 80 anni circa, copre il 500. Il 500 sappiamo che è stato un secolo molto complesso. C'è il Rinascimento, ci fu nel 1527 il sacco di Roma, che segna una ferita profonda non solo a livello politico, militare, ma anche a livello sociale, religioso. San Filippo, in questo contesto post sacco di Roma, arriva a Roma, perché lui è nato a Firenze, vive per 18 anni a Firenze, un anno a Cassino, che allora si chiamava San Germano, presso lo zio che lo vuol far diventare mercante di stoffe, suo erede, non è la sua strada. È affascinato da Roma, Roma città dei papi, Roma città di grandi glorie del passato. A 19 anni arriva, si inserisce in città, cerca un lavoro che troverà presso una famiglia fiorentina dove lui farà il precettore dei figli. E studia anche lui, studia dagli agostiniani, studia la Sapienza, vive da laico impegnato, curioso di capire, di conoscere, e ci sono alcuni eventi che segnano la sua vita, tra i quali ne voglio citare due. Il primo, 1544, alla vigilia di Pentecoste, sta pregando nelle catacombe e lui definisce questo evento un evento mistico che poi verrà, del quale si verrà a conoscenza solo alla fine della sua vita. Un globo di fuoco gli entra nel petto e lo riempie dello Spirito Santo. Questo lo segna da laico ancora. Poi nel 1551 diventa sacerdote, quasi spinto dal suo padre spirituale, perché lui non se ne sentiva degno, e è reduce anche dall'anno santo, ecco il secondo punto, del 1550, dove lui si impegna all'accoglienza dei pellegrini. Accoglienza dei pellegrini non solo da un punto di vista spirituale, di accompagnamento, ma anche molto pratico, molto concreto, l'alloggio, le piaghe, il mangiare, il conforto. Sappiamo che il pellegrinaggio al tempo era tutt'altra cosa, siamo reduci da un bellissimo giubileo e questo è stato

0: senz'altro un Giubileo che ha segnato, ma ha visto la gente approcciarsi alla città di Roma con grandi comodità, tutto sommato, rispetto al passato. Allora lui, forte di queste due cose, si impegna per far conoscere il Vangelo nella semplicità, e da lì parte la sua azione pastorale. Vive con un gruppo di preti in una, chiamiamola, casa del clero, San Geronimo della Carità, e lì inizia questi incontri, dapprima nella sua cameretta, poi nella soffitta della chiesa, e via via sempre si ingrandisce sempre di più. Questi sono i primi germi dell'oratorio. Lui poi diverrà rettore di San Giovanni dei Fiorentini finché il Papa gli darà quella che oggi è Chiesa Nuova, Santa Maria in Vallicella, che lui edifica nelle sembianze attuali. Allora l'oratorio è un momento di incontro, di formazione, di catechesi, di canto, di preparazione, di crescita nella vita cristiana per tutti. Dove la prima cosa che si fa, e questa è una novità per il tempo, è l'ascolto e la trattazione familiare della parola di Dio. Siamo appena dopo il Concilio di Trento, è ancora in corso quando inizia, e sappiamo benissimo quanto il Concilio di Trento deve cercare di porre rimedio alle varie fratture che c'erano state: Martin Lutero 1517, Enrico VIII d'Inghilterra 1534, il Calvinismo e tante altre problematiche del tempo. E lui parte da lì, ascolto familiare della parola di Dio, poi forma la sua gente, li educa, li fa anche divertire, stare insieme. Penso al pellegrinaggio alle sette chiese che con lui nasce. Quindi l'oratorio, come un oratorio, però orare, pregare, non un momento di preghiera, ma una preghiera, diciamo, multiforme. E da lì parte tutto quanto. Poi un gruppo di preti che se ne occupa, quindi gli oratoriani, o anche vulgarmente, nel senso popolarmente, detti filippini, 1575, e da lì parte la congregazione romana. Poi, verso la fine della vita di San Filippo, altre congregazioni cominceranno a nascere. Lui era un po' scettico: Napoli, Camerino e via discorrendo, fino ad arrivare alle 92 congregazioni sparse oggi nel mondo, con tutte le vicissitudini storiche, Napoleone, Unità d'Italia, che ci possono essere state nel frattempo. E qui arriviamo a Torino con il Beato Valfrei, che si colloca nella prima metà del 600. Questo spero di aver fatto un veloce.
1: Noi la ringraziamo perché questo ci permette di capire meglio quindi anche la figura del Beato Valfrei in Torino.
0: Sì, uno dei motivi per cui a Torino stanno riprendendo un po' tutta una serie di incontri e celebrazioni per il Beato Sebastiano è perché nel 2029 sarà il quarto centenario della sua nascita, e allora la Congregazione dell'Oratorio di Torino, insieme all'Arcidiocesi di Torino e a tanti altri gruppi ed associazioni, stanno diciamo riprendendo questa figura. E è curioso come queste figure siano a volte un po' nascoste, ma siano fondamentali per lo sviluppo poi di altre. C'è il Valfrei, lo dicevamo anche prima, qualcuno lo definisce il San Filippo di Torino, qualcun altro lo definisce l'anticipatore della stagione dei santi sociali. Forse santi sociali rischia di essere fuorviante come termine, anche se è corretto, per carità, magari direi santi della carità. In Valfrei si riconoscono San Giovanni Bosco certamente, ma il Cottolengo, il Cafasso, il Murialdo e tanti altri santi, principalmente dell'Ottocento, che sono un lustro tuttora, c'è un motivo di umile vanto per la città di Torino. Ecco, dietro a loro c'è la figura di questo Beato Sebastiano Valfrei, oratoriano, perché lui entra nella congregazione dell'Oratorio di Torino da giovane, appena fondata, con un altro che, poveretto, molto giovane, muore subito e lui rimane solo praticamente. Però lui non perde coraggio, va avanti, porta avanti la fondazione della congregazione dell'oratorio, e siamo nella metà del 600, e quindi Filippo è morto da poco più di 50 anni, è stato fatto santo Filippo Neri nel 22 del 1600, quindi è una cosa assolutamente nuova, fresca ancora nella sua, diciamo, novità e nel suo messaggio. E lui si adopera in maniera molto diciamo poliedrica, nella piccola città, perché non pensiamo che la Torino dell'epoca fosse una grande città, però era una città molto viva, molto vivace, era anche la capitale, per cui sicuramente lì si intrecciavano tante forme di relazione. E diciamo che i santi normalmente che si cercano tra loro portano avanti un carisma adattandolo al contesto.
1: Quello certamente.
0: Abbiamo parlato del Filippo Neri nella Roma del Cinquecento, potremmo parlare di un santo che è a metà strada a livello di tempo tra Filippo Neri e il Valfre, che è il San Francesco di Sales, e lo cito proprio perché diventerà importante poi per San Giovanni Bosco nella Annecy, Ginevra, a cavallo tra il 5 e il 600, e poi troviamo il Valfre a Torino e poi via via gli altri, quindi prendono un carisma che poi è sempre il Vangelo vero alla base e lo adattano nel contesto nel quale vivono, nel tempo storico e in risposta alle esigenze che ci sono, così come fece Filippo dopo il Sacco di Roma di cui parlavo prima.
1: Grazie infinite per questo, e dopo lo stacco musicale, che lo dedicheremo naturalmente a questo punto a San Filippo, andremo a scoprire proprio la figura del beato Sebastiano Valfre. Grazie.
0: Grazie, grazie.

0: cari ascoltatori, dopo aver tratteggiato il profilo del Beato Valfrè, vogliamo andare a conoscere un po' il suo messaggio e la sua attualità con Daniele Bolognini. Daniele, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Può aiutarci a cogliere l'attualità del Beato Valfrè? Qual è stata la sua intuizione e qual è il suo messaggio per noi oggi?
1: Beato Sebastiano vive nel 600, quindi un'epoca evidentemente lontana da noi, però viene beatificato nel 1834 e quindi è il santo che a Torino è il riferimento nell'Ottocento, e sappiamo che a Torino nell'Ottocento vivono i grandi santi che noi chiamiamo forse in forma un po' riduttiva sociali, ma comunque i grandi santi della carità, forse è meglio dire Don Bosco, Cafasso, Murialdo, Cottolengo, poi anche vari beati, e bisogna assolutamente dire questo: il Valfrè è stato l'ispiratore di alcune azioni di questi santi, e comunque è stato sicuramente anche il loro modello. E basti pensare all'attenzione che aveva il Valfrè verso i carcerati, quindi rimandiamo subito al Cafasso, o comunque alla formazione dei sacerdoti, quindi anche ai sacerdoti che si sono dedicati appunto alla formazione dei nuovi sacerdoti. Quindi il Valfrè è un personaggio che vive, sì, rispetto a noi, lontano nel tempo, però il suo messaggio è assolutamente attuale da questo punto di vista.
0: Lo possiamo cogliere anche da qualche suo scritto, da qualche suo...
1: Sì, assolutamente. Allora, il Valfrè nasce in un piccolo paese delle Langhe, Verduno, poi viene a Torino che ha solo 16 anni. Può vantare poi una formazione assolutamente solida, perché frequenta da alunno esterno il collegio dei Gesuiti e viene catturato, diciamo così, dal carisma filippino di San Filippo Neri. Entra in una congregazione molto piccola a quei tempi, anziché sull'orlo dell'estinzione, perché non aveva neppure una sede stabile ed erano in pochissimi padri, però lui appunto entra in questa della congregazione filippina, e la cosa che caratterizza anche un po' tutto il suo apostolato è un rapporto, una grande attenzione per i poveri, assolutamente una grande attenzione per i poveri, però anche il fatto che riesce a stabilire un rapporto veramente molto, molto profondo e anche di fiducia con i nobili e soprattutto con la casa regnante, con i duchi. In particolare lui viene poi ad un certo punto nominato precettore e consigliere spirituale del duca Vittorio Amedeo II, e quindi non si fa remore, nonostante appunto noi immaginiamo una figura del grande sovrano in un'epoca di ancien regime, quindi in cui il sovrano era veramente un personaggio intoccabile, e non si faceva remore a dargli consigli, ma anche molto, molto pratici, e gli diceva: stai attento ai poveri, devi assolutamente, i poveri sono lo strumento che addirittura ti può far raggiungere la benevolenza del Signore verso di te, perché sono i figli prediletti anche del Padre Eterno. E quindi lui scrive, ad esempio c'è una lettera molto bella che lui scrive al Duca, e gli raccomanda proprio questo: sempre la grande attenzione per i poveri.
2: Faccia frequenti offerte di sé a Dio e per suo riguardo replichi spesso gli atti di fede, di speranza, di contrizione, eccetera. Cose che straccano poco e giovano molto. Non le parlo della frequenza dei santissimi sacramenti, sa il giovamento che da essi ne deriva. Si ricordi sempre che non è men sovrano principe che padre dei sudditi. E sa essere massima di fede che chi è misericordioso conseguirà misericordia. Sa quanto bisogno si tiene di Dio. Se con esso se la intenderà sempre, non potrà sperare che buona riuscita alle sue intraprese.

0: Ecco, un'altra cosa molto particolare è il fatto di avere appunto questo rapporto molto, come si può dire, di fiducia e di reciproca attenzione con il Duca, fa sì che lui, durante un assedio veramente molto pesante, molto violento alla città da parte dei francesi nel 1706, diventi la figura chiave della resistenza. Quindi lui incitava i soldati a resistere, incitava le monache di clausura a pregare per appunto perché bisognava resistere, appunto, e la città non sarebbe stata conquistata dai francesi. Ripete quello che la Beata Maria degli Angeli, una beata carmelitana che vive sua contemporanea e vive nel centro della città, gli dice appunto che la vittoria sarebbe arrivata grazie all'intercessione della Madonna, e questo fa sì che in questi terribili mesi, da maggio fino a settembre, fino all'inizio di settembre del 1706, si guardi anche la Vergine Consolata come il punto, il santuario, l'immagine e la devozione alla Madonna come veramente come si può dire, la forza, il punto da cui trarre la forza per resistere, e tutto avviene secondo quello che è stato predetto dalla Beata Maria degli Angeli, e continuava a ripetere il Valfre, che la Madonna avrebbe assistito la resistenza e avrebbe aiutato Torino a restare libera, e ciò avviene come era stato predetto e come il Valfre anche ripeteva. Tutto ciò porta alla realizzazione della Basilica di Superga, per dire, ed è il regista di tutto questo è il beato Sebastiano Valfre, che indirizza veramente tutto quello che è l'aspetto religioso di questi anni, e ha come regista il beato Sebastiano.
1: Ma posso cogliere, Daniele, che il beato Sebastiano getta quasi le basi perché poi i grandi santi successivi di Torino possano esprimersi al meglio?
0: Sì, assolutamente. Ci sono degli esempi molto belli, degli aneddoti anche molto, molto simpatici. I soldati di Ronda vedevano, quando c'era una sorta di coprifuoco, no? In città non c'era neanche l'illuminazione pubblica, quindi i soldati di Roma erano abituati a vedere un piccolo sacerdote accompagnare le persone che dormivano per strada agli ospizi, quindi, e sapevano benissimo che era il beato Sebastiano. Quindi i vari santi, ripeto quello che avevo detto prima, che faceva l'assistenza ai carcerati. Pensiamo solo che lui muore ottantenne, quindi una bella età anche per quel tempo, e lui muore nel mese di gennaio, alla fine di gennaio, quindi in pieno inverno, e quella mattina, nonostante fosse febbricitante, aveva l'impegno di andare nelle carceri a trovare i carcerati, e non rimanda. Quindi quella mattina, il 30 gennaio, immaginiamo che freddo facesse, va appunto nelle carceri, poi torna nella sua comunità ed è poi, insomma, da lì nella giornata sarebbe morto, assistito tra l'altro dal Duca, in lacrime dal Duca Vittorio Amedeo II. Quindi questa attenzione per gli ultimi, lui passava dalle stanze, diciamo, auliche di Palazzo Ducale, quindi alle soffitte dei poveri, alle carceri, che possiamo immaginare come erano le carceri anche a quei tempi, quindi fa proprio da tre d'unione, e questo è quello che fanno poi anche molti santi della Torino dell'Ottocento. Immaginiamo il Murialdo era di origine borghese, quindi di una famiglia appunto benestante, e non si fa remore a chiedere l'elemosina per strada, perché ha sempre tanti debiti, come anche Don Bosco è sempre stato pieno di debiti nella sua attività, perché avevano sempre bisogno di denari per portare avanti le loro opere, e quindi il beato Sebastiano era proprio in quegli anni la figura a cui loro facevano riferimento.
1: Ecco, possiamo dire dunque che un santo prepara l'attività del santo successivo. Insomma, nella storia non c'è mai competizione, ma c'è una gara come a staffetta, dove si passa il testimone e ciascuno cerca, esatto, di esprimere al meglio il proprio tratto di strada. Questo può aiutarci veramente anche oggi a comprendere che veramente tra santi non c'è concorrenza, ma c'è proprio questo concorrere al bene degli altri, sapendo assolvere in pieno quanto Dio ci affida. E potrebbe essere veramente un aspetto interessante, nonostante passino i secoli, ma sappiamo bene che, come dice la scrittura, un giorno sono come mille anni per Dio, quindi non c'è problema. Vai pure avanti, Daniele.
0: Ecco, un altro aspetto che voglio, che mi piace anche ricordare, è la sua grande devozione verso la Sindone, e ciò lo lega indissolubilmente alla storia religiosa di Torino. La Sindone era la grande reliquia della casata, la grande reliquia che guardavano tutto il mondo cristiano come la reliquia delle reliquie, no, possiamo dire. E lui scrive una dissertazione storica, perché in qualche modo si dilettava anche a scrivere, no, dormiva pochissimo, immagino, perché si dilettava a scrivere di vite di santi, ci sono state conservate le sue omelie, eccetera. E lui scrive ad un certo punto anche una dissertazione storica sulla Sindone. L'occasione è quella di darla alle due figlie del duca, Vittorio Amedeo II, Maria Gabriella e Maria Adelaide, che vanno, poi lasciano Torino perché diventano le consorti dei futuri re di Spagna e di Francia, quindi anche immaginiamo, e lui era stato percettore di queste due principesse. Quindi quando queste lasciano la città, lui fa come da loro come dono spirituale, una dissertazione storica dove raccoglie tutte le notizie che lui appunto può raccogliere dagli altri storici che avevano scritto sulla Sindone. Quindi fa questo compendio che è anche molto interessante dal punto di vista storico. È un compendio che sì, appunto, parla di tutto quello che noi, che all'epoca si sapeva dell'origine della Sindone, dei vari passaggi, eccetera, delle casate, da una casata fino ad arrivare all'altra, fino ad arrivare di Savoia. E lui però lascia anche dei messaggi molto belli su quella che è la visione della Sindone in chiave ovviamente evidentemente spirituale. Da ricordare anche, questo è anche un aneddoto interessante, quando la Sindone ha bisogno di rammendi, perché le toppe messe dalle Clarisse nel 500, che erano state messe a seguito dell'incendio che la Sindone ha subito nel 500, quando queste toppe sono da rammendare, da sistemare, non poteva essere chiamato che il Beato Sebastiano il Duca, non ha nessun altro, cioè vede subito che può essere il Beato Sebastiano. E quindi ci sono anche, c'è un bel quadro, è una bella incisione che raffigura questa immagine, è appunto rappresentata il Beato Sebastiano in ginocchio che non trattiene le lacrime e rammenda la Sindone alla presenza proprio del Duca. Quindi anche la storia del Beato Sebastiano è veramente molto legata a quella che è la sacralità, l'aspetto religioso della città di Torino, ma poi va anche oltre, perché la Sindone è quello che lui scrive, anche molto bello da questo punto di vista. La Sindone poi è patrimonio di tutta la cristianità, ma evidentemente non solo di Torino. Ecco, in un capitolo in particolare, in un capitolo di questa dissertazione storica, la Sindone diventa la chiave di lettura per una meditazione sulla risurrezione e sulla croce, sul valore della croce e sul valore della, e su quello che poi il messaggio che, come si può dire, appunto la risurrezione di Cristo, quindi il centro di tutto il nostro credo. E il Beato Sebastiano accoglie veramente appieno in una paginetta quello che è questo aspetto della Sindone, nel fatto che ci parla di croce e ci parla anche di risurrezione.
2: La croce fu l'altare del sacrificio, la Sindone fu la veste del sommo sacerdote. La croce fu l'albero, la Sindone fu la vela con che la nave della sacratissima umanità del Salvatore, passato il soglio della morte, giunse felicemente in porto della gloria consumata. La croce vivo lo riceve e lo rese morto. La Sindone morto lo riceve e lo rese vivo e glorioso.
1: Daniele, io ti ringrazio per la tua presentazione. Ormai dobbiamo concludere questo nostro programma e questa nostra puntata dedicata proprio al Beato Sebastiano, oratoriano impegnato nella Torino del 600 e precursore di tanti altri santi che poi si susseguiranno durante i secoli proprio nella Torino ma anche in Italia. Io ti ringrazio di cuore, come ringrazio chi ti ha preceduto, per averci fatto conoscere questa figura e soprattutto la sua attualità. Grazie infinite.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a voi. E restiamo nella terra del Valfrè e ascoltiamo a conclusione di questa trasmissione L'amore in testa, proposto dal gruppo Sermig di Torino.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per compositori del Novecento trasmettiamo di Gheorghi Ligeti Sei bagatelle, di Samuel Barber Summer Music, opera 31, di Paul Hindemith Kleine Kammermusik, opera 24, numero 2, Michel Morag al flauto, David Walter all'oboe, Pascal Morag clarinetto, Pierre Morag corno, Patrick Billère, fagotto.

Per la rubrica Compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Gheorghi Ligeti Sei Bagatelle, di Samuel Barber Summer Music Opera 31, di Paul Hindemith Kleine Kammermusik Opera 24 numero 2, Michel Morag flauto, David Walter oboe, Pascal Morag clarinetto, Pierre Morag al corno, Patrick Villers al fagotto. E per concludere, orchestre varie e una selezione dal compact disc Senza Parole, The Greatest Orchestra Themes.

Avete ascoltato musica con orchestre varie. Si conclude così la prima parte del Convoi nella notte. Per un po' di opera trasmettiamo di Gaetano Donizetti Maria Stuarda, opera in tre atti sul libretto di Giuseppe Bardari, atto secondo. Personaggi e interpreti: Maria Stuarda, Carmela Remigio, soprano; Elisabetta, Sonia Ganassi, mezzo soprano; Lester, Joseph Calleia, tenore; Talbot, Riccardo Zanellato, basso; Lord Cecil, Marzio Giossi, baritono; Anna Kennedy, Cinzia Rizzone, soprano. Coro del Circuito Lirico Regionale Lombardo, diretto da Valentino Metti. Fondazione Orchestra Stabile di Bergamo, Gaetano Donizetti, dirige Fabrizio Maria Carminati.

Per un po' di opera abbiamo trasmesso di Gaetano Donizetti Maria Stuarda, opera in tre atti sul libretto di Giuseppe Bardari, atto secondo. Personaggi e interpreti: Maria Stuarda, Carmela Remigio, soprano; Elisabetta, Sonia Ganassi, mezzo soprano; Lester, Joseph Calleia, tenore; Talbot, Riccardo Zanellato, basso; Lord Cecil, Marzio Giossi, baritono; Anna Kennedy, Cinzia Rizzone, soprano. Coro del Circuito Lirico Regionale Lombardo, diretto da Valentino Metti. Fondazione Orchestra Stabile di Bergamo, Gaetano Donizetti. Ha diretto Fabrizio Maria Carminati. Il terzo atto verrà trasmesso lunedì prossimo alla stessa ora. Per la rubrica dal Papa Rock ascoltiamo i Supertramp. È una selezione da The Very Best of Supertramp.